Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

ascoltato. Prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo?

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di...

Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, cori svelto se li vedi.

Occhi e ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

segreto che hai dentro. Nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Te

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo il mio bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: Just do it.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

0: Avete ascoltato?
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Se questo mondo potessi avere gli occhi che hai,

una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

dentro un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà, ma nel

0: questione di...
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Messi.

Tok.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Jackson.

0: sei una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La mattina italiana.
2: Oggi vedo tutto nero, c'è un traffico che forse era meglio la metro. Io devo fare troppe cose, tranne quello che voglio davvero. E non è chissà che favola.

senso ha che non sei in serie A. Io sto aspettarti ad aspettarti ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.

Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana, con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:32, fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata poi, tra l'altro, di questa mattina, lunedì 24 agosto, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali partecipare, poter prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però per vari motivi non vi posso spoilerare così subito, ma ne parleremo tra pochissimo. Inoltre vi ricordo sempre che potete seguirci su tutti i nostri account social, perché lì potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo e potete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E per voi ragazzi stiamo cucinando delle interviste stupende, quindi mi raccomando, andate a seguirci per non perdervi nulla. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti, come esempio dei podcast original interessantissimi. E poi ovviamente trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana, e vi ricordo sempre che tramite appunto questa fantastica applicazione potete portarci ovunque sarete, ovunque andrete, in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia, se siete anche in viaggio, potete portarci sempre con voi. Scrivetemi dove siete, che fate in questo lunedì mattina, e se magari siete in macchina, andate verso il lavoro, siete ancora in spiaggia davanti a un meraviglioso mare calmo, insomma scrivetemi, anche mandare messaggi vocali, quello che volete, 334 60 45 640, così poi li leggiamo in diretta. Cominciamo per bene questo lunedì mattina, perché visto che è sempre comunque lunedì mattina ci serve una carica doppia, e per questo ai nostri microfoni sta per arrivare un grandissimo artista, Fred De Palma, La testa gira, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana.

0: Esatto.
1: Come un tuono, eccoci qua su Rai Radio Tutta Italiana, siamo sempre in diretta, sono Chiara Caccioppoli e direi di cominciare ufficialmente il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo lunedì mattina? Com'è partito? Ma soprattutto quello che voglio sapere è, queste vacanze come sono state? Siete magari ancora in vacanza o siete già rientrati? Insomma, raccontiamoci un po', 334 60 45 640 e come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, c'è questo scambio di racconti, mi sembra giusto, così giochiamo alla pari. Ed è, devo dire, la mia mattinata, nonostante sia appunto lunedì, è cominciata benissimo. Poi devo dire che darvi il buongiorno mi era mancato tantissimo, quindi oggi sono super carica e pronta per darvi il risveglio tutto italiano migliore di sempre. E dei messaggi sono già arrivati, andiamo a leggerne subito qualcuno. Ad esempio ci scrive Roberto, che per chi insomma si fosse collegato adesso, Roberto è nostro affezionatissimo ascoltatore, lui ci ha ascoltato sempre durante questa estate italiana e ci scrive: ciao Chiara, bentornato, sono sempre Roberto e sono tornato anch'io oggi al lavoro e insieme ai colleghi ti ascoltiamo da Perugia, un saluto a tutti. Grazie Roberto, grazie infinite. Un altro messaggio ci arriva da Francesca: ciao Chiaretta, bentornata, finalmente un po' di ritmo la mattina, grazie, ma grazie a voi ragazzi che ci seguite, che ci ascoltate. Un altro messaggio: ciao Chiara, sono in macchina, ti ascolto sempre, un bacio da Simone, ti seguo dai social. Grazie Simone, grazie infinite. Ce ne mancano ancora alcuni di messaggi. Sono Marcello da Salerno, benvenuta, grazie Marcello. E infine ci scrive anche Alessio: buongiorno Chiara, che bello sentirti di nuovo in onda la mattina, ci sei mancata. Ragazzi, io sono sempre sincera, ve lo dico, mi siete mancati tantissimo anche voi. E insomma, mentre aspetto che mi raccontiate le vostre mattinate e ci scrivete altri messaggi, direi di cominciare il nostro tempo con le notizie più curiose. E c'è un trend in particolare che sta crescendo sempre di più, ovvero la riscoperta delle piccole. Infatti stiamo riscoprendo il valore

0: di queste piccole cose che alla fine contano molto di più di quanto pensiamo. Il trend infatti consiste proprio nel romanticizzare la nostra quotidianità, perché ciò che poi potrebbe portare anche molti effetti positivi sul nostro cervello. E se per stare meglio non dovessimo per forza stravolgere tutta la nostra vita, non serve alla fine una vita perfetta, no? Per farci sentire felici e appagati. A volte basta imparare a guardare con più attenzione ciò che già abbiamo. E qui si aprirebbe proprio tutto uno scenario, potremmo già aprire qui un dibattito fortissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, 334 60 45 640, così cominciamo, no, a parlare, a confrontarci. E quello che mi piace molto è che proprio la generazione Z stia trasformando i piccoli momenti ordinari in qualcosa di speciale. È proprio questo che può avere tanti effetti positivi sul nostro benessere generale. Alt ovviamente non significa fingere che tutto sia perfetto, piuttosto è un allenamento però a prestare più attenzione a ciò che spesso passa inosservato. Banalmente, dalla moca al mattino che ci prepariamo, o riuscire a godersi una colazione semplice ma senza fretta, senza angoscia, senza i minuti contati dicendo oddio adesso poi devo scappare perché sennò faccio tardi, perdo l'autobus, trovo traffico, non trovo parcheggio. E secondo la psicologia, dare valore a questi piccoli momenti aiuta ad aumentare la consapevolezza e a uscire dalla modalità automatica con cui spesso affrontiamo le giornate. Ne parliamo tra pochissimo, sempre qui solo su Rai Radio Tutta Italiana. Nel frattempo ci ascoltiamo Achille Lauro con Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso vai avanti, smettila, non piangere.

0: Niccolò Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore e come biasimarlo, cioè effettivamente è vero, è la verità. Se qualcuno mi dovesse mai scrivere una canzone o dedicare una canzone, penso che insomma sarei sua. Ma a parte questo, siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, abbiamo iniziato la puntata di oggi, lunedì 24 di agosto, con la prima notizia relativa a questo nuovo trend che consiste appunto nel vedere, nell'osservare la nostra vita con occhi diversi, andando a guardare anche i dettagli che spesso passano inosservati, che sono invisibili. E poi ovviamente ho chiesto anche la vostra opinione per capire voi cosa ne pensate, e sono già tanti i vostri messaggi. Tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio vocale, quindi io direi di andarlo subito ad ascoltare. Leggiamo, vai.
1: Buongiorno Chiara, bentornata.
0: Grazie.
1: Finalmente le temperature sono sopportabili, adesso inizia la mia estate, adesso mi viene voglia di andare al mare, okay. Prima lockdown, sempre in casa con l'aria condizionata, ma anche la sera, pure per stare sul terrazzo col ventilatore, sì. Vabbè, passata, buona giornata a tutti.
0: Grazie Teresa, grazie infinite per il tuo messaggio. Lei è una nostra carissima, affezionatissima ascoltatrice che ci segue, cioè che ci ascolta sempre, quindi insomma un grazie speciale va soprattutto a lei. Però Teresa, io non vorrei dirti niente, ma al telegiornale ieri proprio l'ho sentito, giuro che qualche volta li ascolto i telegiornali, hanno detto che il caldo africano dovrebbe rimontare tra qualche giorno, quindi questa è una tregua apparente, non è vero. Quindi purtroppo il caldo penso che rimonterà a breve, però tanto ci godiamo questi giorni di pausa. Ok, continuiamo a leggere i messaggi che ci avete mandato. Ludovica ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, che bello che sei tornata, ti ascolterò tutti i giorni, tutte le mattine. Bene Ludovica, io ti ringrazio tantissimo. E poi per il primo argomento che hai citato prima, penso che questa sia una delle poche tendenze giuste. Spesso pensiamo che servano una vita entusiasmante, una routine mai noiosa, una casa gigantesca, quando secondo me la felicità la possiamo trovare soprattutto in altro. Un saluto Chiara, ciao Ludovica, grazie allora, innanzitutto grazie per ascoltarmi sempre, poi grazie per il tuo messaggio, e poi devo dire che sono anche molto d'accordo con te, sposo pienamente il tuo punto di vista. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un'altra ascoltatrice, si chiama Gaia, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, per l'argomento di prima ti dico che raramente sono d'accordo con queste tendenze che vanno di moda sui social, ma in questo caso sono favorevole, siamo troppo impegnati sul lavoro, a correre ogni giorno, e non ci godiamo più le cose belle della vita. Un abbraccio. Ciao Camilla, grazie infinite per il tuo messaggio, anche insomma il tuo punto di vista lo trovo giustissimo. Bene ragazzi, continuate a scriverci, 334 60 45 640 il nostro numero per interagire live con me. Io ve lo ricordo sempre, potete scriverci anche attraverso i nostri social, il telefono della radio è proprio qui vicino a me, quindi io vi leggo subito, vi leggo proprio live. E in tanti poi mi state anche scrivendo che per fortuna siete ancora in vacanza, quindi questo mi fa super piacere, però tanti altri mi state scrivendo che siete già tornati alla routine solita, siete tornati già a casa e magari qualcuno ha anche cominciato il lavoro, quindi come ad esempio anche io sono già tornata e siete in tanti, quindi questo mi fa piacere, non mi sento sola. E però per chi è già tornato al lavoro potreste vivere questa cosiddetta nostalgia post vacanza o anche sindrome da rientro, ed è una sensazione normalissima che in molti provano una volta rientrati a casa dopo una vacanza. E visto che poi con voi sono sempre sincera, vi dico che questa nostalgia, questa diciamo sindrome l'ho provata anch'io, in particolare dopo due estati, e ne parleremo tra pochissimo, anche perché qui la generazione Z capiremo come vive questo post vacanze, come lo affronta in generale, poi come lo affrontano tutte le varie generazioni. Tra pochissimo ne parleremo qui in diretta sempre su Rai Radio Tutta Italiana, rimanete con noi, fatemi sapere ovviamente la vostra. Nel frattempo Saif con Parlar d'amore.

0: A mattina tutta italiana estate, sono le ore 9 e 3 minuti.
1: La mattina italiana.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Irigheira, l'estate sta finendo qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:11 e devo dire che purtroppo è vero, l'estate sta finendo, ma in realtà dai vostri messaggi che mi state mandando, tantissimi mi state scrivendo che siete ancora in vacanza, che ancora state nel chill totale a rilassarvi sul lettino davanti a un bellissimo mare calmo con un cocktail in mano, quindi insomma vorrei stare anch'io con voi lì a riva al mare a godersi un po' di sole ancora, che perché qui l'abbronzatura quest'anno non l'abbiamo raggiunta totalmente e di questa cosa mi dispiace molto, però vabbè, va bene così, non si può avere tutto nella vita. E quindi mi raccomando, ancora scriveteci tanti messaggi, 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, vi invito sempre a scriverci, vi ridò sempre il nostro numero di telefono, così nel caso ve lo foste perso io ve lo ridò e ce l'avete, così potete usarlo, anzi dovete usarlo per forza, mandateci tanti messaggi, anche messaggi vocali, così ascoltiamo la vostra voce in diretta. E ci eravamo appunto lasciati con questa notizia, no? Effettivamente non poteva capitare canzone che calzasse di più l'argomento che stiamo trattando oggi, quindi l'estate sta finendo e proprio perché l'estate sta finendo e finiscono le vacanze, che quando dopo le vacanze che si ritorna a casa alla propria routine lavorativa, tutto ciò può rappresentare uno stress non indifferente e secondo recenti studi sempre più persone ne soffrono, in particolare la generazione Z, ma di questo ne parleremo insomma tra poco. Prima però dobbiamo capire come affrontare questa sindrome, no, da rientro, come affrontare questa situazione, e ci sarebbero anche determinati modi per cercare di rientrare senza sentirne troppo la sofferenza e il dolore che può provocare tutto ciò, perché comunque in vacanza si sta bene, si stacca la spina, si ricaricano le batterie, che è fondamentale prendersi proprio del momento, dei momenti per sé e staccare da tutto, non pensare a niente, non pensare al lavoro, non pensare alle proprie responsabilità e appunto un po' chillarsela. Leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato in questo momento da Samuele, ci scrive: ciao Chiara, ti ascolto sempre e in queste mattine mi sei mancata molto, soprattutto ora che sono in ferie. Un abbraccio e un bacio da Firenze. Firenze, che bella città, ragazzi. Infatti, ecco, ad esempio, Firenze, io ci sono stata l'ultima volta quando ero bambina, molti anni fa, avrò avuto tipo 10 anni, così non mi ricordo molto. Dovrei tornarci e rivederla, perché poi molte cose che tu vedi da bambino non te le ricordi, comunque sono dei ricordi molto lontani, un po' sfocati. E invece dovremmo ritornarci quando siamo un po' più grandi. Parliamo di tutto questo tra pochissimo, nel frattempo qui arriva Calcutta con Pesto.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:23 e ci eravamo lasciati con questa anticipazione, ovvero la sindrome da rientro. Ma andiamo a vedere appunto che cos'è, chi colpisce maggiormente e cosa fare al riguardo. Molto spesso la fine di una vacanza estiva infatti porta spesso con sé un mix di emozioni contrastanti, no? Per molte persone che poi necessitano per forza di cose di dover tornare alle proprie attività professionali. Da un lato esiste senza dubbio la gratificazione anche di essere tornati a casa dopo un periodo di riposo e di svago, dall'altro si possono però tuttavia sperimentare sensazioni di malinconia, di stress, una vera e propria sindrome appunto da rientro, che non è sempre facile da gestire. Infatti proprio questo ritorno alla routine lavorativa può davvero rappresentare una sfida significativa, difficile, e questo milioni di italiani lo sanno bene. La sensazione infatti di dover riprendere i ritmi frenetici, le scadenze, tutte le responsabilità, rappresenta infatti una linea di demarcazione proprio netta tra l'estate e la vita di tutti i giorni. A tratti questa tristezza è capace di influenzare in maniera negativa la salute mentale e fisica delle persone, causando sintomi come irritabilità, insonnia e anche la fatica cronica. Ecco perché dovremmo includere una pianificazione oculata del ritorno al lavoro, una creazione anche di un ambiente piacevole, il mantenimento di uno stile di vita sano e il ricorso a momenti di pausa durante la giornata lavorativa. Tutto ciò possono sembrare, no, alcuni piccoli, ma sono poi in realtà si rivelano fondamentali escamotage per accompagnare il nostro rientro alla vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana. Sicuramente il primo passo concreto, no, che possiamo mettere in pratica è quello di riconoscere i sintomi tipici di questa sindrome da rientro e mettere in pratica una serie di comportamenti che poi sono volti anche a risolvere questa situazione. Ma come possiamo fare? Questi comportamenti li diciamo tra pochissimo, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo ci è arrivato un messaggio da una persona che secondo me conoscete benissimo, anche la sua voce è estremamente riconoscibile qui su Rai Radio tutta italiana, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare.
2: Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno.
2: Bentornata ai microfoni di Rai Radio tutta italiana.
1: Ma grazie.
2: Sei bravissima e meravigliosa. Un bacio. E soprattutto spero che hai passato delle belle vacanze.
1: Allora, secondo me l'avete riconosciuta tutti, è Carmela De Rose, la mia collega, che per fortuna per lei comincia verso le 16 fino alle 18 con il suo programma La Voce delle Emozioni, Summer Edition, quindi la ascolterete tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio tutta italiana, e io spero che anche tu, Carmela, abbia passato delle belle vacanze. Io sinceramente quest'anno non mi posso lamentare, ho visto un sacco di posti, mi sono divertita, riposata su in su perché comunque avevamo delle escursioni da fare, sveglia presto, quindi poi magari facciamo un po' tardi la sera, avrò dormito in totale penso 10 ore in una settimana però è stata molto molto bella, molto molto bella, quindi mi sono divertita tanto. Raccontatemi anche le vostre di vacanze, come sono andate. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, potete mandarmi qualsiasi tipo di messaggio, anche messaggio vocale, insomma potete proprio sbizzarrirvi. E io vi ricordo che potete anche ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente alla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e non solo trovate lì tantissimi podcast, io tra l'altro ho finito finalmente Spirito Lab e Dialogare Oggi, che sono fantastici, ve li straconsiglio, e poi ovviamente trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana. E sempre qui sulla nostra radio la musica non si ferma mai, è proprio la regina. Continuiamo a parlare della sindrome da rientro tra pochissimo, nel frattempo qui Ermal Metal.

Sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:37 e continuiamo con gli argomenti del giorno, con tutti i vostri messaggi che ci state scrivendo e mandando. Sono tantissimi e mi state raccontando in particolar modo delle vostre vacanze, che bello. E ci scrive una nostra ascoltatrice molto affezionata, si chiama Giulia, e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, finalmente sei tornata. Sì ragazzi, sì, il nostro appuntamento ricomincia tutte le mattine, dal lunedì al venerdì 8:30 fino alle ore 10. Io sono ancora in vacanza, però, ci scrive Giulia, sono in Sardegna, nella mia casa al mare, e tornerò il 31 agosto a Roma. Un po' mi dispiace, però purtroppo devo. lo so Giulia, purtroppo dobbiamo tornare tutti alla nostra vita, alla nostra quotidianità. E ci scrive sempre lei che questa sindrome da rientro la sentiamo quando una vacanza ci è piaciuta veramente tanto, se no non credo che soffriamo così, così tanto il rientro. Allora, secondo me anche questo è verissimo. Allora, io diciamo il rientro alle vacanze l'ho sentito tantissimo nel lontano ormai 2019, quando ho fatto una vacanza che mi sono divertita tantissimo, ho visto un sacco di posti anche lì, e quella penso rimarrà proprio la mia top 5 delle vacanze. E poi anche quest'anno un po' l'ho sentita, un po' questa nostalgia del rientro delle vacanze l'ho sentita. Un altro messaggio ci arriva da Vincenzo, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, da oggi ti riascolterò tutte le mattine. E come te oggi sono al lavoro, sono rientrato da poco nella mia città, un carissimo abbraccio. Infatti ragazzi, lo so, c'è chi ancora è in vacanza, infatti altri messaggi mi state scrivendo che rientrate appunto il 31 agosto, il 1 settembre, quindi ancora avete qualche giorno per godervi, che poi tra l'altro secondo me anche andare in vacanza adesso è un'arma a doppio taglio, perché potresti trovare una tranquillità, una pace assoluta, perché ovviamente magari le persone viaggiano un po' prima, viaggiano tanto a luglio, giugno, fino a ferragosto, no? Poi di solito la maggioranza rientra, e quindi c'è una pace assurda. Però il maltempo si potrebbe anche far sentire, non sempre potremmo essere così fortunati. Noi comunque ci eravamo lasciati prima con la notizia relativa a questa sindrome da rientro, infatti insomma, dopo le vacanze un po' questa malinconia si sente, e siate sinceri, anche voi penso che qualche volta l'avete sentita, in particolar modo però anche la generazione Z soffre di questa sindrome, ma di questo ne parleremo tra poco, ne parleremo un poco più avanti. Prima però dobbiamo anche capire come poter affrontare questa situazione, no? E ci sarebbero anche 5 buone pratiche da adottare in questo caso, in questi casi. La prima pratica è quella di riempire l'agenda di attività nel tempo libero. È infatti un ottimo modo per mantenere occupata la mente. Riempite il vostro programma settimanale con attività piacevoli, questo può aiutarvi a riabituarvi in maniera graduale alla routine, senza sentire l'urgenza, no, di dover per forza rientrare a tutto ritmo nella vostra routine solida. E questo infatti ridurrà tantissimo la sensazione di un brusco cambiamento, che spesso causa stress, ne causa tanto. La seconda pratica è: disfate subito la valigia. Infatti disfare subito la valigia il prima possibile dopo il rientro alle vacanze è un piccolo gesto che però può avere un grande impatto sulla vostra preparazione mentale per affrontare la routine lavorativa. Può infatti contribuire a creare un senso di normalità, no? Di ordine, di controllo, utilissimo per affrontare lo stress che ci aspetta al lavoro, ci sta proprio aspettando, ci sta chiamando quasi. La terza pratica è programmare il rientro dalle ferie 1 o 2 giorni prima del rientro al lavoro. Infatti questa sindrome è spesso accompagnata da stress, da ansia riguardo alle sfide e alle responsabilità che appunto ci si troverà ad affrontare al lavoro. Appena mettiamo piede nel nostro ufficio già ci assalgono tutte le responsabilità o quelle cose che abbiamo lasciato incomplete prima delle nostre vacanze. E infatti disporre di 1 o 2 giorni extra può aiutare a ridurre quest'ansia, in quanto offre tempo per prepararsi mentalmente e fisicamente. Questo è molto importante, e devo dire che anch'io, per esempio, sono tornata dalle vacanze venerdì, ho avuto il weekend per sistemare un po' la stanza, per ordinare, per disfare la valigia, una cosa che faccio subito, questa l'ho imparata da qualche anno, e ogni volta che torno da un viaggio eccetera la prima cosa che faccio è disfare subito la valigia, mettere le cose nei panni sporchi, quelle cose invece non ho usato nell'armadio, insomma sono veramente, qui sono ordinata, se mi sentisse mia madre non so quanto sarebbe d'accordo sul mio ordinato, però giuro che ci sto lavorando. Nel frattempo qui arriva Fulminacci con Stupida Sfortuna, e poi tra poco leggiamo le altre 2 pratiche. Se siete curiosi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.

E c'è anche lei, Giorgia Corpi Celesti, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:50. Devo dire che il tempo con voi, amici, vola sempre, quindi abbiamo quasi finito, insomma, siamo verso la fine. Ma prima continuiamo a leggere anche i vostri messaggi che ci sono arrivati. Infatti Filippo ci scrive: ciao Chiara, è verissima questa sindrome. Quest'estate ho fatto una vacanza studio a New York e lì è stato tutto bellissimo, ho fatto tante amicizie e il rientro a casa mi ha spezzato il cuore. Non fraintendermi, non voglio dire che a casa io stia male, anzi, però il cambio di routine l'ho sentito tanto. Un bacio anche a te Filippo. No, ma ci mancherebbe, non è nessuno fraintende il tuo messaggio, è molto ovvio quello che volevi dire. Poi quando si instaurano queste amicizie, io l'ho fatta anche una vacanza studio, non a New York ma a Dublino, e proprio gli amici lì diventano quasi famiglia, perché ci stai H24 insieme, ti aiuti con la lingua perché magari non ti vengono qualche parola all'inglese. È bellissima l'atmosfera che si va a creare. Poi Melissa ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, sono così contenta che sei tornata, le mattine non erano più le stesse senza di te. Ma grazie Melissa. Comunque questa sindrome la provo tutti gli anni, perché avendo la casa al mare in Calabria mi ritrovo ogni anno con i miei amici di sempre, e poi quando arriva il giorno del rientro è sempre un trauma andarsene e non vederli più tutti i giorni, però almeno ho la sicurezza che l'anno prossimo ci ritroveremo tutti insieme sempre lì nelle nostre case. Beh, questo è bellissimo, no? Io purtroppo non ho mai avuto questa abitudine di andare ogni anno, ogni estate nello stesso posto, perché ogni anno volevamo cambiare, insomma, quindi penso che poi sia una cosa molto bella. Infine ci scrive Sofia e ci dice: ciao Chiara, per fortuna sono ancora in ferie, mi trovo in questo momento in Puglia e sono al mare, ti ascolto sempre tramite l'app di Rai Play Sound. Bravissimo Sofia, fate tutti come Sofia, scaricate l'applicazione di Rai Play Sound che è completamente gratuita, questo lo vogliamo ricordare sempre, e avete sempre musica top. Complimenti, grazie Sofia, grazie infinite. Noi continuiamo anche, chiudiamo così il discorso di prima, cioè questa sindrome da rientro che spesso colpisce un po' tutti, indifferentemente dall'età, dalle generazioni, colpisce chiunque quando appunto si rientra alla nostra vita quotidiana dopo una bella vacanza. E ci sono anche però delle pratiche che possiamo mettere, che possiamo fare, che possiamo attuare per cercare di superare questa depressione, questa nostalgia, no, che si può provare post vacanze. Abbiamo detto tante, come ad esempio riempire l'agenda oppure disfare subito la valigia. Infine la quarta e la quinta pratica che non abbiamo ancora detto sono: la quarta pratica è volta a dedicare del tempo a noi stessi. Dedicare del tempo a sé consente di ridurre lo stress, poiché l'opportunità di rilassarsi, di staccare la mente dalle preoccupazioni, allo stress eccetera, e di recuperare tutte le energie. Questo è fondamentale, infatti lo devo fare anche io più spesso, lo dico o non lo faccio, adesso lo farò anch'io. Infine la quinta e ultima pratica è mantenersi in forma sempre. L'attività fisica fornisce una routine strutturata che può aiutarvi a riprendere l'abitudine della programmazione giornaliera, contribuendo così a contrastare il senso di disordine spesso associato al ritorno al lavoro. In tutto ciò quello che mi ha sorpreso, devo dire, è la generazione Z, con cui insomma il mood, ecco, con cui affronta questa situazione, i viaggi, i social, perché rispetto a quello che si che magari qualcuno, no, potrebbe pensare, che la Gen Z quando va in viaggio, quando va in nuovi posti, è sempre tutto social, è sempre col telefono in mano e fa foto eccetera. Ragazzi, qui vi sbagliate, perché la generazione Z adesso ha attuato un cambio di rotta proprio definitivo, e di questo però ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo qui arrivano i Maneskin con Morirò da Re.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

L'edicola di GR Parlamento. Oggi è lunedì 24 agosto, sono le 10.02, benvenuti, buongiorno da Enrico Pulcini, benvenuti all'edicola di GR Parlamento. Leggeremo le prime pagine, i titoli delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, iniziare dal Corriere della Sera con questo titolo che ci porta subito nella questione russo-ucraina, soprattutto ucraina, perché si va verso il vertice dei volenterosi. Zelensky, un piano di pace, comunque questo è il titolo: Zelensky, un piano di pace con Europa e USA. Poi ci sono le voci ancora dalla Russia, coda ai distributori, situazione tesa. Vi leggo il sommario che porta poi gli approfondimenti interni. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un piano di pace, la proposta elaborata a Washington e Bruxelles. Intanto per l'inverno Kiev chiede 300 Patriot, il leader ucraino ha ribadito che votare in tempo di guerra sarebbe uno tsunami, si fa sentire il peso del conflitto nella vita quotidiana dei russi, ci sono code anche di 2 chilometri ai distributori di benzina. La battaglia delle accise, a centropagina, grande titolo, taglio prorogato per soli 2 giorni, Schlein, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia le risorse in vista del controesodo. E poi di spalla, Piantedosi ferma la nave delle ONG, nuove tensioni con Berlino. Il ministro Piantedosi blocca la Sea-Watch perché non ha rispettato gli obblighi di legge per le operazioni in mare e non aver consegnato 6 migranti soccorsi alle autorità libiche. La ONG annuncia che farà ricorso, non riconosciamo le autorità libiche, è un virgolettato. La foto dei Moretti, i proprietari del locale di Crans Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno, in cella il titolare della Constellation, lei è finita in ospedale. È stato arrestato Jacques Moretti con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Tutti i giornali riportano questo titolo. L'Europa a Kiev, gli USA no, vi sto leggendo il titolo principale di Repubblica. Oggi l'UE e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Di spalla il titolo sulle ONG, Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Anche qui il titolo sui Moretti, Crans Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. E questo è quanto scrive Repubblica sulla sua prima pagina. La Stampa, torniamo sui carburanti con La Stampa. Petrolio un pieno da 18 miliardi per le compagnie record di extra profitti, Schlein tassate, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade, ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Il dossier nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 2025, la benzina vola oltre i 2 euro. Di spalla nell'Ucraina, la guerra in Ucraina, Zelensky apre un piano di pace, non è alle elezioni o sarà lo tsunami. Anche qui la notizia dell'arresto di Moretti per le botte alla moglie. Passiamo al giornale, in alto la foto di Zelensky attorniato da suoi politici, membri del governo, tregua, zona franca e ritiro, un piano per la pace, la svolta di Zelensky. C'è una notizia che viene dalla Casa Bianca, Trump ingrassato, scrive il giornale.

0: allarme obesità, e poi c'è un articolo che va nella storia, da Churchill a Kim, il peso del potere sulla geopolitica. Caro carburante, anche sul giornale, Giorgetti prolunga lo sconto sul diesel. E a centropagina il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migrati. Per Sea Watch 5, blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi, quasi tutte battono bandiera della Germania. Il caro carburanti torna sulla prima pagina del Messaggero. Caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, la misura per il gasolio, rincari per la benzina, taglio delle accise per il controesodo. E poi l'Ucraina, Zelensky, zona franca e senza armi, piano per la pace Ucraina-Russia, ipotesi concordata con Europa e Stati Uniti. Il quotidiano Domani, Ucraina in primo piano, Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato, e rilancia: esiste un piano per la pace condiviso con USA e UE, oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Intanto in Cina Xi Jinping lancia la sua controriforma, più partito, Stato e controllo. Sul Foglio la questione woke, però qui siamo in America, arriva il mal di testa dopo la sbronza woke, AOC, che è l'acronimo di Alexandria Ocasio-Cortez, la democratica che si sta proponendo come candidata anti-Trump in America, dice che era una follia, cosa prendere al suo posto, dubbi sulla fine della lapidazione come metodo. E poi c'è un titolo che ci porta nel settore tecno-economico, aspettando i tartari del AI. Contro l'economia politica del catastrofismo sulle AI, 9 apocalissi estive profetizzate senza capo né coda, dal feudalesimo digitale alla recessione cognitiva alla disoccupazione di massa. E no, non ci provate ad arruolare il Papa tra i demonizzatori di AI. Un articolo in controtendenza che va a favore dell'AI, cioè dell'intelligenza artificiale. Sul Sole 24 Ore un titolo che porta su una statistica, trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltreconfine. Infine il Fatto Quotidiano, tra raid ucraini russe e guerra del Golfo, la benzina continua a salire, Giorgetti guadagna 2 giorni con le accise mobili, intanto il controesodo costa fino a più 45 euro rispetto all'anno scorso. Più in basso, Zelensky contro Fedorov, niente voto adesso, sarebbe uno tsunami. E poi le ONG, ora la flottiglia unifica. Scusate, un altro titolo che non riguarda le ONG, dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner. Ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione. Ora una breve pausa musicale e poi ci torniamo con gli approfondimenti interni.
1: Mette in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Ore 10 e 16, oggi è lunedì 24 agosto, siete di nuovo alle edicole del Parlamento. Il caro carburante apre le pagine del Corriere della Sera. In primo piano la richiesta di Schlein, il governo tassi subito gli extra profitti. Sfida della leader PD, agire in attesa del consenso UE, le misure tampone non bastano più. Ci sono i grafici sul Corriere della Sera dell'andamento dei prezzi di benzina e diesel in Italia, con la cronaca del conflitto USA-Iran e conseguentemente l'aumento dei livelli dei carburanti. E poi c'è un articolo che insiste sugli introiti per le Big Oil. Per Big Oil 148 miliardi di utili in 6 mesi. Leggiamo questo articolo di Francesco Bertolino: il ritorno di Big Oil a inizio anno con il prezzo del petrolio intorno ai $60. Le aziende petrolifere erano tutte concentrate sul taglio dei costi. Ora che il barile viaggia da mesi al di sopra dei $90, devono decidere cosa fare di una montagna di profitti inaspettati extra. Fra gennaio e giugno 2026 gli 8 maggiori produttori globali di greggio quotati in borsa hanno realizzato utili per oltre 148 miliardi di dollari, circa 800 milioni al giorno, il 49% in più rispetto al 2025, con un'accelerazione del secondo trimestre in cui le due principali major americane, Chevron ed Exxon, hanno totalizzato profitti record per 27 miliardi e 5 grandi produttori europei, Eni, Equinor, BP, Total, Shell, hanno incassato nel complesso 27 miliardi di utili complessivi. Merito della fiammata del petrolio e dell'aumento delle estrazioni attuato dalle compagnie occidentali per compensare il crollo delle forniture medio orientali. È evidente a chi giova questa, inevitabilmente a chi giova questa guerra. E poi c'è il decreto Giorgetti Pichetto che cerca di porre un freno agli aumenti alle pompe. Il diesel oltre quota 2,2 per il taglio delle accise, la proroga è di soli 2 giorni, ora è caccia alle coperture. C'è un articolo che va nella storia, da D'Alema a Hormuz, la storia dello sconto, uno dei primi interventi sulla accise risale a fine 1999, quando il governo D'Alema lo ridusse per compensare il maggior gettito IVA prodotto dal rincaro del petrolio. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Anche la Stampa apre sui carburanti. La benzina vola oltre 2 euro, il governo proroga lo sconto ma solo fino a mercoledì. Giorgetti sul taglio delle accise, poche risorse dall'extra gettito fiscale. La leader del PD Schlein, tassare gli extra profitti delle società petrolifere. C'è anche la richiesta di Bonelli, il governo in 4 mesi ha dilapidato, la richiesta più che altro una critica, ha dilapidato 2,5 miliardi di soldi pubblici per gli sconti sulle accise, regalandoli così ai petrolieri. Anche la Stampa approfondisce i guadagni dei petrolieri, in 6 mesi guadagnati 18 miliardi, ma le Big Oil temono la stangata. Ci sono tutti i ricavi, i paesi in cui sono stati registrati maggiori extra profitti. Al primo posto c'è la Francia, poi c'è il Belgio, e così via. Anzi, al primo posto, scusate, c'è la Germania e la Polonia. Questo è quanto scrive la Stampa su il caro carburanti. Sul Giornale si parla di Giorgetti,
Palazzo Chigi attiva le accise mobili, sconto di 17 centesimi fino a mercoledì, code infinite sull'autostrada nel fine settimana che si è appena concluso, ma anche file davanti ai benzinai più economici. Oggi a mezzanotte scadranno infatti gli sconti di 17 centesimi sulle accise del diesel, ma almeno per altri due giorni, quindi fino a dopodomani, il governo ha messo in campo una misura sostitutiva, le accise mobili. Poi c'è la richiesta riportata anche dal giornale di Schlein, attuare la tassa sugli extra profitti energetici in Italia, ma Roma lavora già con la UE per introdurre una su quelli petroliferi. Tra esodo e controesodo, gli italiani, scrive il giornale, hanno avuto un extra costo di quasi 800 milioni di euro per l'aumento dei prezzi dei carburanti. Anche il Messaggero apre su questo argomento. Emergenza accise, proroga di un giorno, opposizione all'attacco, il taglio di 17 centesimi esteso fino al 26 agosto, ma l'obiettivo è coprire il controesodo, nuovi rincari dei carburanti, Schlein, tassare le società. C'è la foto di dei prezzi in un distributore di benzina. E c'è però anche un articolo che approfondisce dal titolo, una pagina intera del Messaggero, le incognite sul caro Ida, l'impatto della guerra sui raccolti mette i prezzi sotto pressione, l'effetto combinato dei conflitti in Iran e Ucraina è di nigno sempre più intenso, minaccia di spingere l'inflazione alimentare a livello globale da qui al fine anno. In calo produzione, scorte, raffinati di greggio, freno all'economia mondiale. E non c'è certo da stare allegri di questo, se continua questo andamento, ma adesso facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo con l'Ucraina.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Ore 10:28, siete di nuovo alle Edicole Leggere Parlamento. Vi dicevo, adesso apriamo la pagina sull'Ucraina, anzi le pagine sull'Ucraina dei vari giornali, perché il Corriere della Sera a pagina 8 dedica un ampio approfondimento. Zelensky annuncia un piano di pace, al voto ora sarebbe uno tsunami. La proposta elaborata a Washington e Bruxelles per l'inverno chiede 300 Patriot. Ci sono tutta una serie di tappe sulle richieste di armi a Europa e Stati Uniti da parte di Zelensky. E poi c'è Zelensky contornato da vari leader politici di paesi a lui alleati, il premier lettone, il presidente finlandese, il premier estone e quello norvegese. C'è per un articolo che sul Corriere della Sera ci porta in Russia, perché si sta verificando le notizie ormai si susseguono, una vera e propria crisi di approvvigionamento dei carburanti in Russia, il peso del conflitto sulla vita dei russi, il titolo dell'articolo del Corriere della Sera, code lunghe 2 km ai distributori, carenze di grano in tavola, inflazione, il vice premier Novak, la situazione è tesa. Marco Immarisio scrive: nel momento del bisogno l'unione tra Stato e Chiesa fa la forza, e così mentre sempre più parlamentari propongono leggi per inasprire sanzioni a chi sui social mostra le auto in coda per la benzina, intanto elogiano la resilienza del popolo russo. Nella cittadina di Friazino, vicino a Mosca, i preti dedicano la loro omelia alla mancanza di carburante. Chi se ne lamenta è povero di spirito, perché la religione ortodossa, quella di oggi, almeno prevede la sofferenza come forma di rispetto per il potere laico. La situazione è tesa, scrive Immarisio sul Corriere della Sera, parola del vice primo ministro. In realtà Immarisio riporta le parole del vice primo ministro Novak, che già altre volte si è preso l'onere di dire la verità. Anche ieri, dentro la MCAD, la raccordo anulare che comprende la prima periferia della capitale, le code davanti ai distributori erano ovunque e alcune raggiungevano i 2 chilometri di lunghezza. Niente a che vedere comunque con quelle che si videro proprio 28 anni fa, quando il rublo venne svalutato e il panico travolse gran parte della popolazione. La crisi del carburante: quando si parla di Russia il senso della proporzione va sempre mantenuto, ma è vero che ad agosto il paese è stato colpito da una nuova crisi del carburante. Le segnalazioni di carenza o totale mancanza di benzina e dei relativi ingorghi alle stazioni di servizio giungono praticamente da ogni parte della federazione. La mappa delle zone più in sofferenza è quella degli attacchi dei droni ucraini alle raffinerie, formano una sovrapposizione quasi perfetta. È in corso un drastico calo della produzione dovuto alla ripresa dell'incursione dei droni di Kiev. Alcuni stabilimenti già danneggiati non sono più riusciti a riprendersi. Perfino Putin è dovuto intervenire per calmare la gente. Come da tradizione, il presidente russo ha tergiversato, facendo ben presente che la colpa delle attuali situazioni non ricade su di lui e sulle sue decisioni, ma sui suoi sottoposti. Non tutte le questioni sono state ancora risolte. Certo, ci sono alcuni disagi per la popolazione. Il governo deve ovviamente tenere la situazione sotto controllo. Nessuno li chiamerà mai danni collaterali di guerra, ma di questo si tratta. Secondo i dati di Bloomberg, nella prima metà di agosto sono state colpite da attacchi almeno 9 aziende del settore petrolifero, che rappresentano circa 145 milioni di tonnellate di materie prime all'anno, considerando che nel 2025 la lavorazione primaria ammontava a circa 265 milioni di tonnellate, la quota delle raffinerie colpite è pari al 54%. Poi c'è l'aumento del grano, insomma l'articolo è molto lungo, noi andiamo su Repubblica. C'è Zelensky alla cerimonia della bandiera a Kiev, poi c'è la solita foto con i leader di Finlandia, Lettonia, Lituania, Estonia, Norvegia e Finlandia.
Zelensky si blinda sul voto, sarebbe uno tsunami, rilancia il piano di pace, tregua, zona franca, ritiro soldati, c'è un accordo con USA e UE, Macron darà i radar, Merz gli intercettori, oggi europei nella capitale. E poi però ci sono il problematico rapporto tra Stati Uniti e Ucraina, scrivere il titolo, questo titolo Repubblica, pubblica questo titolo Repubblica, tra Kiev e Trump è stallo e per l'indipendenza disertano Kushner e Witkoff, il brevetto per costruire Patriot promesso dal Tycoon non è mai arrivato e l'accesso a Starlink è stato negato. Poi c'è un articolo di Repubblica che va a vedere qual è la situazione sul campo di battaglia. L'Ucraina fa male a Mosca, ha recuperato il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio. Da gennaio una serie di microoffensive, Kiev riguadagna chilometri, ma nelle regioni contese il nemico resta in vantaggio. Sulla stampa le mani pulite di Kiev logora Zelensky, ora teme più la corruzione dei missili. Volodymyr, che sarebbe Zelensky, annuncia un piano di pace elaborato con USA e UE e torna a rifiutare le elezioni. E poi c'è un'intervista di Francesco Semprini a Budano, che è il capo di gabinetto di Zelensky, che dice: l'Italia ci aiuti a difendere cieli e porti. Il voto Fedorov sbaglia a chiederlo. L'ex capo degli 007 del Mar Nero difende la sicurezza delle acque europee, non è un fronte locale. E poi c'è un articolo anche preoccupante. Attentati russi alle fabbriche d'armi, quel filo tra Estonia, Bulgaria e Italia. Fonti di intelligence occidentale al Telegraph. Il Cremlino sta assoldando gang locali per non lasciare impronte. La Russia ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro aziende europee che producono armamenti utilizzando una strategia che permette a Mosca di negare plausibilmente il proprio coinvolgimento. Lo sostengono alcuni ufficiali di intelligence occidentali che lo hanno riferito al Telegraph ieri. Il giornale elenca quindi le esplosioni avvenute nelle fabbriche d'armi in Estonia, Bulgaria e Italia nelle ultime due settimane. Secondo le fonti del quotidiano britannico, lo scenario è simile, tra cui anche l'esplosione di Colleferro del 13 agosto, viene definita caso simile dalle fonti del Telegraph. E sul giornale l'offerta di Kiev, questo è il titolo in grande, il piano con USA e UE, tregua zona franca, il ritiro delle truppe, Putin vedrà Trump, e Zelensky, Mosca ruolerà 300.000 soldati, servono 300 Patriot, il 5-10% delle scorte americane, il Cremlino, forse incontro al vertice APEC. E poi ci sono le frasi di Fedorov, principale oppositore di Zelensky, a fondo di Fedorov. Zelensky risponda sulla corruzione, l'ex ministro dica se era a conoscenza delle tangenti, il presidente si blinda, elezioni, tsunami che dividerebbe il paese. Ci fermiamo qualche secondo, torniamo fra qualche secondo.

Ore 10:40, oggi è il 24 agosto, siede alle Dio il GR Parlamento, dall'Ucraina al Mediterraneo, titolo di Repubblica, alle pagine interne, uno dei più importanti, il governo ferma la Sea-Watch, multa e blocco per 45 giorni, l'ONG tedesca, voi coi criminali. È l'accusa dell'ONG. Il ministro dell'Interno annuncia la sanzione dopo il recupero del 13 agosto scorso di 6 persone gettate in mare dalla Guardia Costiera Libica, soccorso fuori legge. E ci sono le critiche di Berlino. Berlino avvisa Roma in vista del bilaterale, così rompete il patto. La strategia di Piantedosi, atteso dall'incontro con l'omologo Dobrindt, inasprire le pene e i rapporti con la flotta umanitaria. Poi c'è il Corriere della Sera che scrive: Italia ferma e multa la Sea-Watch, Piantedosi, violazione delle norme, il Viminale accusa l'ONG, Berlino così distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. E poi ci sono tra l'altro anche ancora notizie di tragedia, di sbarchi, di naufragi nel Mediterraneo, in Tunisia 11 corpi recuperati a seguito del naufragio di un'imbarcazione con migranti tunisini avvenuta al largo di Zarzis nel sud-est del paese. Sul giornale il titolo è: il governo toglie dal mare la Sea-Watch, il paese è sotto assalto con 45 violazioni sanzionate al Viminale, 14 navi in gran parte tedesche, per l'ultima 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. Gli stati gestiscono i soccorsi, l'organizzazione attacca Italia e Europa, legittimano e proteggono i criminali di Tripoli e trasformano il Mediterraneo in un Far West. Sfida finale all'ONG, è questo il titolo del giornale, a dir poco critico verso le ONG. Le navi tedesche, questo è un altro titolo, invadono l'Italia, ci hanno portato 27.000 migranti, 2/3 degli arrivi totali riconducibili alle ONG di Berlino, il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri. E poi c'è un un'intervista a Gianfranco Pasquino, già senatore di sinistra indipendente e progressista, non certo quindi un uomo di destra, però in questa intervista Pasquino dice: la sinistra capirà che anche che accogliere tutti è un'illusione. Però c'è l'intervento che viene riportato ampiamente dalla stampa del cardinale Zuppi al meeting di Rimini. Folla per Zuppi, pubblica questo titolo la stampa, al meeting di Rimini: basta volgari polarizzazioni sui migranti. Questa è la frase più forte del suo intervento. Il cardinale torna sul tema toccato dal pontefice: sbagliato chiudersi in un enclave per sentirsi sicuri. L'invito all'accoglienza e il pensiero alla Cisgiordania. Oggi Leone XIV invia a Mosca il suo ministro degli esteri. Più accoglienza, più futuro, scrive Giacomo Galeazzi, inviato a Rimini della Stampa. Sulla questione dei migranti si assiste oggi a una stupida e volgare polarizzazione, invece la strada giusta è quella dell'accoglienza, dice il cardinale Matteo Zuppi. È ineccepibile che prima dei confini vengano le persone, poi occorre trovare tutte le soluzioni. Ieri sono morte 15 persone nel Mediterraneo, l'auditorium della fiera affollato e migliaia si mettono in fila sulle scalinate
per la comunione. Questo scrive a Stampa. Ora vi leggo un articolo tra i commenti di oggi. Spicca un articolo abbastanza in controtendenza del Foglio, che si schiera a favore dell'intelligenza artificiale e dei suoi prodigiosi sviluppi. L'articolo di Carlo Alberto Carnevale Maffè, lo leggiamo, il titolo l'abbiamo già letto durante la lettura dei titoli delle prime pagine nell'incipit di questa edicola, aspettando i tartari dell'AI. Nella fortezza Bastiani, questo articolo gioca con il celebre romanzo, il tenente Giovanni Drogo passa la vita a scrutare il deserto, il romanzo è Il deserto dei tartari, aspettando i tartari. Quando finalmente arrivano, è troppo malato per combattere, lo caricano su una carrozza e muore in una locanda lontano dalla battaglia. Buzzati nel 1940 aveva descritto, senza saperlo, il manuale del dibattito italiano sull'intelligenza artificiale. L'estate ci ha regalato almeno 9 apocalissi, l'estinzione e l'omicidio per perdita di controllo, la superintelligenza che si riprogetta da sola, la proliferazione cyber e biologica, la disoccupazione di massa, il collasso della domanda ribattezzato Ghost GDP, il feudalesimo digitale dei padroni di chip e cloud, la disintermediazione dei mestieri, la recessione cognitiva, l'emergenza energetica e idrica dei data center. Per l'Europa se ne aggiunge una decima, meno cinematografica, fare il notaio di tecnologie costruite altrove. Prima operazione di gene, non sommare, sono generi letterari diversi. La perdita di controllo è un rischio di coda appeso a una lunghissima catena causale, tutta da dimostrare. Il Ghost GDP, ovvero lo scenario in cui l'AI sostituisce il lavoro, il reddito si concentra nei proprietari delle macchine, i consumi crollano e il PIL resta contabilmente alto mentre l'economia reale si svuota, è uno scenario ipotetico che mostra solo che cosa accadrebbe se molte ipotesi sfavorevoli si avverassero insieme. Invece gli incidenti cyber, i costi di uscita dai fornitori e la concentrazione del calcolo sono fatti osservabili, già qui sommarli in un unico indice di paura è sbagliato e strumentale, scrive questo articolo sul Foglio. Sul rischio esistenziale serve serietà, che un sistema artificiale molto capace non debba necessariamente condividere i nostri scopi, è ipotesi plausibile, ma dall'ipotesi all'estinzione manca l'intero modello economico, obiettivi persistenti, accesso a denaro, infrastrutture, elusione dei controlli, coordinamento di copie di sé, prevalenza su uomini e organizzazioni concorrenti. La gravità dell'esito non trasforma questa congiunzione in una probabile misurata. Il rapporto internazionale sulla sicurezza delle AI nel 2026 registra segnali precoci di reward hacking. Il modello non imbroglia per malizia, ma copia perché il compito assegnato da umani premia il raggiungimento del voto, non la soluzione. Ricorda vagamente i difetti del nostro sistema scolastico, ma lo stesso rapporto conclude che i sistemi attuali non hanno l'autonomia robusta necessaria a una perdita di controllo a breve termine. L'incidente di luglio offre un'evidenza oggettiva. Due modelli di OpenAI chiusi in un test sulle capacità cyber hanno trovato una vulnerabilità inedita, raggiunto internet e violati i sistemi di Hugging Face, non per conquistare il mondo, per rubare le soluzioni del benchmark su cui erano esaminati. Il modello non si è ribellato, ha barato al compito in classe, prova serie di capacità e di pessima progettazione del perimetro, prova nulla di coscienza. Poi c'è l'apocalisse del lavoro, che migliora molto quando si separano le grandezze. Esposizione non è sostituzione, un compito non è posto, la fattibilità tecnica non è la convenienza economica, la stima del Fondo Monetario, 40% dell'occupazione mondiale esposto all'AI, 60% nelle economie avanzate, viene citato come previsione di esuberi, mentre gli autori avvertono che non incorpora velocità di adozione nei ritorni di produttività. L'ILO calcola che un lavoratore su 4 abbia qualche esposizione, ma che solo il 3,3% ricada nella fascia massima e giudica la trasformazione più probabile della cancellazione.
Merita una menzione il numero che ha circolato tutta l'estate sui giornali italiani, 425.000 posti persi per l'intelligenza artificiale dal 2023. Viene da una piattaforma che aggrega annunci aziendali di esuberi, una rassegna stampa promossa al rango di serie storica senza controfattuale, cioè senza chiedersi quanti di quei posti sarebbero saltati comunque per tassi di interesse o domanda debole. Colpa dell'AI, ormai la più elegante delle giustificazioni per un consiglio di amministrazione che deve annunciare licenziamenti e preferisce non parlare di errori propri. La storia è impietosa con i facili profeti di sventura. Nel 1865 Londra impose che davanti a ogni veicolo a motore camminasse un uomo con la bandiera rossa. Ne uscì un'industria automobilistica tedesca con i bancomat si diede per spacciato il cassiere di banca. Negli Stati Uniti gli impiegati bancari aumentarono per decenni, la tecnologia raramente cancella il mestiere, ne riscrive il mansionario. Una nota di cronaca, vi stiamo leggendo un articolo del Foglio sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Proseguiamo l'articolo di Carlo Alberto Carnevale Maffè. Una nota di cronaca perché il precedente più istruttivo non sta in archivio, ma nei giornali di questi giorni, quando l'RNA messaggero arrivò nella campagna vaccinale contro il Covid-19, i profeti di sventura annunciarono genomi riscritti, sterilità di massa, morti e orologeria. Sei anni dopo, quella piattaforma è fra le più documentate della storia farmaceutica e si estende all'oncologia. La profezia però non è morta, si è trasferita ai talk show dal bilancio pubblico. Nell'agosto 2025 il Dipartimento della Salute americana ha chiuso 22 programmi su vaccini a mRNA per circa $500 milioni, dopo aver revocato in maggio un contratto da 766 milioni a Moderna sull'influenza pandemica. Revoca comunicata nella stessa settimana in cui l'azienda pubblicava risultati intermedi positivi. È il meccanismo che conta, la paura non ha affermato la scienza, ha affermato il finanziamento pubblico della scienza, di fatto rafforzando l'oligopolio del settore farmaceutico. E poi il dato in Italia, nel 2025 usava l'intelligenza artificiale il 16,4% delle imprese italiane con almeno 10 addetti contro il 20% dell'Unione, il 53,1% fra le grandi, il 15,7% tra le PMI, quasi il 60% di chi aveva valutato un investimento e poi vi ha rinunciato indicava la mancanza di competenze, non il timore di una singolarità apocalittica. Discutiamo di superintelligenza mentre 8 PMI su 10 non usano ancora l'intelligenza artificiale ordinaria. Questo è un articolo del Foglio che insiste sulle critiche che a parere del Foglio sono ingiustificate sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, insomma tutti questi eventuali conseguenze di sviluppi estremi dell'intelligenza artificiale non possono essere considerati soltanto a breve termine, bisogna considerare a lungo termine. Questo l'articolo del Foglio non ne tiene conto, quindi ve l'ho letto per onore di cronaca. Noi chiudiamo qui l'edicola di GR Parlamento, oggi tutta dedicata nella prima parte al caro carburanti, poi siamo andati a leggere la situazione in Ucraina con i tentativi per arrivare a una soluzione di pace, ancora per la verità molto lontani, poi siamo andati su ONG e abbiamo concluso questa edicola con un articolo sull'intelligenza artificiale. Io chiudo qui l'edicola e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora trasmettiamo la registrazione della seduta della Camera del 4 agosto scorso che ha riguardato il DL Giustizia. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 3053, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Chelani. Prego.
3: Grazie Presidente, io nel ringraziare il lavoro degli uffici per l'ottimo supporto che come sempre ci danno nella disamina di questi provvedimenti tanto complessi e importanti, io chiedo l'autorizzazione al deposito della relazione.
2: Grazie deputata, è autorizzata ovviamente e quindi ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo, prego.
4: Si riserva,
2: perfetto. Va bene, non si preoccupi. Allora, deputata Baldino, prego.
5: Grazie signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi e colleghe. Oggi ci chiedete di convertire in legge un decreto che presenta e tratta due materie totalmente diverse tra di loro, direi assolutamente disomogenee tra di loro, come alcune disposizioni sulla giustizia e altre disposizioni, il capo 2 di questo decreto legge in conversione che si occupa di disporre l'attuazione sul piano nazionale del nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo. Quindi due materie assolutamente disomogenee, totalmente diverse, che non potrebbero stare all'interno dello stesso decreto, ma lo sa, si sa, questo ormai è prassi consolidata, una prassi sbagliata in questo Parlamento. E anche rispetto al primo capo di questo decreto, quello relativo alle disposizioni sulla giustizia, siamo di fronte ad una palese, plastica inefficienza di questo governo, perché se ci troviamo a convertire un piccolo mille proroghe in materia di giustizia, un decreto che reca proroghe di termini di legge e altre disposizioni, evidentemente siamo davanti a una totale inefficienza da parte del governo che non è riuscito a evadere per tempo tutti i termini e le scadenze che incombevano rispetto ad un tema, quello della giustizia, che è un tema cruciale per il sistema paese. Siete intervenuti nuovamente, dopo essere già intervenuti con una legge delega, in tema di riforma dell'esame per la abilitazione per la professione forense, ma anche qui si è persa un'occasione, perché avevamo nell'ambito di questo progetto di riforma dell'esame di Stato, avevamo presentato degli emendamenti migliorativi che tendevano a migliorare quelle criticità che negli anni si sono rilevate nel corso degli esami di abilitazioni state accolte, in particolare rispetto ai criteri di valutazione delle prove, sia della prova scritta sia della prova orale, lasciando ancora una volta un ampissimo margine di discrezionalità alle commissioni e alle sottocommissioni, lasciando ancora una volta i candidati sprovvisti di una reale tutela rispetto alla valutazione della relativa valutazione oggettiva degli elaborati e della prova orale. Abbiamo perso un'occasione per tutelare effettivamente i tanti candidati e le tante candidate che ogni anno si apprestano a sostenere l'esame di abilitazione. E poi altre misure, alcune anche condivisibili, sull'organizzazione degli uffici giudiziari, per dare continuità ai servizi digitali dell'amministrazione della giustizia. Anche qui però vi avevamo proposto degli emendamenti che potessero rendere conto al Parlamento dello stato di attuazione delle norme finanziate con tanti soldi, devo dire, da questo decreto per la continuità dei servizi digitali della giustizia, ma anche qui la risposta della maggioranza e del governo è stata un muro, perché evidentemente gli emendamenti delle opposizioni, proprio perché sono presentati dalle opposizioni, non vengono accolti, non trovano accoglimento e quindi perdiamo l'occasione di migliorare quello che può essere migliorato. E poi arriviamo al capo 2, quello che si occupa di dare attuazione al nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo. Patto che è stato approvato il 22 maggio del 2024, è entrato in vigore l'11 giugno successivo. Diciamo che dopo 2 anni oggi siamo qui a dover per forza inserire questo capo in questo decreto in fretta e furia, perché i termini scadono e anche qui siete stati totalmente inefficienti. Questo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo è stato presentato dal governo italiano come una vittoria del governo italiano su tutta la linea: l'Europa ci segue in tema di migranti. Ma è proprio così? No, direi proprio di no. E andiamo a vedere perché. Perché questo nuovo patto per l'immigrazione e per l'asilo danneggia sia i richiedenti asilo sia gli stati membri, ma soprattutto danneggia l'Italia e soprattutto danneggia quei paesi come l'Italia, che sono quei paesi tradizionalmente considerati i cosiddetti paesi di primo approdo, che continueranno anche con questo nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo a farsi carico dei meccanismi di gestione dei migranti arrivati sul proprio territorio. Non c'è la solidarietà paventata, si parla tanto di solidarietà, ma non ci sono effettivamente dei meccanismi di solidarietà, perché i meccanismi previsti consentono agli Stati membri di prediligere delle misure alternative rispetto ai ricollocamenti negli altri stati membri. E questo per noi è un punto fondamentale, perché noi abbiamo sempre detto che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che deve essere gestito a livello europeo. Non possiamo continuare a lasciare gli stati membri soli di fronte alla gestione di massicci flussi migratori, come accade per l'Italia, come accade per la Spagna, come accade per la Grecia, come accade con tutti quei paesi che sono tradizionalmente paesi di prima approdo e che sono tradizionalmente paesi più danneggiati e continuano ad essere danneggiati anche da questo nuovo patto di immigrazione e asilo. Ma oltre a essere dannoso per l'Italia per questo punto di vista, perché è mancato il coraggio, è mancato

fattibile perché si allungano, c'è un uso massiccio e prolungato dei tempi di detenzione negli hotspot e nei CPR secondo procedure, tempi e meccanismi che sono incompatibili con quelli attualmente previsti. Quindi noi prevediamo una detenzione prolungata di persone che hanno l'unica colpa di richiedere asilo, ma non saremo in grado di rispettare nemmeno questi nuovi tempi e nemmeno le nuove nuovi procedimenti di frontiera. Se guardiamo ai tempi tradizionalmente che noi impieghiamo per evadere le richieste di asilo, in media 2 anni, e ai tempi che noi abbiamo visto di detenzione, che sono 3 mesi, ma anche e soprattutto di capienza, perché noi attualmente, a fronte di, parliamo di quest'anno, 66.000, l'ultimo anno rilevato, 66.000 ingressi irregolari. Ora non sono in grado di stabilire quanti siano di questi 66.000 ingressi richiedenti asilo, però sicuramente sono di più dei 2.307 posti che noi abbiamo a disposizione tra hotspot e CPR attualmente. Ne possiamo ragionevolmente pensare di trasformare le nostre regioni in hotspot e CPR, quindi di creare delle prigioni nelle nostre regioni dove confinare i richiedenti asilo, perché questo è al limite del rispetto dei diritti umani. Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte ad un disegno irrealizzabile, ancora una volta ci troviamo dinanzi ad una mancanza di visione da parte degli Stati membri e da parte dell'Unione Europea, perché il problema è che noi possiamo continuare a parlare, a gestire il tema immigrazione come un problema, possiamo continuare a parlarne per slogan, possiamo continuare a parlarne indossando una maglietta piuttosto che un'altra, ma continueremo a parlarne all'infinito. Non risolveremo mai il problema della ordinata gestione dei flussi migratori se non decidiamo una volta per tutte di abbandonare la propaganda, e questo lo abbiamo visto proprio in questi giorni, ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica, perché questo nuovo patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, presentato come una nuova frontiera della solidarietà europea tra Stati, prevedeva sostanzialmente che questo meccanismo di solidarietà potesse scattare secondo tre scenari. In caso di una situazione di pressione migratoria, in caso di procedure di sbarco a seguito di operazioni di soccorso e in caso di situazioni di crisi. Quello che si è verificato praticamente la settimana scorsa, qualche giorno fa, a Ceuta, in Marocco, nell'enclave spagnola. Quella era una situazione straordinaria di pressione migratoria, quella poteva essere considerata sicuramente una situazione straordinaria di crisi. E qual è stata la risposta dell'Europa? E qual è stata la risposta dell'Italia, che da sempre invoca giustamente la solidarietà degli altri Stati membri e la solidarietà dell'Unione Europea? La propaganda. La propaganda, perché è molto più facile utilizzare la propaganda piuttosto che poi, oltre che pretendere la solidarietà, darla la solidarietà quando è necessario. In quel momento la Spagna aveva bisogno di solidarietà, così come noi abbiamo chiesto solidarietà quando c'è stata la grande crisi umanitaria a Lampedusa, e l'abbiamo ottenuta la solidarietà. Invece in questo caso non abbiamo ricambiato gli altri paesi con la stessa moneta, perché a noi basta, a voi basta utilizzare la propaganda per dire al paese, nei telegiornali, in quel momento, mentre scorrevano le immagini di flussi di persone che arrivavano a Ceuta, che l'Italia usa il pugno duro, chiude Schengen. Peccato però che non serviva a nulla chiudere le frontiere, chiudere in quel momento, sospendere Schengen, perché Ceuta ha un regime speciale. Però tutto questo nei titoli dei telegiornali era troppo difficile, era troppo complicato dirlo agli italiani, quindi il messaggio che è passato è che Meloni sospende Schengen e tutela l'incolumità degli italiani e impedisce che i marocchini arrivino in Italia chissà come, chissà perché, visto che do una notizia a Donzelli: l'Italia non confina con la Spagna. Ecco che quindi la prima occasione utile per applicare il nuovo patto di immigrazione europeo, il nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo, l'abbiamo sprecata così. Ecco la prima violazione del nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo, come se ci fosse bisogno di dimostrare che era solo fuffa ed era solo anche in questo modo propaganda. Perché
L'unico modo per fermare le partenze, per fermare le morti, diceva ieri la collega Chelani, l'unico modo per fermare le morti è fermare le partenze, per fermare i morti in mare e fermare le partenze. L'unico modo per fermare, per impedire che ci siano ancora dei morti in mare è fermare le partenze irregolari. L'unico modo è

0: questo, perché la storia dell'umanità ci insegna che le partenze irregolari non si fermano né con i blocchi navali che sono impraticabili, né con i muri che vengono sfondati, né con altri sistemi di contenimento che vengono superati. E né tantomeno con la propaganda. Le persone disperate che hanno bisogno di scappare, scappano. Quindi l'unico modo per fermare le morti in mare è fermare le partenze irregolari. L'unico modo per fermare le morti in mare è aprire delle vie legali di accesso. Io non riesco a capire come fate a non comprendere che sia così una cosa così elementare. Anche perché questo è il vero punto politico. Da anni ci raccontate che il problema sono gli sbarchi. Costruite campagne, intere campagne elettorali permanenti sulla paura. E avete promesso cose realizzabili come blocchi navali, muri, porti chiusi, posto che poi alla fine le barche non arrivano nei porti ma arrivano nel mare. Poi però questo governo, il governo Meloni, e i numeri ci raccontano che ogni anno autorizzate e continuate a autorizzare attraverso i decreti flussi migliaia di ingressi per lavoro. Quindi poi da una parte c'è la propaganda, porti chiusi, blocchi navali, fermiamo le partenze, tutti a casa, aiutiamoli a casa loro, dall'altra parte però ci sono i fatti e voi nei fatti, negli atti, ammettete che l'economia italiana ha bisogno dei lavoratori stranieri, perché siete voi che autorizzate attraverso i decreti flussi gli ingressi per lavoro, che poi molto spesso non sono altro che sanatorie di irregolari presenti sul nostro territorio. Allora abbiate quantomeno il coraggio di dirlo. Dopo 4 anni e mezzo di governo abbiate il coraggio di dirlo. Il problema non è la nazionalità di chi arriva, il problema è l'assenza di una politica seria sul tema dei migranti, perché senza canali legali di accesso ci saranno sempre i trafficanti che sfruttano la disperazione, ci saranno sempre i morti in mare, ci sarà sempre l'illegalità, ci sarà sempre la marginalità, ci sarà sempre l'insicurezza. Ecco l'equazione immigrazione e sicurezza, nasce da qui, da una cattiva gestione del fenomeno, dall'incapacità di capire che bisogna abbandonare il terreno di propaganda per andare a trovare una soluzione a quello che voi considerate un problema. Questo continuare a gestire così il fenomeno migratorio, continuare a tapparsi gli occhi di fronte a tutto questo, crea sì disordine, crea sì maggiore sicurezza. E allora bisogna interrogarsi anche se veramente l'Europa è l'Europa della solidarietà, non solo tra le nazioni, ma anche tra gli uomini, sulle cause delle migrazioni, anche per prevederne i flussi. Così si riesce ad affrontare il problema, a gestire il fenomeno con visione. Se noi capiamo quali sono le cause, riusciamo a prevederne anche le conseguenze, riusciamo a prevederne anche i flussi. E nessuno attraversa il deserto, attraversa il mare, paga migliaia di euro ai trafficanti e rischia la vita o fa rischiare la vita ai propri figli perché gli piace. Lo fa perché scappa dalla guerra, perché scappa dalla fame, perché scappa dalla disperazione, lo fa perché spera di dare un futuro migliore ai propri figli. Non sono persone irresponsabili, non sono carichi residuali. I migranti che arrivavano, che speravano di arrivare sulla spiaggia di Cutro in quel febbraio, la maggior parte di loro volevano raggiungere i loro parenti in Germania. Arrivavano in Italia perché arrivavano in Europa e poi dall'Europa volevano ricongiungersi con i loro familiari in Germania. Non hanno fatto in tempo a farlo perché è stata proprio la propaganda, secondo me, non ho nessun timore a dirlo, a portare quella barca a frantumarsi sulla secca e alla morte di 94 persone. Se avessimo avuto il coraggio di saper affrontare questo fenomeno senza propaganda, probabilmente quelle persone sarebbero state soccorse e probabilmente quelle persone non sarebbero morte. Quindi il fenomeno va gestito e la situazione così com'è non si può più ignorare. Ma sia chiaro, noi non siamo quelli delle frontiere aperte, non lo siamo mai stati. Da questa parte non c'è chi dice accogliamoli tutti, così come racconta la destra. È una semplificazione propagandistica. Uno Stato deve sapere chi entra sul proprio territorio, deve saper distinguere tra chi ha diritto alla protezione e chi non ce l'ha, e deve poter rendere effettivi i rimpatri se sono previsti dalla legge. Ma la legalità si costruisce non con la paura, e si è visto, perché i numeri ci dicono che la vostra paura, alimentare il sentimento di paura nei confronti del diverso e una propaganda sull'immigrazione non ha portato risultati. Oggi, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro Tajani ha dichiarato che sui migranti la Spagna ha fallito. Ma se andiamo a vedere i numeri degli ingressi irregolari dal 21 al 26, secondo Frontex, in Italia sono arrivati 478.600 migranti, in Spagna 234.760 migranti. Quindi, se la Spagna, seguendo il ragionamento di Tajani, ha fallito, a dirlo è il re dei falliti, perché altrimenti non si spiega. E quindi, Presidente, concludo, perché mi sembra abbastanza chiaro come noi continueremo a parlare di questo tema, perché è più comodo parlarne piuttosto che gestirlo e piuttosto che risolverlo. Perché una persona irregolare non è soltanto una persona che commette un illecito, è una persona vulnerabile, è una persona facilmente ricattabile, è una persona sfruttabile, è una persona che può finire nelle mani della criminalità organizzata. E lì chi perde è lo Stato. E quindi l'unico modo per fermare le partenze, per fermare le morti, è avere coraggio. È avere coraggio di abbandonare il terreno della propaganda. Ed è qui la differenza tra noi e voi. Noi vogliamo aprire canali regolari di accesso per consentire a chi ne ha veramente diritto di venire in Italia da regolare. Noi vogliamo aumentare i meccanismi di integrazione diffusa che funzionano e hanno funzionato nel nostro Paese. Noi vogliamo quindi superare il meccanismo della legge Bossi-Fini, che è una fabbrica di irregolari. Ecco la differenza tra noi e voi. Da una parte ci sono gli slogan e dall'altra parte ci sono le soluzioni. E governare vuol dire risolvere problemi, non avere bisogno che i problemi persistano per continuare a fare propaganda. Questo è quello che voi state facendo, questo è quello che noi non faremo.
1: Grazie, deputata Baldino. Presidente Boldrini, prego.
2: Grazie, signor Presidente, signor Sottosegretario Molteni, colleghi e colleghe. Vi dico una cosa, che questi giorni mi è venuto, mi dava a pensare spesso, sapete a chi? Al gioielliere Mario Roggero. A lui mi è venuto di pensare, condannato, lo si sa, in via definitiva per aver ucciso due persone che fuggivano dopo un tentativo di rapina, sparando loro alle spalle, ferendo una terza persona, che è diventato, Presidente, un eroe della destra. Ho pensato a lui perché io immagino che Mario Roggero in queste ore si stia giustamente chiedendo: ma si sono già dimenticati di me? Ma che fine hanno fatto Meloni, Salvini, Nordio? Erano tutti qui. Dove si sono cacciati? Ebbene, signor Roggero, sono fatti così. Oggi sono tutti presi da quel che è avvenuto a Ceuta, come prima erano tutti presi da Garlasco, dalla famiglia Del Bosco durante il referendum, il sottosegretario se lo ricorderà, che poi vi è andata veramente male, diciamo. Andò addirittura la famiglia Del Bosco ospite dal Presidente del Senato. E allora l'uso puramente strumentale dei fatti di cronaca dalla parte della destra cosa rivela? Rivela due punti. Innanzitutto un vuoto di strategia politica, un vuoto immenso. Tutto si gioca sui fatti del giorno, e se un giorno non accade nulla c'è quasi il silenzio, perché che cosa andiamo a commentare? E poi la tattica di fomentare la paura. per usarla in maniera spregiudicata. Qui abbiamo dei maestri, il partito del sottosegretario non è secondo a nessuno. E in questo ambito, per le destre italiane e non solo italiane, i migranti che cosa sono? Sono la gallina dalle uova d'oro. Questo sono i migranti. E lo dimostra anche questo decreto, un decreto del tutto anomalo e anche immotivato, perché la sentenza dimenticata dalla maggioranza 22 del 2012, parliamo della Corte Costituzionale, ha chiarito che i decreti legge debbono possedere un requisito di omogeneità che questo decreto non possiede affatto. E allora lo ricordo a quest'Aula, di che tratta questo decreto? Beh, ce n'è per tutti. Passa dalla riforma dell'esame di avvocato e arriva a nuove procedure di identificazione alla frontiera per i richiedenti asilo. Parla di norme che riguardano chi? I notai. E poi arriva dove? Al fermo di polizia anche per i minori stranieri non accompagnati. Allora, adesso, Presidente, lei mi deve dire che cosa c'entra. Cosa tiene insieme queste cose? Nulla, l'omogeneità non c'è. E allora la domanda è, c'è l'altro elemento, cioè la straordinaria necessità e l'urgenza? Ma quale urgenza c'è? Il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo è stato approvato, indovinate quando? Non 6 mesi fa, non 7 mesi fa, ma 2 anni fa, il 14 maggio del 2024. E il governo, che conosceva benissimo i tempi di attuazione, nel maggio scorso che cosa aveva fatto? Aveva presentato un disegno di legge che il Parlamento avrebbe potuto discutere perché c'era procedura ordinaria. Bene. E questo andava anche in linea con quello che la Commissione europea aveva raccomandato agli Stati membri, cioè di coinvolgere non solo il Parlamento, ma anche le parti sociali, ad esempio i sindacati, le autorità comunali, la società civile che si occupa di questo tema, le regioni. Questo aveva raccomandato l'Unione Europea. Bene, tutto questo non è stato fatto. Il disegno di legge è stato abbandonato e ora abbiamo un decreto privo di qualunque requisito di urgenza che taglia fuori ogni possibilità di approfondimento. E allora, perché si arriva a un decreto a effetto immediato, oltre che, come si è detto, per evitare il confronto? Perché? Perché il governo è preda della paura, una paura terribile, non ragionano più. E sapete, questa paura ha un nome, si chiama Vannacci. È bastato che un generale scendesse in politica e fondasse un nuovo partito per seminare il panico e mettere in fuga tutti, Salvini, Meloni, compagnia cantante, non li nomino tutti. E quindi, ancora una volta, che si fa? Si ritorna alle origini, al tema che paga di più. E allora dagli al migrante, forza, caccia al migrante. E dunque, quel patto europeo del 2024, che a noi non piaceva perché era già segnato dalla logica della fortezza Europa, che nega quindi i valori di accoglienza, di protezione, di solidarietà, che sono valori fondativi dell'Unione Europea, a noi non piaceva, e non piaceva quel patto, ma almeno, dobbiamo ammettere, lasciava agli Stati membri in sede di attuazione una certa elasticità, consentendo di legiferare tenendo conto delle prescrizioni costituzionali e di diritto internazionale. Cosa ha fatto il governo Meloni? Ha scelto di dare l'interpretazione più autoritaria, dico autoritaria, ai principi del patto, il quale in ogni caso non può superare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia. È questo decreto a farlo, a confliggere con il dettato costituzionale e con il diritto internazionale. Si introduce un fermo amministrativo generalizzato, misura che già esiste nella nostra legislazione, ma per ragioni di ordine pubblico, per minaccia alla sicurezza, non per trattenere esseri umani che chiedono protezione. Vergogna assoluta su di voi, che in questo modo cancellate l'articolo 10 della Costituzione. Un fermo da realizzare in un modo non ben specificato, basta leggere. Si dice in un luogo specifico, cioè si fermano queste persone che chiedono protezione, che fuggono dalle persecuzioni dei regimi e, quando va bene, dalle guerre, li puoi fermare in un luogo specifico per tutto il tempo necessario a completare le pratiche. Gli uffici sono in ritardo, non fa niente, non c'è fretta. Intanto quella persona rimane detenuta, non si può muovere. Ma ve lo ricordate o no che c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 13, che dice che la libertà personale è sacra e inviolabile, e sarebbe invece violata con una detenzione di fatto, perché voi andate a introdurre questo senza un atto motivato dell'autorità giudiziaria e senza che il diretto interessato abbia la benché minima responsabilità del ritardo. E una delle cause del ritardo e del caos che si sta registrando, questo ce lo dicono in tanti territori, è che avete recepito e avete introdotto lo screening sanitario, ma attenzione, senza investire un euro e senza un accordo con il Servizio Sanitario Nazionale per renderlo operativo. Ma scusi, sottosegretario, a lei non le arrivano le segnalazioni, ma arrivano a me, che le questure che non possono accogliere la domanda d'asilo senza lo screening non ricevono più le persone. Ma le pare normale questa roba qua? Non avete messo un centesimo e le persone sono costrette a dormire per strada, nei parchi, sulle panchine, per causa vostra, che volete creare questo degrado con i vostri provvedimenti. E allora, Presidente, lei mi suona, capisco che devo andare a concludere, ma mi dia 15 secondi in più. Ovviamente è tutto volto a destrutturare il sistema d'asilo a fine di abbattere il numero delle domande accolte. Questo è l'obiettivo, procedure sempre più accelerate, ma anche prive delle minime garanzie per persone che arrivano nel nostro paese aspettandosi dall'Italia stessi diritti, a prescindere dalla nazionalità, cultura, religione, colore della pelle. E invece voi, che gonfiate il petto con le parole nazione, patria, voi state facendo del male alla reputazione dell'Italia, alla sua identità storica, del nostro paese, che è frutto di incontri, di contaminazione. E allora oggi, e chiudo, Presidente, nella giornata di oggi vi siete prodigati a cercare di far aprire i return hubs prima possibile. Avete fatto di tutto nell'incontro dei ministri degli interni, e faccio una previsione: non funzioneranno, come non hanno funzionato quelli albanesi. Ebbene, avete chiesto la riunione urgente, avete chiesto per accelerare sui return hubs e per mettere Sanchez sulla griglia. E come è finita, Presidente? È finita che sulla dichiarazione finale non c'è traccia dei return hubs e si sono congratulati tutti per la gestione della crisi rientrata in 48 ore. Ecco, l'ennesima figuraccia, non è la prima e per voi non sarà l'ultima. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, Presidente Boldrini. Onorevole Michelotti, prego.
3: Grazie Presidente, intervengo a nome di Fratelli d'Italia per esprimere la nostra piena soddisfazione rispetto a un provvedimento molto importante che si articola su due direttrici: quello della giustizia, della riforma di una parte della giustizia, e sul patto europeo per asilo e immigrazione. E mi corre l'obbligo anche, ma lo farò tra poco, di rispondere a quelle che sono delle vere e proprie accuse infamanti che una parte dell'opposizione che ha rivolto anche durante questa discussione generale, ma lo farò fra poco. Intanto, per ricordare quello che di buono contiene questo provvedimento, perché la giustizia è un sistema complesso e composito che va affrontato pezzo per pezzo per dare risposte in termini di efficienza, e quindi ringrazio anche il lavoro fatto da qui, in questo punto di vista, dal governo per tutelare un sistema complesso senza che venga fatta propaganda. Intanto andiamo a riformare l'esame di avvocato e quindi diamo delle certezze a tutti quegli aspiranti avvocati che si approcciano a un percorso sicuramente arduo, sicuramente complesso, che richiede appunto certezze. Un'unica sessione, una stessa sede dove affrontare le due prove scritte e l'unica prova orale, con regole certe, regole chiare, una commissione esaminatrice finalmente equilibrata e con la possibilità quindi di poter anche selezionare i più bravi, i meritevoli, coloro che ambiscono e aspirano legittimamente a conseguire il titolo di avvocato. Poi questo provvedimento risolve anche due procedure di infrazione europea, quella sulle misure cautelari in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, quella sui ritardi nei pagamenti delle intercettazioni, e poi alcune proroghe che dovevamo necessariamente fare. Mi riferisco a quella dell'introduzione del GIP collegiale, in composizione collegiale, che andrà a decidere sulle misure custodiali in carcere, una misura fortemente voluta dal centrodestra e che quindi sarà prorogata ma che entrerà poi in vigore, e poi ancora una proroga sulle infrastrutture per le digitalizzazioni, perché per completare la migrazione tecnologica non possiamo che questa migrazione e questo passaggio ricada sull'efficienza dei tribunali e della giustizia, e quindi occorreva una proroga, occorreva un differimento, così come c'è un differimento importante per l'introduzione del tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie. Altra cosa importante, degna di nota e di menzione, il rafforzamento dell'ufficio del processo, che è un organismo a cui teniamo molto, è un organismo, in questo provvedimento viene ricollocato e viene rafforzato e precisato il processo organizzativo, ma soprattutto viene introdotta la possibilità di collocare gli uffici del processo anche nei tribunali per i minorenni, una iniziativa molto importante che darà la possibilità di potenziare e di migliorare il servizio anche per i tribunali per i minorenni. E poi l'investimento: questo governo ha investito più di tutti nelle infrastrutture digitali e nella digitalizzazione della giustizia. 70 milioni di euro fino al 2034 sono soldi, sono fatti, non sono chiacchiere, perché crediamo che la giustizia debba camminare su gambe efficienti e soprattutto debba farlo grazie anche alla digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche. Infine, non ci siamo dimenticati dei notai, che chiedevano a gran voce risposte certe, certezze soprattutto su un tema che poteva sembrare di minore importanza, quello della responsabilità, dell'azione di responsabilità verso i notai. Abbiamo introdotto un termine molto preciso, che sono 15 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i notai dal compimento della prestazione. Perché introdurre termini chiari, certi, significa non solo dare certezze agli operatori del diritto, significa anche ridurre il contenzioso e snellire quelle odiose pratiche che purtroppo a volte in maniera anche inutile impegnano i nostri uffici giudiziari. Due pilastri, dicevo, di questo provvedimento: uno è quello sulla giustizia che ho appena ricordato, l'altro è quello relativo al patto europeo su immigrazione e asilo, e su questo finalmente noi poniamo fine alla grande truffa delle domande strumentali dei richiedenti asilo, introducendo dei requisiti stringenti molto chiari per coloro che richiedono asilo, e quindi facendo una grande distinzione. Perché parlo della grande truffa? Perché molti, troppi, per tutto questo tempo si sono approfittati dello Stato italiano e hanno avanzato richieste di protezione e asilo quando in realtà non avevano assolutamente requisiti. Noi operiamo una grande, netta distinzione, una summa divisio, fra chi ha diritto alla protezione e chi deve essere accolto e protetto, e chi invece diritto non ne ha, ma usa quella domanda come scorciatoia per rimanere, per permanere all'interno dello Stato italiano illegittimamente, e poi magari per darsi alla macchia o per, nel peggiore dei casi, commettere degli atti illeciti o criminali. Una grande truffa che noi vogliamo e dobbiamo evitare, con l'obbligo di risiedere in un luogo specifico e con criteri più stringenti per valutare anche ad esempio il pericolo di fuga. Chi si rifiuta di collaborare, chi fornisce delle generalità false, chi in qualche modo non si mette a disposizione di quelli che sono gli operatori del diritto. Ecco, in tutti questi casi noi abbiamo introdotto dei termini per valutare la necessità, la possibilità di negare questo permesso, anche perché su questo il governo Meloni può vantare dati che nessun altro governo ha in termini di contrasto all'immigrazione clandestina. Con i governi Letta, Renzi e Gentiloni eravamo arrivati a oltre 620.000 immigrati in 4 anni, con una sinistra che non solo in Italia ma anche in Europa proponeva e propugnava il modello dell'apertura incondizionata. L'abbiamo sentito anche in quest'aula pochi minuti fa, il fatto di dover accogliere tutti indiscriminatamente. Anzi, era la sinistra che fino a qualche tempo fa diceva: sentite cosa dice l'Europa, seguite l'Europa. Oggi abbiamo invertito il modello, oggi è l'Europa che segue l'Italia, perché dopo il tridente Letta, Renzi, Gentiloni è arrivata Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni non soltanto ha invertito il paradigma, non soltanto ha cambiato il paradigma per quanto riguarda l'approccio e la lotta all'immigrazione clandestina, ma ha permesso che sia l'Europa in qualche modo a seguire questo modello, e l'Italia oggi è diventata modello che l'Europa segue, a cui l'Europa guarda. Quando ci siamo insediati 4 anni fa si contavano 105.000 sbarchi, quest'anno abbiamo meno 55% di sbarchi da gennaio. Dal 2023, quindi dal primo anno effettivo di governo, si contano meno 82% di sbarchi. Sono dati reali, sono dati che insegnano che si può governare e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che si può con determinazione, quella stessa determinazione che ha avuto Giorgia Meloni, dare risposte a un fenomeno che non è soltanto un fenomeno italiano ma che è un fenomeno di carattere europeo. L'Italia è un modello oggi nella gestione dei flussi migratori e detta la linea all'Europa, e l'abbiamo visto anche in questi giorni, perché le immagini gravi, gravissime, sconcertanti che sono arrivate da Ceuta non soltanto ci hanno insegnato ancora una volta che il modello socialista, il modello della sinistra europeo è un modello fallimentare, ma hanno fatto capire come Giorgia Meloni fosse un esempio da seguire, un modello di riferimento, perché ha dettato la linea agli altri 21 paesi europei. I 22 paesi che hanno sottoscritto la lettera, dei 22 governi hanno sottoscritto una lettera, hanno seguito di fatto passo per passo quello che Giorgia Meloni ha chiesto: fermezza nella difesa dei confini, basta con l'immigrazione clandestina e rimpatri effettivi. È la posizione di Giorgia Meloni, è la posizione del centrodestra, di Fratelli d'Italia, che è diventata oggi la posizione dell'Europa. Sembrava impensabile fino a qualche anno fa, oggi invece è così. E mi prendo qualche minuto, Presidente, anche per rispondere e replicare alle gravissime parole che ho sentito in quest'aula provenienti dal gruppo del Movimento 5 Stelle, perché continuare a attribuire per mera propaganda politica il dramma, quello che è accaduto a Cutro qualche anno fa, è un'opera di sciacallaggio che noi non possiamo accettare. Non è possibile ascoltare in quest'aula, in una, come dire, sotto una forma di un cinismo che è veramente degno di miglior causa, quello che è accaduto a Cutro è il risultato di un'operazione di scafisti criminali che il governo Meloni ha combattuto e continua a combattere come mai nessun governo ha fatto nella storia di questa Repubblica. E dobbiamo rendere grazie e dire grazie al governo, al Ministro dell'Interno, per tutto quello che è stato fatto, per le misure che anche all'indomani della strage di Cutro il governo Meloni decise di assumere in maniera coraggiosa e anche inedita. Così come ho sentito in quest'aula che noi, che il centrodestra alimenterebbe la paura del diverso. noi alimentiamo soltanto una cosa, il rispetto delle regole, il rispetto delle regole per chi entra in Italia deve avere i diritti e deve averne i requisiti, altrimenti nel nostro paese non c'entra. È finita la stagione per cui lo Stato era il difensore d'ufficio dei criminali, era il difensore d'ufficio delle persone che pensavano di poter entrare qua dentro, fare quello che gli pare, come se fossimo così il paese in qualche modo alla mercé di tutti. Oggi noi abbiamo cambiato la linea, abbiamo dettato un modello, abbiamo affermato un paradigma, non soltanto, e potrei citare anche il tema degli hub nei paesi terzi, ma Presidente voglio soltanto ricordare quello che ho detto poc'anzi, che Fratelli d'Italia e il centrodestra guardano a questo provvedimento con grande fiducia e con grande senso di responsabilità, perché sulla giustizia, sulla sicurezza dei confini, su il pragmatismo e soprattutto sul contrasto al traffico degli esseri umani e dell'immigrazione clandestina, la strada l'avevamo già tracciata, è la strada giusta e siamo convinti che il governo la perseguirà, perché è questo che abbiamo promesso in campagna elettorale, è questo che l'Italia ci chiede e le risposte che noi vogliamo dare. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Michelotti, e adesso la deputata Scarpa, prego.
4: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito, lasciatemi dire una cosa. Io trovo francamente insopportabile, a tratti offensivo, del dibattito che dovremmo fare all'interno di quest'Aula, sentire ancora dai banchi della maggioranza proclami e vanti sulla diminuzione dei numeri degli sbarchi negli ultimi anni di governo Meloni, senza che si citi il record di morti in mare che nel 2026 ha raggiunto il 150% rispetto al 2025. Tutti quelli che non rientrano nei vostri numeri e nelle vostre statistiche stanno o in fondo al mare o abbandonati nel deserto del Sahara. È insopportabile sentire parlare di domande strumentali d'asilo, quando lo sappiamo tutti, colleghi, che il sistema di asilo è intasato, perché per legge Bossi-Fini non esiste un modo di entrare in modo legale e sicuro nel nostro paese regolarmente. Allora ci credo che le persone vanno a intasare il sistema d'asilo. È insopportabile sentire parlare di modello Albania e di Meloni che detta la linea in Europa, quando chi ha studiato sa benissimo che i return hub del patto nulla hanno a che fare con il modello albanese, che per la cronaca, i colleghi della maggioranza non lo sanno perché non fanno accessi agli atti ed evidentemente neanche delle ispezioni approfondite, ma dai dati che io posseggo, alla meglio ha rimpatriato circa 101 persone in 2 anni e milioni e milioni e milioni di soldi dei contribuenti italiani buttati. Ed è stato insopportabile in questi giorni sentirvi sputare sullo spazio Schengen e sulla conquista della libera circolazione in Europa in nome della difesa di una frontiera fisica con la Spagna che non esiste, e di sentirvi parlare di invasione di fronte alla tragedia che è successa a Ceuta, dove almeno un centinaio di persone sono morte perché sono state ingannate da notizie false che le hanno spinte ad attraversare a nuoto quella frontiera, per poi essere strumentalizzate da tutta la destra internazionale e mondiale mentre i loro corpi stavano ancora in mezzo al mare. Veramente insopportabile, colleghi, è una vergogna che il dibattito vada avanti così per frasi fatte. Io penso che ogni discussione relativa ai temi dell'immigrazione andrebbe fatta tenendo in mente alcune cose, anzi renderei obbligatorio per chiunque desideri occuparsi di questa materia così delicata di guardare almeno per qualche ora gli occhi sperduti e sconvolti ad esempio di quel ragazzo marocchino a cui a Ceuta un cronista ha detto che no, non sarebbero stati fatti entrare in Europa, sarebbero dovuti tornare tutti indietro e che li avevano presi in giro. Oppure renderei obbligatorio per almeno una settimana di curare le ferite dei piedi di chi attraversa la rotta balcanica. oppure di raccogliere i corpi dei bambini morti sulle nostre spiagge, sulle coste del nostro Mediterraneo, oppure di toccare le cicatrici di chi è passato per i centri di detenzione in Libia, o di scucire le bocche cucite e di medicare le braccia tagliate di chi si è fatto anche solo qualche mese in un CPR, piuttosto che di andare a raccogliere almeno per un giorno sotto il sole i pomodori insieme ai 19enni che muoiono schiavi del caporalato. Ma costringerei anche, e non penso che sia meno importante, a entrare in contatto almeno una volta con il desiderio feroce, con la speranza e con la vitalità di chi, pur venendo dalla povertà, dalla guerra, dalle conseguenze delle nostre stesse scelte politiche su alcuni paesi o della crisi climatica, vede nell'Europa un orizzonte possibile, una terra di diritti, un futuro diverso per cui vale la pena addirittura rischiare la propria vita e qualche volta persino quella dei propri figli. Ecco, senza avere in mente queste cose, io credo che in questa discussione noi smarriamo degli elementi essenziali. Uno è umano, sostanzialmente. Voi direte buonista, immagino. Per me la bontà in politica è una medaglia al merito, è una cosa di cui essere orgogliosi. E uno identitario. Europeo, su che cosa significa essere europei, su che cosa significa dare carne e sostanza ai valori dell'Unione Europea. Il decreto che discutiamo oggi, almeno sul fronte immigrazione, fa esattamente il contrario di tutto questo. È un decreto che cerca scorciatoie e che impone delle rigidità e delle strette sui diritti anche laddove il patto non ci obbligava assolutamente ad assumerle. È un decreto raffazzonato, incompleto, tardivo, nonostante che i regolamenti che recepisce siano stati approvati ormai 2 anni fa. E questo sostanzialmente implica una compressione del dibattito democratico e del ruolo delle Camere, che è l'opposto della democrazia su cui l'Unione Europea e l'identità europea si fonda. È un decreto che proprio per questa fretta amplia gli spazi di discrezionalità amministrativa e favorisce automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, che è il presupposto giuridico del diritto d'asilo. È un decreto che quindi punta a cristallizzare un'operazione politica che ormai è evidente portate avanti da tempo, quella di creare una nuova categoria giuridica di persone di serie B, gli irregolari, per cui gli standard europei e costituzionali non possono valere, perché la loro colpa è essere migranti e per questo vanno puniti per legge. Una nuova categoria giuridica di persone per cui alcune parole restano in apparenza le stesse, ma perdono il loro senso profondo e tornano a investirle con un significato opposto. Penso a 3 parole che ricorrono molto spesso all'interno del testo che discutiamo oggi: frontiera, libertà e vulnerabilità. Frontiera in teoria è una linea che divide 2 spazi, attraversarla significa entrare in un ordinamento diverso, con un ordinamento giuridico diverso, con i diritti e le protezioni che quell'ordinamento garantisce. Il patto questa definizione la stravolge e trasforma la frontiera in un dispositivo. La zona di frontiera non è più territorio dello Stato e chi vi si trova è fisicamente presente ma giuridicamente tagliato fuori, sospeso. Grazie al dispositivo della frontiera sbarcare non significherà più entrare, essere soccorsi non significa più essere accolti, si chiama finzione di non ingresso e questo decreto ne fa sostanzialmente la nuova ordinarietà, spostando e moltiplicando le frontiere anche all'interno del territorio nazionale. Un luogo senza tempo e spazio dove si svolgeranno screening obbligatori e la schedatura biometrica sistematica, ma dove le garanzie costituzionali compresse e automatizzate dai tempi strettissimi delle procedure accelerate varranno inevitabilmente e sistematicamente meno. Libertà. Per noi persone di serie A, la libertà personale è inviolabile. È così perché lo dice la Costituzione, è così perché lo dice la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo dice anche il patto europeo di cui che oggi con questo decreto andiamo ad attuare. Eppure il patto introduce un sistema in cui chi attende l'esame della sua domanda d'asilo può essere trattenuto alla frontiera fino a 12 settimane in strutture che non si chiamano centri di detenzione ma servono di fatto a detenere le persone. E il governo ha scelto l'opzione più restrittiva di quelle che si potevano mettere in campo secondo l'articolo 9. Applica la limitazione della libertà a tutte le persone sottoposte a screening, comprese quelle che si presentano spontaneamente per fare richiesta d'asilo, se non è un disincentivo questo, sottosegretario. Così comunque la libertà personale non diventa più la privazione della libertà personale non diventa più la risposta a un comportamento, non dipende più da ciò che la persona fa, dipende da ciò che la persona è. Un passo indietro enorme, io credo, e imperdonabile nell'Europa dei diritti. Vulnerabilità, la parola svuotata per eccellenza. Svuotata perché si continua a dire che i vulnerabili vanno protetti, ma si prevede di identificarli in soli 7 giorni nel contesto caotico dello screening obbligatorio di frontiera e perché quando viene riconosciuta quella stessa vulnerabilità può diventare la condizione per un trattenimento ancora più lungo. Colleghi, in questo quadro, e vado a chiudere, c'è anche un tema pratico e pragmatico. Se non si tiene conto delle condizioni effettive in cui una norma opera, il richiamo alla discrezionalità finisce per legittimare scelte arbitrarie che possono trasmodare nell'illegittimità. Non possiamo ignorare il contesto materiale in cui queste procedure si innestano. Come si concilia l'ampio ricorso alla clausola di invarianza finanziaria con il dissesto del nostro sistema giudiziario? Come si faranno a reggere i tempi velocissimi e la quantità di procedimenti che si stima sarà almeno triplicata? E perché in due anni dall'approvazione del patto non si è aperta nemmeno mezza interlocuzione con gli attori che di tutto questo lavoro dovranno farsi carico? E ancora, se questo è il modello Meloni che arriva in Europa, perché l'Italia ci è arrivata così impreparata? Perché ci arrivano dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal Friuli segnalazioni di prassi illegittime e di abusi che si stanno già verificando, di mancato coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e di mancato accesso alla consulenza legale? In questo decreto manca colpevolmente, e chiudo, Presidente, un meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente sulla tutela dei diritti fondamentali. Chi ci garantisce che l'arbitrio non diventi prassi? Io onestamente non mi fido. Invece che fare l'unica cosa che serve, una vera solidarietà europea, canali di ingresso legali e sicuri, una politica di regolarizzazione ed incentivo al lavoro, voi ci gettate con questo decreto nel caos. E nel caos voi forse prosperate politicamente, ma muore il diritto europeo, muore l'Unione Europea e alla lunga, io temo, ci morirà anche la nostra democrazia.
1: Grazie deputata Scarpa. Abbiamo l'ultimo intervento all'ordine del giorno, l'onorevole Zaratti. Prego.
5: Grazie signor Presidente, signor Sottosegretario. Ancora una volta un decreto eccessivamente eterogeneo, peraltro non urgente. Effettivamente hanno ragione i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto dicendo che la questione dell'abilitazione alla professione di avvocato con le questioni dei migranti, dei richiedenti asilo c'entra davvero, davvero poco. Ma voglio spendere due parole sui nostri ragazzi e ragazze che si accingono a diventare avvocato. Fino a qualche tempo fa, durante il Covid, l'esame di Stato era un semplice colloquio orale dovuto all'emergenza. Immediatamente dopo si è deciso di fare una sola prova scritta e una prova orale. Però a supporto di questa nuova normativa è stato imposto ai ragazzi e alle ragazze laureate in giurisprudenza di fare 3 corsi semestrali a supporto anche dell'attività di praticantato già richiesta ovviamente dalla legge. 3 corsi semestrali a pagamento, ognuno con un esame finale, e questo giustificava il ricorso a una sola prova scritta. Ora voi siete arrivati a proporre 2 prove scritte e contemporaneamente a tenere in piedi quel sistema che sfrutta ulteriormente le famiglie dei ragazzi e delle ragazze, perché fare 3 corsi a pagamento significano altre migliaia di euro che vengono spesi e peraltro inutili, perché evidentemente le 2 prove in realtà le rendono tali. Questo sarebbe il sistema che i colleghi della destra dicono a vantaggio dei ragazzi e delle ragazze, a vantaggio dei giovani avvocati. Ma a vantaggio dei giovani avvocati bisogna fare una cosa semplice, fare in modo che gli esami che vengono tenuti dai diversi ordini siano uguali in tutte le parti d'Italia, siano uguali a Milano come a Campobasso, a Roma come a Reggio Calabria. E invece lei sa bene, signor sottosegretario, che così non è. E quindi si creano delle disparità per chi affronta l'esame da una parte o piuttosto dall'altra, ma non soltanto per la facilità, anche per il prestigio che si ha nella propria carriera, se si è, diciamo così, raggiunto l'obiettivo di iscrizione all'albo in una ordine prestigioso piuttosto con un altro che lo è meno. Era l'occasione questa per mettere le mani e creare delle giuste e uguali opportunità alle nostre giovani, ai nostri giovani. Ma a voi non vi interessa niente, mantenete in piedi il sistema di sfruttamento di questi ragazzi attraverso i corsi obbligatori a pagamento e fate anche in modo di, come dire, creare ancora più difficoltà all'iscrizione all'albo. Non è così che si aiutano e si crea il futuro della nuova professione forense, che meritava ben altra discussione. Ecco, io penso che anche sulla questione dei migranti sarebbe necessario che voi fate un po' di chiarezza, perché uno degli elementi che voi tirate sempre fuori è che voi siete contrari ai migranti clandestini, ma voi siete favorevoli ai migranti regolari. Tanto è vero che ogni anno viene fatto il cosiddetto decreto flussi. Signor sottosegretario, sa quanti sono stati i posti messi a disposizione dal decreto flussi nel 2025? Sono stati messi a bando 165.000 posti. Sa quante sono state le domande accolte? Sono state 14.349, il 7,9%. Sono stati tutti rifiutati. Questo sarebbe il vostro sistema di ingresso regolare in Italia. Ma voi non vi rendete conto il danno che fate anche alla nostra economia, perché ci sono centinaia di migliaia di richieste che dal mondo dell'industria e dal mondo dell'agricoltura vengono rivolte affinché possa entrare manodopera in Italia. E questa è la vostra risposta. E perché questa è la vostra risposta? Perché voi siete intrisi di ideologia, perché voi utilizzate soltanto la questione dei migranti unicamente per propaganda, per costruire consenso, adesso più di prima che siete scavalcati a destra dal generale Vannacci. Questa è la questione fondamentale, signor sottosegretario. Certo, io penso che serve una nuova politica, ma mi sarebbe anche piaciuto questa volta vedere l'Italia che rompesse un po' quella tradizione a cui ci ha abituato i vecchi regimi ai quali alcuni di voi fanno riferimento, che è quella del tradimento. Siete stati dei traditori nei confronti di un alleato fedele come la Spagna, di un popolo fratello come quello degli spagnoli, i quali nel 2023, quando la Meloni invocava l'aiuto dell'Europa, la solidarietà dell'Europa per quello che accadeva a Lampedusa, sono stati tra i pochi ad aiutarci in quell'occasione. Tra i pochi ad aiutarci. E avete fatto alleanza in questa occasione con quei paesi nordici che allora furono i nostri principali nemici, quelli che non volevano darci alcun aiuto nel gestire quella emergenza e quella crisi che noi abbiamo vissuto. Siete dei traditori. Siete dei traditori, e questo io ve lo voglio ricordare in questa occasione. Anche perché quello che andate dicendo, diciamo, i vostri ministri in questo caso, dicono delle cose che francamente sono totalmente false. Si è detto che, diciamo, Schengen, chi entrava a Ceuta avrebbe invaso l'Europa, i 50-70 mila. Ci immaginavamo già le code, le persone, le folle nelle strade di Barcellona, di Madrid, pronti a attraversare le frontiere e a venire in Italia. Ma voi lo sapevate meglio di noi che questo è falso. È falso, perché le persone a Ceuta non fanno parte dei Schengen, o meglio, non possono utilizzare le procedure di Schengen. Tant'è vero che, diciamo così, nessuna di esse è arrivata in Spagna. Questo è falso. Così come è falso che per garantire tutta questa procedura era necessario la sospensione di Schengen. Ma io vi voglio dire anche di più. Io avrei voluto sentire da qualcuno il rammarico, e io lo voglio fare, le condoglianze alle famiglie di quelle oltre 100 persone che sono morte in quell'occasione. Le condoglianze a quelle
1: Lega,
5: persone.
1: Per favore, per favore.
5: Io avrei voluto sentire.
1: No, quando toccherà a lei interverrà, sicuramente.
5: Io avrei voluto sentire che ci fosse qualche, come dire, attestato. Ancora oggi ci sono più di 44 persone disperse e le famiglie di queste persone sono tutte quante in fila per sapere che cosa è accaduto ai loro congiunti. Quelle decine di migliaia di ragazzi e ragazzi che sono stati buttati a mare da un regime che l'ha utilizzato unicamente per pressione politica nei confronti dell'Europa, e voi questo lo sapevate! Lo sapevate, non una parola avete detto per difendere l'Europa, per difendere uno Stato alleato. Non avete detto una parola. E ricordatevi, voi siete, come dire, molto bravi a fare tanti ragionamenti, narrazioni. A volte vi ammiro anche. Su una cosa siete molto scarsi, sono i numeri. I numeri vi tradiscono sempre. Perché dal 2021 al 2026 in Italia sono arrivate 478.600 persone, dai Balcani 340.000, in Europa intendo, dalla Grecia 259.000 e dalla Spagna 234.000. La vostra narrazione per cui 70.000 si sono mossi, perché il nostro ministro degli esteri dice che Sanchez non ha regolarizzato ma ha dato la cittadinanza spagnola a 500.000 persone, è falso, è ancora una volta falso. Ecco, voi siete dei bugiardi seriali, dite le menzogne, continuate a dire menzogne, continuate a prendere per il naso l'Italia sperando che questo vi salvi le prossime elezioni politiche, ma non sarà così. Voi fate una battaglia totalmente ideologica, ma insomma volete leggere anche qualche documento, come per esempio il comunicato finale della riunione dei paesi dell'UE di oggi, dell'Unione Europea, che dice forte solidarietà alla Spagna, e la quale viene encomiata per la rapida ed efficiente risposta che ha dato a questa crisi. E sottolinea che la stragrande maggioranza delle persone sono state già rimpatriate e che non vi è stato alcun ingresso in Spagna. Da 72.000 persone che sono entrate, in questo momento si può dire che 70.000 sono rientrate. Ora, Tajani dice che non sono 2.000 quelle che sono rimaste, ma sono anche 5.000. Ma permettetemi di dire... Ma l'Europa ha paura di 5.000 persone, in gran parte minori, in gran parte, e questa sarebbe l'invasione, e questo sarebbe il motivo per chiudere le frontiere di Schengen, e questo sarebbe il fatto che le persone non possono più, come dire, transitare liberamente in Europa. Una delle più grandi conquiste europee, il fatto di poter transitare liberamente. Questo è quello che voi pensate che si debba fare. Ebbene, io penso una cosa, che qualcuno ha fatto riferimento al fatto che, come dire, il governo Meloni è stato il governo che ha improntato la sua azione nella caccia ai grandi trafficanti di esseri umani. Io vi voglio soltanto ricordare che l'unico trafficante che avevate nelle mani l'avete riportato in Libia con il volo di Stato al Masri, ve lo devo ricordare, è che per il resto la caccia ai trafficanti di esseri umani che avete scatenato su tutto il globo terracqueo non ha portato neanche un arresto, non ha portato a casa nulla, mentre le persone in mare continuano a morire. Questa è la verità, e difendo la verità, non vi potete nascondere, perché sono i numeri che lo dicono, sono i fatti che lo dicono, ed è ora che questi fatti possano essere conosciuti dagli italiani e dalle italiane, i quali si sono stufati, credetemi, delle vostre menzogne, delle vostre bugie, delle vostre narrazioni tese soltanto a mantenere il posto sul quale sedete. Il potere per il potere, ma io credo che questa vicenda, anche questa verità che noi cerchiamo di dire, farà capire agli italiani che è ora che verrà andata a casa e anche di corsa.
1: Grazie onorevole Zaratti, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e ha facoltà di replicare la relatrice, la deputata Chelan. Prego.
6: Grazie Presidente, guardi, io mi rimetterò alla dichiarazione di voto finale, tutta una serie di considerazioni di natura politica relativa ai numeri che sono stati insomma comunicati durante questa discussione generale, il numero dei morti, il numero degli sbarchi, mi riporterò a tutto quanto riferirò in dichiarazione di voto. Invece Presidente, io vorrei fare un appunto di natura regolamentare, perché io ho sentito, sì Presidente, perché io ho sentito in quest'Aula riferire purtroppo continuamente parole come traditori, bugiardi, menzogneri, corresponsabili del disastro di Cutro. Presidente, io le ricorderei che lei ieri non ha avuto modo di bloccare un'aula semplicemente perché la deputata di Fratelli d'Italia diceva Giuseppi che

0: traditori, bugiardi, menzogneri, lo è. La ringrazio, Presidente.
1: Grazie, deputata Kenani. E allora, a facoltà di replicare il rappresentante del governo, il sottosegretario del Monti. Prego. Ah, non rinuncio. Avverto che sono state presentate a norma dell'articolo 96 bis comma 3 del regolamento le questioni pregiudiziali Zaratti ed altri numero 1, Bonafede altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, che saranno esaminate e poste in votazione prima del seguito dell'esame del provvedimento. Passiamo quindi all'esame di tali questioni pregiudiziali. A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali, ha luogo una unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 3 quarto periodo del regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate. Illustra la questione pregiudiziale Zaratti ed altri numero 1 la deputata Ghirra. Prego, deputata.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario. Mentre che sta a discutere l'ennesimo decreto legge che tratta i migranti come cose e non come persone, il Mediterraneo e la frontiera di Ceuta ci ricordano ancora una volta quanto il fenomeno migratorio continui a rappresentare una delle più grandi sfide politiche, umanitarie e giuridiche del nostro tempo. Migliaia di persone cercano di raggiungere il territorio europeo, aumentano le tensioni alle frontiere, crescono il numero delle vittime e la pressione sui sistemi di accoglienza. È una situazione che richiederebbe lucidità, cooperazione tra gli Stati membri, rafforzamento delle capacità amministrative comuni e soprattutto pieno rispetto del diritto internazionale. Eppure ancora una volta il governo italiano sceglie una strada diversa. Di fronte a un fenomeno strutturale e complesso risponde esclusivamente irrigidendo gli strumenti di controllo e comprimendo le garanzie delle persone. Come se il problema fosse l'esistenza dei diritti e non l'incapacità di costruire politiche migratorie realmente efficaci. E questa è l'impostazione politica che attraversa l'intero decreto ed è per questa ragione che la nostra contrarietà non nasce da una posizione ideologica ma da un'attenta analisi giuridica del testo, delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e del confronto con il diritto europeo e con i principi costituzionali, elementi ben descritti nella nostra pregiudiziale di costituzionalità. Il governo giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza con la necessità di dare attuazione al patto europeo sulla migrazione e l'asilo, ma questa motivazione non ci convince affatto. Il patto europeo è stato approvato nel maggio del 2024. Il legislatore europeo ha previsto 2 anni per la sua attuazione, proprio perché era pienamente consapevole della complessità della riforma e dell'impatto che essa avrebbe avuto su diritti fondamentali, libertà personali, organizzazione amministrativa e ordinamenti nazionali. 2 anni durante i quali sarebbe stato possibile svolgere un confronto parlamentare approfondito, ascoltare le istituzioni, gli enti territoriali, il mondo dell'università, la magistratura e le organizzazioni della società civile. Invece il governo ha lasciato trascorrere quasi interamente questo periodo e alla scadenza dei termini ha deciso di decorrere al decreto legge, una scelta che sotto il profilo politico, che prima ancora che costituzionale, determina un'evidente compressione del ruolo del Parlamento. E ciò pare ancora più incomprensibile se si considera che lo stesso governo aveva già predisposto un disegno di legge ordinario per l'attuazione del patto, poi sostanzialmente abbandonato. Non si è dunque trattato di un'urgenza imprevedibile, si è trattato di una scelta che incide direttamente sull'articolo 77 della Costituzione e sul corretto equilibrio tra governo e Parlamento, così come sugli articoli 70 e 72 che presidiano la centralità della funzione legislativa parlamentare che calpestate continuamente. Continuate a ripetere che il governo sarebbe stato costretto ad approvare queste norme perché così impone l'Europa. Non è così ed è importante dirlo con chiarezza. I regolamenti e la direttiva che compongono il patto europeo disciplinano certamente molti aspetti delle procedure di frontiera, dell'accoglienza e dell'esame delle domande di protezione internazionale, ma le disposizioni lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Il legislatore europeo non ha imposto automaticamente la soluzione più restrittiva, ha lasciato agli Stati la possibilità di scegliere come esercitare quei margini nel rispetto delle proprie costituzioni, delle convenzioni internazionali e delle tradizioni costituzionali comuni. Il dato inequivocabile è che ogni volta che il patto consentiva una scelta, il governo italiano ha sistematicamente

0: optato per quella che comprime maggiormente i diritti fondamentali, ogni volta. Non siamo quindi di fronte a un recepimento neutrale, siamo di fronte a una precisa scelta politica. La questione diventa particolarmente evidente quando si affronta il tema della libertà personale, considerata inviolabile ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Non è una formula retorica, è uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale. Ogni limitazione della libertà deve essere prevista dalla legge, necessaria, proporzionata, rigorosamente motivata e sottoposta al controllo dell'autorità giudiziaria. Questo principio, che costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto, viene invece progressivamente indebolito dalle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del decreto. Il nuovo sistema costruisce infatti una successione di misure limitative della libertà personale. Prima il fermo amministrativo durante lo screening, poi l'obbligo di permanere in un cosiddetto luogo specifico, successivamente il possibile trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera. Si crea così una sequenza nella quale la limitazione della libertà personale diventa l'ordinario strumento di gestione delle procedure amministrative. È un cambiamento culturale prima ancora che normativo. La persona non viene più considerata anzitutto come titolare di diritti, ma diventa l'oggetto di una procedura amministrativa che deve svolgersi nel modo più rapido possibile. E se per accelerarla occorre comprimere alcune garanzie, il decreto sceglie sistematicamente questa strada. Pensiamo al fermo amministrativo previsto durante lo screening. Il regolamento dell'Unione Europea 2024-1356 non impone affatto agli Stati membri una misura generalizzata di privazione della libertà, indipendentemente dal comportamento della persona interessata. Prevede invece che la persona rimanga a disposizione delle autorità competenti durante gli accertamenti. Il governo italiano ha scelto una misura restrittiva generalizzata. È una scelta che suscita seri dubbi di compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione e con l'articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo stesso vale per il cosiddetto luogo specifico. Anche qui il decreto utilizza un istituto solo formalmente diverso dal trattenimento, ma sostanzialmente destinato a comprimere in maniera significativa la libertà di circolazione della persona, giustificato con un generico rischio di fuga, trasformando una misura eccezionale in ordinaria, non tenendo conto di un comportamento specifico della persona, ma determinando un trattamento incessantemente restrittivo solo in considerazione della condizione di migrante. C'è poi il tema delle persone vulnerabili, un tema centrale perché, lo ribadisco ancora una volta, il diritto d'asilo non può essere ridotto a una procedura amministrativa standardizzata. Dietro ogni domanda di protezione internazionale ci sono storie profondamente diverse. Donne sopravvissute alla tratta, vittime di violenze sessuali, persone sottoposte a torture, a detenzioni arbitrarie, a persecuzioni politiche o religiose, persone affette da gravi patologie fisiche e psichiche, esseri umani che arrivano nel nostro paese portando con sé traumi che spesso emergono solo dopo un lungo percorso di ascolto e di presa in carico. È proprio per questo che il diritto internazionale e quello europeo prevedono un sistema fondato sulla valutazione individuale, sistema che viene scardinato da questo decreto, andando a confliggere con l'articolo 10, terzo comma della nostra Costituzione, che riconosce il diritto d'asilo quale diritto fondamentale della persona, ma anche con gli articoli 2, 3, 24, 32 e 117 della Costituzione, nonché con gli obblighi derivanti dalla CEDU e dalla Convenzione di Ginevra. Vi è poi un ulteriore profilo che considero particolarmente grave ed è quello che riguarda i minori. Per quanto riguarda la rappresentanza legale del minore straniero non accompagnato, il decreto introduce la figura della persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale, ma non chiarisce quale sia la natura giuridica di questa figura, quali poteri eserciti, secondo quali criteri venga individuata e soprattutto se possa realmente svolgere le funzioni proprie del rappresentante legale. Non è una questione formale, ma di garanzie fondamentali. In assenza di un'effettiva rappresentanza legale, il rischio è che le decisioni vengano assunte senza che il minore disponga di chi possa realmente tutelarne gli interessi. Particolarmente grave è la disciplina riferita ai minori, in particolare ai minori stranieri non accompagnati, nella possibilità di applicare misure limitative della libertà anche a bambine e bambine adolescenti, compresi i minori presenti in nuclei familiari, che si pone in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, nonché con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve costituire considerazione preminente. Il decreto legge appare altresì incoerente con la legge del 47 del 2017, che costituisce un presidio avanzato di tutela dei minori stranieri non accompagnati e che riconosce loro un sistema di protezione fondato sull'inespellabilità, sull'accoglienza dedicata, sulla nomina del tutore e sul rilascio del permesso di soggiorno minore, per minore età. Presidente, purtroppo il tempo non mi consente di illustrare compiutamente tutte le questioni che sono ben descritte all'interno del testo della nostra pregiudiziale di costituzionalità, ma io confido che quanto detto e quanto emerso dalle audizioni e anche dalla discussione generale di oggi vi porti a fermarvi e a non portare avanti l'approvazione e la conversione in legge di questo decreto e quindi di approvare la nostra questione di pregiudiziale di costituzionalità. Grazie.
1: Grazie deputata Ghirra. Illustra la questione pregiudiziale Bonafede altre numero 2 il deputato Paolo Ciani, che l'ha sottoscritta in data 3 agosto 2026. Prego onorevole Ciani.
2: Grazie presidente. Presidente, colleghe, colleghi, rappresentante del governo, la questione pregiudiziale che oggi discutiamo non è un espediente procedurale. È uno degli strumenti con cui il Parlamento richiama se stesso e il Governo al rispetto della Costituzione. Ed è proprio questo il punto della discussione. Oggi non stiamo discutendo se sia necessario governare i fenomeni migratori. Certamente lo è. Stiamo discutendo invece di come lo si fa. Se lo si fa nel rispetto della Costituzione oppure no, se lo si fa rafforzando lo Stato di diritto oppure indebolendolo, se lo si fa rispettando il ruolo del Parlamento oppure mortificandolo. Ogni volta che questa maggioranza affronta il tema dell'immigrazione costruisce lo stesso schema. Da una parte chi difenderebbe i diritti, dall'altra chi difenderebbe la sicurezza. È una contrapposizione che non accettiamo, che riteniamo falsa anche sul piano politico. Noi non abbiamo paura della parola sicurezza, anzi vogliamo la sicurezza per tutti. Pensiamo che i flussi migratori debbano essere governati, che le regole debbano essere rispettate e che lo Stato debba esercitare fino in fondo la propria autorità. Ma proprio perché crediamo nello Stato, chiediamo che esso agisca sempre entro il perimetro della Costituzione, perché la forza di una democrazia non si misura dalla presunta durezza delle sue norme, ma dalla capacità di tenere insieme sicurezza e diritti, legalità e dignità della persona. Il primo problema di questo decreto è il metodo. Ancora una volta il Governo ricorre alla decretazione d'urgenza senza che ricorrano i requisiti della straordinaria necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Lo fa con un provvedimento che mette insieme materie profondamente diverse: la professione forense, il notariato, l'organizzazione della giustizia, gli uffici del processo, l'attuazione del patto europeo sulla migrazione e molte altre disposizioni. È l'ennesimo decreto omnibus, in evidente contrasto con quel requisito di omogeneità che la Corte Costituzionale richiama da anni. Ma c'è un elemento ancora più significativo. Il Governo aveva scelto un'altra strada. Aveva presentato un disegno di legge per recepire il patto europeo. Aveva quindi riconosciuto che una materia tanto delicata meritava il confronto parlamentare. Poi, improvvisamente, cambia strada. Accantona il disegno di legge e sceglie il decreto legge. È difficile non vedere in questa decisione la volontà di comprimere il ruolo delle Camere proprio su una materia che riguarda i diritti fondamentali, libertà personali e principi costituzionali. E questa non è un'eccezione. Siamo all'ennesimo decreto sull'immigrazione di questa legislatura. Ogni volta ci viene annunciata come la riforma decisiva. Ogni volta ci viene spiegato che finalmente il sistema funzionerà. Poi, pochi mesi dopo, arriva un nuovo decreto che modifica quello precedente, lo stesso schema della sicurezza. Cambiano le competenze dei giudici, si riscrivono le procedure, si correggono norme appena approvate. Questo continuo rincorrere l'emergenza dimostra una cosa molto semplice: quello che manca è una strategia. Lo abbiamo visto anche con il protocollo Albania, presentato come la soluzione destinata a cambiare radicalmente la gestione dei flussi migratori. Dopo mesi di annunci e molti soldi sprecati, sono arrivate le difficoltà applicative, le decisioni della magistratura, le continue correzioni normative. E oggi siamo ancora qui a cambiare nuovamente le regole. Forse il problema è proprio questo. Le migrazioni non si governano con gli slogan, si governano con istituzioni che funzionano, con amministrazioni efficienti e con norme costituzionalmente solide. Ma oltre al metodo, anche il merito di questo decreto presenta criticità profonde. Si attribuiscono nuove competenze alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, si passa dalla decisione collegiale a quella monocratica, proprio in procedimenti che incidono su diritti fondamentali, ma non si rafforzano gli organici e non si prevedono risorse adeguate. Ancora una volta si pensa che basti modificare una norma per risolvere problemi che invece richiederebbero personale, organizzazione e investimenti. C'è poi un aspetto che considero emblematico. Il patto europeo non contiene soltanto strumenti di controllo delle frontiere, contiene anche garanzie per la tutela dei diritti fondamentali. Tra queste vi è l'obbligo di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio delle procedure di frontiera. Ebbene, proprio su questa parte il governo sceglie di non attuarla. Si recepisce ciò che rafforza il controllo e si lascia da parte ciò che rafforza le garanzie. È una scelta politica precisa, che altera però l'equilibrio stesso del patto europeo. Preoccupano anche le norme che incidono sul diritto di difesa. Si restringono i termini per ricorrere, si limita l'effetto sospensivo dei ricorsi, si riduce l'effettività dell'assistenza legale e della mediazione linguistica, proprio nelle fasi più delicate delle procedure. Così si rischia di rendere meno giuste e persino meno affidabili le decisioni adottate. Ma il punto che considero più delicato riguarda i minori. Per la prima volta, Presidente, il nostro ordinamento introduce misure limitative della libertà personale nei confronti di minori stranieri non accompagnati, esclusivamente in ragione della loro condizione migratoria. Non perché abbiano commesso un reato, non perché rappresentino un concreto pericolo, ma semplicemente perché sono migranti. È una scelta che pone interrogativi profondissimi rispetto agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione e rispetto alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che impone di considerare sempre preminente l'interesse superiore del minore. E qui c'è un tratto tutto italiano che noi andiamo a perdere, Presidente, perché ci prendevano in giro per il mondo, per la nostra attenzione ai minori, cuore di mamma. Ecco, purtroppo queste norme vanno ad inserire un minore da tutelare, quello italiano, e un minore che sembra non essere minore come gli altri, il minore straniero. I padri e le madri costituenti conoscevano bene cosa significa uno Stato che limita le libertà personali in nome dell'emergenza. Avevano conosciuto il fascismo, avevano conosciuto l'arbitrio del potere. Per questo hanno scritto una Costituzione che mette al centro la persona e sottopone ogni limitazione della libertà a rigorose garanzie di legge e di giurisdizione. Difendere quella scelta oggi non significa essere indulgenti verso l'immigrazione irregolare, significa essere fedeli alla Repubblica. Ed è proprio qui che emerge un'altra grande contraddizione del provvedimento. Negli ultimi anni abbiamo visto un'Europa inseguire sempre più l'approccio securitario delle destre, spostando il baricentro del dibattito quasi esclusivamente sui controlli. Ma quando uno Stato membro affronta una vera emergenza, come è accaduto in questi giorni alla Spagna con la crisi di Ceuta, l'Italia non sceglie la strada della solidarietà europea, sceglie invece quella del gesto simbolico, reintroduce controlli alla frontiera interna con la Spagna, una misura dal forte valore mediatico ma dall'efficacia assai discutibile, considerando che Ceuta si trova in Africa e non appartiene allo spazio Schengen. Più che una risposta europea, è sembrato l'ennesimo messaggio destinato ai titoli dei giornali. Presidente, oggi non è in discussione soltanto un decreto sull'immigrazione, è in discussione il modo in cui intendiamo esercitare il potere in una democrazia costituzionale. La Costituzione non è un ostacolo da aggirare quando i problemi diventano difficili, è esattamente il contrario. È la bussola che serve proprio quando i problemi sono difficili, perché è facile difendere i diritti delle persone che ci assomigliano, delle persone che suscitano consenso. La vera forza della Costituzione è che protegge la dignità di ogni persona, anche quando è più fragile, più sola, perfino quando è più impopolare. Le migrazioni sono uno dei grandi banchi di prova delle democrazie contemporanee, ma la forza di uno Stato non si misura da quante libertà riesce a comprimere e tantomeno da realizzare cittadini di serie A e di serie B. La forza di uno Stato si misura dalla capacità di far rispettare le regole senza smettere di rispettare le persone. Se perdiamo questo equilibrio, non avrete certo difeso la sicurezza, avrete semplicemente indebolito la nostra democrazia. Per queste ragioni chiediamo all'Aula di approvare le questioni pregiudiziali di costituzionalità. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Illustra la questione pregiudiziale Alfonso Colucci ed altri numero 3 la deputata Auriemma. Prego.
3: Grazie Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi. Il decreto legge che stiamo chiamati a convertire porta scritta già nel suo titolo e preambolo la propria contraddizione, giustizia e migrazione. Due macrosettori accostati senza alcun nesso funzionale e all'interno di ciascuno una sequenza di norme che nulla hanno a che fare tra di loro. L'esame di abilitazione forense accanto alla responsabilità dei notai, il rinvio di riforme processuali accanto al trattenimento amministrativo dei migranti. Questo non è un decreto, è un contenitore e i contenitori per definizione non rispondono a straordinaria necessità ed urgenza, ma rispondono alla comodità di chi li riempie. Partiamo dalla giustizia. Le norme sull'accesso alla professione forense non sono un dettaglio tecnico. Esse incidono sulla formazione della futura classe forense, la selezionano. Voi state cambiando le regole del gioco a ridosso della sessione 2026 e le state cambiando per chi quelle regole le sta già studiando, quindi anche in maniera scorrettissima nei confronti di migliaia di ragazzi che si stanno preparando su un esame che evidentemente verrà, le cui modalità verrà modificato. Questa non è una decretazione d'urgenza, questo è un intervento ordinamentale che avrebbe richiesto un dibattito parlamentare, audizioni, il tempo che la Costituzione impone per le scelte destinate a durare. Lo stesso vale per l'ufficio per il processo, che non può essere un oggetto di continui rapporti rattoppi normativi, senza una visione organica, senza risorse stabili. Si riforma per decreto ciò che dovrebbe essere pensato per legge. Ma è sul fronte immigrazione che il decreto rivela tutta la sua natura preoccupante. Il patto europeo su migrazione e asilo è stato approvato a maggio 2024. Gli Stati membri avevano 2 anni di tempo per recepire. Questo tempo non era dato a caso, ma era proprio un tempo necessario per consentire ad ogni Stato membro di adeguare in maniera graduale e immediato l'inserimento di queste indicazioni europee nei propri ordinamenti nazionali. E invece il governo arriva oggi in affanno proprio grazie ai suoi stessi ritardi e chiede a quest'Aula di ratificare in via d'urgenza ciò che avrebbe dovuto avere un procedimento completamente diverso, quello previsto dalla legge 234 del 2012, cioè una legge di delegazione europea, quindi un passaggio con le commissioni competenti che sono le commissioni politiche europee. Tutto questo non c'è stato. Questi strumenti, la legge di delegazione europea, il passaggio con le commissioni parlamentari che hanno la delega a ciò, sono strumenti pensati per garantire al Parlamento e non solo all'esecutivo che possa esercitare effettivamente la funzione di indirizzo sulle scelte discrezionali che il diritto dell'Unione Europea lascia agli Stati membri. E voi avete privato il Parlamento di questo. Qui non c'è nessuna circostanza straordinaria e imprevedibile, c'è soltanto un ritardo del governo. Non so se è inerzia o semplicemente calcolo, non spetta a noi stabilirlo. Ma quel ritardo, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non può legittimare il ricorso all'articolo 77. Trasformare il proprio errore di tempistica nell'urgenza altrui è un cortocircuito istituzionale che comprime il dibattito parlamentare proprio su una materia che incide sui diritti fondamentali delle persone. E in realtà, se si vanno a leggere anche le norme, non si tratta nemmeno di un recepimento organico del patto. Il decreto sceglie, privilegia le procedure di frontiera, il trattenimento, i controlli accelerati e rinvia tutto il resto. Si fanno delle scelte politiche su ciò che si vuole recepire e ciò che non si vuole recepire. Non è un'attuazione del diritto europeo, è una selezione politica delle parti più coercitive, spacciata per un obbligo comunitario. Il patto lascia agli Stati membri ampi margini di discrezionalità che qui vengono usati tutti nella stessa direzione. Guardiamo che cosa produce questa scelta. Misure che, anche se vengono chiamate amministrative, producono nella sostanza restrizioni della libertà personale, anche verso persone che non hanno nessuna contestazione né penale e né amministrativa a proprio carico. Riportiamo l'articolo 13 della Costituzione, è chiaro, la libertà personale si limita solo in via eccezionale, con legalità, tassatività, motivazione, controllo giurisdizionale effettivo e non con automatismi amministrativi. Libertà personale è inviolabile e l'articolo 13 della nostra Costituzione ha come soggetto non l'individuo, non il cittadino, ma la libertà personale, proprio perché va avere una rilevanza costituzionale e voi la state limitando senza nessuna garanzia giurisdizionale. E poi ci sono i minori. Dal 2017 il nostro ordinamento ha costruito, non per caso ma per una scelta di civiltà, un sistema fondato sul superiore interesse del minore. Il decreto non attribuisce con chiarezza al Tribunale per i minorenni, l'unico organo competente con delle competenze specialistiche, le decisioni che riguardano i minori stranieri non accompagnati. Non è un dettaglio organizzativo, è una garanzia sostanziale imposta dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, dal diritto dell'Unione Europea. Ogni scorciatoia su questo terreno è una scorciatoia sui diritti di chi non ha voce per essere difeso da solo. Manca infine il meccanismo indipendente di monitoraggio previsto dagli stessi atti europei per vigilare sul rispetto del diritto dei diritti fondamentali durante le procedure di frontiere. Un'assenza che non è casuale, è voluta, è la spia di un impianto pensato per il controllo e non per la garanzia. Colleghi e colleghi, la domanda che questa pregiudiziale pone non riguarda soltanto gli stranieri, riguarda il modello di Stato scritto nella nostra Costituzione, perché quando un ordinamento accetta di comprimere le garanzie fondamentali per una categoria di persone in ragione di una condizione particolare, non crea un'eccezione, crea un precedente, e i precedenti non restano fermi dove nascono. Le categorie cambiano, le maggioranze cambiano, le convenienze politiche cambiano, il precedente però resta e resta a disposizione di chiunque domani voglia usarlo contro qualcun altro. Per questo le libertà costituzionali si difendono sempre, non quando riguardano soltanto noi soprattutto quando riguardano anche gli altri, perché la garanzia che oggi si nega a una persona è la stessa che domani dovrebbe proteggere ciascuno di noi dall'esercizio arbitrario del potere pubblico. Per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, chiediamo a quest'Aula di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione, non per ostacolare il recepimento del patto europeo, ma perché quel recepimento merita di essere fatto bene, con il Parlamento nel suo pieno ruolo e non sottratto, con la scorciatoia del decreto legge, al confronto democratico che la nostra Costituzione impone. Grazie.
1: Sì, grazie deputata Auriemma. Onorevole Gentile, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, Le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni criticano fortemente il provvedimento, anzitutto con riguardo all'asserita mancanza dei requisiti di necessità e urgenza tipici dell'atto legislativo. Ebbene, su questo la Corte Costituzionale ha più volte affermato, con una giurisprudenza ormai consolidata, che il controllo sui presupposti del decreto legge incontra limiti ben precisi e può tradursi una declaratoria di illegittimità soltanto nei casi di evidente e manifesta carenza dei requisiti di necessità e urgenza. E riteniamo non sia certamente proprio questo il caso. Le disposizioni contenute nel provvedimento perseguono finalità di evidente interesse generale. Il governo ordinato dei flussi migratori, la tutela delle frontiere esterne dell'Unione Europea, la piena garanzia del diritto di asilo per chi ne abbia effettivamente titolo, il contrasto dell'immigrazione irregolare e contestualmente il rafforzamento dell'efficienza del sistema giudiziario. Si tratta di obiettivi pienamente riconducibili preminentemente all'interesse pubblico e coerenti con il dettato costituzionale. L'urgenza non deriva da una scelta discrezionale del governo, bensì dalla necessità di assicurare l'immediata operatività di una parte essenziale del nuovo quadro normativo in materia di immigrazione e diritto di asilo, evitando vuoti normativi e garantendo una prontezza dell'Italia all'applicazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. L'adeguamento all'ordinamento nazionale era in questo senso indispensabile per consentire alle amministrazioni competenti e alle autorità giudiziarie di operare con strumenti normativi certi, coerenti e pienamente conformi agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Non siamo dunque di fronte a un'urgenza artificiosamente creata dal governo, non siamo davanti a una porta girevole, siamo davanti alla necessità concreta di garantire continuità amministrativa, certezza del diritto e pieno rispetto degli impegni europei assunti dall'Italia. Le opposizioni contestano ancora l'impianto della riforma, sostenendo che esso determinerebbe una compressione dei diritti fondamentali. Anche tale ricostruzione non può, a nostro avviso, essere condivisa, poiché il decreto si inserisce nell'attuazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, dando esecuzione ai regolamenti dell'Unione Europea direttamente applicabili e operando all'interno di un sistema nel quale continuano a trovare piena applicazione la Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Nessuna disposizione del provvedimento determina un arretramento delle garanzie costituzionali. Le eventuali limitazioni previste dalla disciplina sono accompagnate dal controllo dell'autorità giudiziaria, dal diritto di difesa, dall'assistenza legale, in uno da tutti gli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento. È pertanto improprio rappresentare questo decreto, fornire l'immagine di questo decreto come un intervento volto ad attenuare lo Stato di diritto, perché in questo senso non vi è alcuna violazione degli articoli della Costituzione, né tantomeno degli articoli 10 e 24 della Costituzione. Il diritto d'asilo continua a essere pienamente garantito nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dal diritto all'Unione Europea. Le procedure introdotte disciplinano modalità e tempi dell'esercizio delle tutele senza una compressione del diritto di difesa, senza eliminare il controllo giurisdizionale. Parimenti infondata è la censura relativa all'articolo 13 della Costituzione. Ogni eventuale misura incidente sulla libertà personale continua a essere sottoposta alla riserva di legge e al controllo dell'autorità giudiziaria nel rispetto delle guarentigie costituzionali previste per la tutela della libertà personale nel nostro ordinamento e nell'ordinamento internazionale. Il decreto mira al contrario a rendere il sistema più efficiente, assicurando procedure più rapide, ma sempre nel pieno rispetto dei principi fondanti del nostro ordinamento. Per Forza Italia, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali non rappresentano valori alternativi. Umanità e fermezza non sono in contraddizione. Lo Stato di diritto si rafforza proprio quando riesce a garantire insieme legalità e accoglienza, umanità nei confronti di chi ha effettivamente diritto alla protezione internazionale, ma fermezza verso chi utilizza impropriamente gli strumenti previsti dall'ordinamento. Garantire procedure efficienti significa anche assicurare risposte più rapide a chi ha realmente bisogno di protezione, contrastando al tempo stesso gli abusi che finiscono per compromettere la credibilità dell'intero sistema. Quanto ai profili poi concernenti, i profili riguardanti i minori, le persone vulnerabili, il nostro ordinamento continua a prevedere forme di protezione rafforzata pienamente coerenti con il diritto europeo e internazionale. Il superiore interesse del minore resta principio guida dell'intero sistema, così come rimangono fermi il divieto di trattamenti contrari alla dignità della persona e alle garanzie previste per la tutela dei soggetti più vulnerabili. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, riteniamo che nessuna delle censure formulate dimostri un effettivo contrasto con la Costituzione, non vi è un'eterogeneità dei fini, ma al contrario rivendichiamo le scelte politiche e legislative compiute da questo Governo e da questa maggioranza, respingendo al mittente delle questioni pregiudiziali che si risolvono in valutazioni di carattere eminentemente politico e che non sono in alcun modo in grado di incidere sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Per tali ragioni, a nome del gruppo di Forza Italia, annuncio il voto contrario sulle questioni poste in quest'Aula oggi.
1: Grazie, onorevole Gentile. Onorevole Davide Bergamini, prego.
5: Grazie Presidente, Governo. Oggi siamo qui appunto a trattare sulla pregiudiziale che è stata presentata e voglio annunciare fin da subito il voto contrario alla questione pregiudiziale presentata oggi, proprio perché riteniamo che la pregiudiziale sia un tentativo di bloccare da parte della sinistra con argomentazioni che sono sterili e sono lontane da quello che sono le effettive esigenze degli italiani, portando timori che sono infondati all'interno di quest'Aula. Noi però vogliamo anche rivolgerci al governo dicendo che dal 2023 ad oggi gli sbarchi sono stati oltre 300.000, mentre i rimpatri, come abbiamo già detto più volte in quest'Aula, sono stati 17.000, quindi una quantità totalmente insufficiente che dimostra che quella remigrazione che il generale Vannacci chiede da tempo all'interno di quest'Aula attraverso i propri parlamentari non è assolutamente in grado di essere attuata ad oggi e non va nella direzione di difendere quelli che sono i nostri confini. Pur apprezzando all'interno del provvedimento l'aumento degli agenti di polizia a difesa dei confini, che però saranno attivi solamente dalla fine dell'anno, da dicembre 26, e crediamo che siano insufficienti a difendere quelle che sono le nostre coste, i nostri confini, perché comunque stiamo assistendo anche nell'ultimo periodo a quello che sono dei tentativi di invasione di massa anche dell'Europa da parte dei paesi del Nord Africa. Noi l'abbiamo ripetuto in più occasioni, il vero pericolo dell'Italia e dell'Europa stessa è il fronte mediterraneo, serve una maggiore attenzione, servono delle leggi più incisive. Noi ci saremmo aspettati da un governo di centrodestra, anche all'interno di questo provvedimento, delle azioni più incisive che andassero a difesa degli italiani, dei nostri cittadini, che andassero a regolamentare meglio quella che è l'immigrazione, quelle che sono determinate regole da seguire all'interno del nostro paese, come possono essere il conferimento di cittadinanze piuttosto che l'utilizzo del velo, piuttosto che le moschee che sono presenti all'interno del nostro paese, oramai in un numero che probabilmente non conosciamo nemmeno con esattezza, perché vediamo ogni giorno all'interno delle nostre città capannoni, edifici trasformarsi in moschee abusive. Credo che gli italiani chiedano ad un governo di centrodestra un qualcosa in più da parte di un provvedimento come questo. Siamo certi che Futuro Nazionale sia stato anche un motore di questi provvedimenti che sono stati portati in aula, sia stato un'accelerazione che è stata trasmessa anche a tutto il centrodestra che sta governando il paese, perché il generale Vannacci, attraverso il gruppo parlamentare all'interno di quest'Aula, sta portando quelli che sono i problemi dei cittadini, sta dando voce a migliaia di cittadini che ci chiedono ogni giorno maggior sicurezza, una gestione diversa dell'immigrazione da parte di questo governo, che possa dare maggior sicurezza e possa essere al fianco di quelle che sono le esigenze vere del Paese. Noi riteniamo che serva una stretta proprio su quello che è il discorso di tutta l'immigrazione che stiamo subendo oramai da anni in Italia e che sta mettendo a repentaglio la sicurezza delle nostre città. Lo vediamo tutti i giorni sulle cronache, quindi chiediamo una maggiore attenzione, ma con questo vogliamo rigettare invece quell'ideologia di sinistra che, nonostante questo provvedimento riteniamo sia ancora un provvedimento timido per far fronte ad un problema reale, ma non abbia nulla a che vedere con ciò che la sinistra oggi vuole portare all'interno di quest'Aula con questa pregiudiziale, quindi annuncio il voto contrario di Futuro Nazionale.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Giachetti, prego.
6: Grazie signor Presidente, noi non siamo abituati ad abusare delle pregiudiziali di costituzionalità, spesso abbiamo anche preso posizioni non favorevoli a quelle che sono state presentate, ma questa volta noi voteremo convintamente queste pregiudiziali di costituzionalità e non soltanto per il merito e verremo a quali sono secondo noi le parti della Costituzione che vengono violate da questo decreto legge, ma anche per il metodo. Signor Presidente, siamo davanti all'ennesimo decreto legge con il quale il Governo arriva in Parlamento quando ormai il tempo è scaduto, ma questa volta la cosa è ancora più evidente perché il patto europeo sulla migrazione, signor Presidente, sulla migrazione e l'asilo, non è che è piovuta dal cielo. È noto da 2 anni che c'era questo patto e che bisognava in qualche modo intervenire. 2 anni nei quali il governo avrebbe potuto studiare le norme, ascoltare il Parlamento, confrontarsi con gli operatori, preparare le amministrazioni, organizzare le risorse. Niente. Sono 2 anni passati così e che succede? Si aspetta, si rinvia, si lascia trascorrere il tempo, poi quando il tempo è finito improvvisamente tutto diventa emergenza. E allora il governo arriva qui e ci dice bisogna, indovina un po', bisogna fare presto. E noi vi diciamo che avreste dovuto cominciare prima, non fare presto adesso. Perché non può essere l'inerzia del governo a diventare l'urgenza del Parlamento. Questa non è una sottigliezza procedurale, signor Presidente e colleghi, è l'articolo 77 della Costituzione. Il decreto legge non è uno strumento ordinario del governo, è un'eccezione, dovrebbe essere un'eccezione e l'eccezione è giustificata quando accade qualcosa che non è possibile prevedere. Qui invece era tutto assolutamente prevedibile ed è proprio questo che rende particolarmente grave la scelta e una palese violazione dell'articolo 77, perché il governo non sta utilizzando la decretazione d'urgenza per fronteggiare un'emergenza, sta utilizzando l'emergenza come metodo di governo. E c'è una differenza enorme, perché quando si governa sempre attraverso decreti, quando si aspetta sempre l'ultimo momento, quando il Parlamento viene chiamato a ratificare decisioni già confezionate, il problema non è soltanto il rapporto tra il governo e l'opposizione, il problema è il rapporto tra il governo e il Parlamento. E noi non siamo disponibili ad accettare che il Parlamento diventi semplicemente il luogo nel quale il governo viene a farsi convertire i decreti. Soprattutto quando stiamo parlando di diritti fondamentali, perché questo decreto interviene sulle libertà personali e qui vorrei essere molto chiaro, non pensiamo e non penso personalmente che l'Italia debba avere frontiere senza controlli, non lo dice nessuno. Non penso che l'immigrazione irregolare non debba essere contrastata, non penso che lo Stato debba rinunciare a governare i flussi. Penso esattamente il contrario, ma penso che una politica seria dell'immigrazione debba essere efficace prima ancora che muscolare. E l'efficacia non si misura dal numero di divieti che scriviamo in un decreto, si misura sulla capacità dello Stato di identificare, decidere, accogliere chi ha diritto a rimpatriare chi non ha diritto a rimanere, rapidamente ma legalmente. E qui c'è la nostra principale obiezione. Questo decreto rischia di trasformare la limitazione della libertà personale in uno strumento di ordinaria gestione amministrativa. Persone che non hanno commesso alcun reato possono essere fermate, sottoposte a restrizioni, obbligate a determinate condotte. E allora la domanda è semplice. Da quando una condizione amministrativa di... Ho finito? La condizione amministrativa di una persona è diventata sufficiente per comprimere la sua libertà. L'articolo 13 della Costituzione ci dice che la libertà personale è inviolabile, non ci dice che è inviolabile quando ci conviene, non dice che è inviolabile salvo che si tratti di un migrante, dice che è inviolabile. E questo principio vale per tutti, anche per chi non ci piace, anche per chi è arrivato irregolarmente, anche per chi vorremmo rimpatriare, perché è proprio questo il senso dello Stato di diritto. Se le garanzie vengono soltanto per le persone che riteniamo meritevoli, non sono più garanzie, sono privilegi. E noi non vogliamo vivere in uno Stato nel quale la Costituzione vale con i forti e diventa elastica con i più deboli. E poi ci sono i minori. Qui francamente credo che la politica dovrebbe riuscire a mettere da parte per un momento la propaganda, a voi resta difficile, perché stiamo parlando di bambini e ragazzi. Il decreto prevede misure che possono incidere sulla libertà anche di minori stranieri, compresi minori non accompagnati, e questo dovrebbe farci riflettere a tutti. Un minore non è un adulto che ha commesso qualcosa di meno grave, è un minore, e la Repubblica ha nei suoi confronti un obbligo costituzionale di protezione. Non possiamo costruire un sistema nel quale, ho finito signor Presidente, un ragazzo che dovrebbe rivolgersi alle istituzioni per essere protetto abbia invece motivo di temere le istituzioni, perché così non otteniamo più sicurezza, otteniamo invisibilità, e un minore invisibile è un minore più esposto alla tratta e allo sfruttamento della criminalità. Queste sono le ragioni per le quali noi voteremo a favore delle pregiudiziali e ovviamente poi nel merito contro il provvedimento al nostro esame. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Vinci, prego.
2: Grazie Presidente. Anche questa volta l'opposizione ha perso un'ottima occasione per parlare nel merito di questo provvedimento e presentare delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che mai mi hanno visto così lontano, in particolar modo da quanto appena riferito il collega Giachetti, che parla di mancanza di urgenza su questo provvedimento, quando in realtà sì, ci può essere stato qualche ritardo, ma il ritardo non è sicuramente di questa maggioranza, ma è un ritardo di tutto il Paese per quello che è la gestione del problema immigrazione. Allora oggi c'è urgenza, è sotto gli occhi di tutti, c'è urgenza di adottare un provvedimento di questo tipo, e è veramente strano leggere in questi atti che per la prima volta l'opposizione, dopo avere in questi mesi attaccato in questi anni ripetutamente il governo Meloni dicendo che eravamo contro tutti, che non riuscivamo a convincere proprio nessuno delle nostre tesi sull'immigrazione, bene, vengono presentate tre questioni di pregiudiziali di costituzionalità su questa norma, e per la prima volta a parte la sinistra c'è un attacco frontale alle normative europee dicendo che così come sono state interpretate violano la Costituzione e l'Europa non può violare con le proprie norme dei principi costituzionali italiani. Quindi è la prima volta che si dà atto, seppur storpiandone il significato, che l'Europa ha preso atto della bontà della linea italiana sull'immigrazione, sui respingimenti, e ha approvato delle norme che noi recepiamo e facciamo applicare sui recepimenti, tanto che la sinistra adesso urla all'incostituzionalità non più delle norme italiane ma addirittura delle normative europee, ed è messo per la prima volta nero su bianco su queste pregiudiziali. Vi è poi qualcosa che non è assolutamente condivisibile, ma lì è proprio un cambio di mentalità e di ottica tra noi e chi ci sta di fronte, cioè le opposizioni, perché nel momento in cui si dice che il fermo amministrativo di un clandestino che arriva in Italia non può essere effettuato perché quando si viene fermati bisognerebbe subito essere identificati e rilasciati, perché questo viene di fatto detto in queste pregiudiziali, noi diciamo assolutamente no, perché chi arriva alla frontiera, chi arriva dall'estero non è un cittadino italiano, non ha i documenti. Se fornisse tutti i documenti, ma sappiamo benissimo che non li fornisce, che non è in regola e che non aiuta neanche le forze dell'ordine, allora sì che non si renderebbe necessario un fermo amministrativo, ma il fermo amministrativo serve proprio a bloccare i clandestini, a chi viene in Italia senza averne diritto, perché ve lo ricordiamo che in Italia ci sono ancora decine di migliaia di persone che provano ad entrare senza averne diritto. Per voi tutto il mondo ha diritto, per noi no, come in tutto il resto del mondo esistono ancora le frontiere e noi le facciamo rispettare. Da ultimo, una sciccheria che avete inserito sempre in queste pregiudiziali, che dicono semplicemente: ma perché la burocrazia e i tempi delle lungaggini amministrative nell'identificazione di tutte queste migliaia di persone devono ricadere su questi poveri clandestini che arrivano in Italia? Perché non li liberiamo? Perché devono sobbarcarsi loro i tempi della burocrazia? Perché se lo fanno i cittadini italiani di sobbarcarsi i tempi delle lungaggini amministrative, lo faranno anche gli stranieri clandestini al confine. Non possono superare la coda come vorreste fargli fare voi. Per questo motivo siamo assolutamente contrari e voteremo contro queste pregiudiziali.
1: Grazie onorevole Vinci. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali e passiamo dunque al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali Zaratti ed altri numero 1, Bonafede ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3. La votazione è aperta. Allora, contrari 154, la Camera respinge. Essendo state respinte le questioni pregiudiziali, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani, e ne ha facoltà. Prego, signor Ministro.
7: Sì, grazie Presidente, colleghi deputati. A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 3053, recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato della Repubblica. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. E allora è stata posta la questione di fiducia. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Daniela Torto. Prego.
8: Sì, grazie Presidente. Io devo denunciare la vergognosa seduta della Giunta delle autorizzazioni avvenuta e chiusasi poco fa, perché una banda di azzeccacarbugli di destra voleva convincere questo paese, un elisir di menzogne. Presidente, azzeccacarbugli è una parola che ritroviamo nei pronunci tifosi,
1: ma banda no.
8: Assolutamente non la riteniamo indecorosa per quest'Aula, ma semplicemente indecorosa per quello che era il tentativo di sovvertire di questa destra quello che sta avvenendo sulla vicenda del Mastro. Ma noi non ci beviamo i discorsi giuridici che devono difendere un signore che fa affari con la camorra. Perché, caro Presidente, questa Giunta delle autorizzazioni è stata utilizzata come uno strumento per aiutare la camorra, per difendere un amico di partito. È questo che sta avvenendo ed è vergognoso, vomitevole, nauseabondo. Ed è questo che i cittadini italiani devono sapere, perché loro possono nascondere le chat, possono fare tutto quello che vogliono, ma i cittadini hanno capito, perché chi non teme la verità non la nasconde, Presidente. E di fronte alla lotta alle mafie non c'è nessuna immunità che tenga, Presidente. E nascondersi dietro questi trucchetti, questi giochetti e chiamarle anche prerogative parlamentari è schifoso, Presidente. Ed è proprio la parola giusta da utilizzare in quest'Aula, perché io sono andata via da quella giunta davvero con la nausea, perché il potere dei numeri ha soppresso una funzione parlamentare e soprattutto l'opportunità alla procura di poter fare il suo corso, il suo lavoro alla magistratura. E se tanto queste destre davvero dicono che non ci sia niente in queste chat, allora che paura hanno a farcele vedere, a darle alla procura? Perché guardi, io non ho nessun interesse a leggere quelle chat. I cittadini, anzi, meno ne sappiamo dei loro affari loschi e meglio è, però il problema è un altro, che la magistratura deve verificare, deve uscire la verità, perché la prima prerogativa parlamentare è quella di andare a votare, di esprimere un parere, sapendo la verità, ed è questo quello che non è avvenuto. E il Presidente della Camera, che ci ha fornito quel materiale, come da articolo 18 bis del regolamento della Camera, di cui lui è garante, ci ha poi vietato la possibilità di conoscere cosa c'è in quel materiale. E allora che cosa ci dovevamo fare con quel materiale? Dovevamo giocare a carte, Presidente? No, perché qui stiamo parlando della messa in scena di un vero schifo alto che circo mediatico. Voi siete il circo mediatico, colleghi, che state davvero disonorando questo paese, e mentre noi parliamo di questo problema, il collega Del Mastro, anzi il signor Del Mastro, perché non lo reputo un collega, ok, Presidente,
1: colleghi,
8: continua a stare
1: collega,
8: in quest'aula seduto, e sa che cosa fa mentre noi lavoriamo in quest'aula? Chatta, e come chatta lui non sa chattare nessuno, Presidente, e noi prendiamo le distanze da questo scenario vomitevole che si sta mettendo in piedi e che a breve si consumerà, perché con la forza dei numeri queste destre proteggeranno una persona, un ex sottosegretario che siede ancora in quelle poltrone e che faceva affari con la camorra. Noi, Presidente, questo schifo lo rimandiamo al mittente e siamo qui a rappresentare i cittadini italiani onesti, con la schiena dritta e non i prestanome dei clan mafiosi.
1: Deputato, allora adesso ho Zaratti, Gianassi, Iaia, giusto? Allora, Zaratti, ovviamente stesso argomento, prego.
9: Grazie, signor Presidente. La questione è molto delicata perché riguarda, diciamo così, le competenze e anche la potestà di organi importanti di questa Camera. Ma intanto, a guardare un po' quello che è accaduto, cercando di fare un piccolo riassunto, sembra che stiamo dentro un gigantesco gioco delle parti. Il procuratore Lovoi invia il materiale, il dischetto al Presidente della Camera. Si riuniscono i capigruppo, il Presidente decide, secondo me correttamente, di inviare questo materiale alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Dopodiché c'è un intervento da parte dei, diciamo, del centrodestra, che chiede un parere della Commissione della Giunta per il Regolamento, il Presidente della Camera lo concede. Si va alla Giunta per il Regolamento, che rimanda tutto quanto alla Giunta per le autorizzazioni, e i commissari della Giunta delle autorizzazioni dicono che non vogliono approfondire. Questa è la realtà, questo è quello che è accaduto. Alcune domande si pongono, ma intanto i commissari o comunque i componenti dell'autorevole Giunta per l'autorizzazione, se non approfondiscono in casi come questo, a che servono? Non svolgono la funzione per la quale sono stati chiamati dalla Camera dei Deputati, cioè quello di verificare se esistono le condizioni per procedere rispetto ad alcune richieste che vengono dalla magistratura o meno. Perché se si rifiutano loro stessi di, come dire, approfondire il materiale che il Presidente della Camera ha messo loro a disposizione, questo non può funzionare, perché questo mina il funzionamento della Camera dei Deputati su una questione fondamentale che riguarda l'autonomia certamente dei deputati, ma che riguarda anche quando è il momento di concedere autorizzazioni per verificare cose che riguardano l'interesse generale dello Stato. E questo è un punto delicato. L'altro punto delicato che io vi voglio sottoporre è questo: ma il dischetto, il materiale è stato ricevuto giustamente dal Presidente Fontana, il quale ha trasmesso questo materiale alla Giunta per l'autorizzazione per i necessari approfondimenti. Quindi perché mi domando e vi domando per quale motivo è stato impedito poi alla Giunta delle autorizzazioni di visionare il materiale che dovevano approfondire. Non vi è alcun motivo. Anche questo muina il funzionamento di questa importantissima istituzione, laddove non esiste un ordine gerarchico, ma esistono delle funzioni alle quali ognuno di noi è chiamato a svolgere con onore e con trasparenza e con serietà. Una di queste funzioni, una delle tante di queste funzioni, è quella dei presidenti delle giunte, in modo particolare in questo caso del presidente della Giunta delle autorizzazioni, che ha il dovere, quando gli arriva il materiale che gli è stato messo a disposizione dal Presidente della Camera, di mettere quella disposizione alla lettura dei commissari. E questo diritto dovere del Presidente è stato totalmente inficiato da questo teatrino del giro del teatrino delle parti, del fatto che si va da una parte e poi si ritorna dall'altra, poi si va alla Giunta del Regolamento, poi si ritorna alla Giunta delle autorizzazioni. Questo, Presidente, non è serio. Questo non fa bene alla istituzione Camera dei Deputati, che è un'istituzione che vive anche dei suoi precedenti, della prassi, e la prassi in molti casi è stata contraria a quello che si è fatto in questa occasione, perché sempre si è data la possibilità alla Giunta di approfondire. Sempre. Sempre. Allora, io penso che si stia facendo un gravissimo errore. Come vedete, non entro nel merito della vicenda del Mastro, ci sarà occasione per dire a ognuno di noi quello che pensiamo a tal proposito. Ma stavolta davvero si è fatto un errore gravissimo che riguarda la stessa identità dell'istituzione Camera dei Deputati.
1: Grazie, onorevole Zaratti. Onorevole Gianassi e poi Iaia.

Siamo a chiedere alla Giunta per le autorizzazioni di fare quello che è sempre stato previsto, di fare quello che è sempre stato previsto come diritto intoccabile di un parlamentare membro della Giunta, cioè accedere ai documenti che sono depositati presso la Giunta, esaminarli, valutarli nell'obbligo di riservatezza e segretezza al cui rispetto ciascun membro della Giunta è tenuto. Di fronte a questo sacrosanto diritto riconosciuto in tutti i casi, io sono nella Giunta da 4 anni, abbiamo affrontato casi complessi, alcuni casi riguardavano la sicurezza nazionale, c'erano documenti riservati e segretati dell'intelligence o documenti provenienti da fonti private, in tutti i casi è stato consentito di esaminare la documentazione, in tutti i casi. Ma no, per il caso del Mastro occorre costruire un nuovo precedente, il precedente in forza del quale un membro della Giunta ha diritto di accedere a tutta la documentazione, a meno che non si tratti di documentazione che preoccupa enormemente e terrorizza il partito di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Questo è inaccettabile. Ma non è bastato questo. Oggi è stato deciso di fare un passo ulteriore. Non solo non si consente l'accesso alla visione delle chat con l'obbligo di riservatezza o della documentazione che è lì depositata. Addirittura si dice che non si procede ad alcuna integrazione dell'istruttoria, nemmeno se nei giorni scorsi la Procura di Roma, che ha chiesto l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, ci ha evidenziato che è successo un fatto nuovo, e cioè che il legale del Caroccia, che è indagato nel procedimento penale a Roma per intestazione fittizia di beni e riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa, il quale si difende dichiarando che in quelle chat ci sono gli strumenti a sua difesa, cioè la chat con l'ex sottosegretario Del Mastro e i dirigenti di Fratelli d'Italia. Ecco, nemmeno di fronte a questa comunicazione formale, che non è arrivata alla Giunta per le autorizzazioni dal procuratore di Roma, è arrivata dal presidente della Camera Fontana, che l'ha ricevuta e l'ha trasmessa formalmente alla Giunta per le autorizzazioni. Nemmeno di fronte a un fatto di questo tipo qui, la destra ha voluto effettuare un'integrazione dell'istruttoria. Perché? Perché hanno paura, perché hanno bisogno di chiudere il più velocemente possibile, perché devono venire in quest'Aula e dire no alla Procura di Roma, no al sequestro di corrispondenza, anche se quel no c'è scritto negli atti, determina la caducazione, l'impossibilità a procedere in un procedimento penale contro la mafia. Prevale l'esigenza di tenere segreta la conversazione di un dirigente di Fratelli d'Italia piuttosto che l'interesse costituzionale a perseguire reati gravi commessi da persone che sono già state condannate con sentenza definitiva per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. Nemmeno questo, no, non conta nulla. Oggi sappiamo che la Giunta per le autorizzazioni non può nemmeno effettuare un'integrazione dell'istruttoria. Ora, le argomentazioni che sono state usate sono oggettivamente strampalate, frutto della preoccupazione che si possa ulteriormente approfondire i fatti. È stato detto: ma la Procura di Roma ha commesso un'anomalia mandandoci questi atti. Cioè, scusate, ma sul concetto di anomalia bisognerà un po' intendersi. Io l'ho detto anche prima in Giunta, tendo a ritenere che sia anomalo e un'anomalia che un sottosegretario con delega al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che gestisce il 41 bis e i detenuti condannati per mafia, divenga socio in affari di una ragazza 18enne, figlia di un prestanome per la mafia, quando questo è già stato condannato. Per noi questa è un'anomalia, non il comportamento della Procura di Roma, che cerca di contrastare la criminalità mafiosa e che, nel rispetto rigoroso della sentenza costituzionale del 2023, ci dice: Camera dei Deputati, non posso sequestrarle io se voi non mi date l'autorizzazione, dunque vi chiedo di concedermi l'autorizzazione. Sappiate però che, come prevede l'articolo 68 terzo comma della Costituzione, sì, per me è necessario, indispensabile, rilevante e determinata la richiesta che ti faccio, altrimenti non posso procedere. No, nemmeno in questo caso è anomalo per la destra il comportamento della Procura di Roma. Poi ci hanno detto: ma questo è un caso molto particolare perché non ci sono precedenti esattamente uguali a questi. E aggiungo: fatevi una domanda, ma datevi anche una risposta, perché non è mai successo in 80 anni di storia repubblicana che un sottosegretario alla giustizia, invece di contrastare la mafia, facesse affari con un soggetto già condannato per mafia. È certo che non ci sono casi precedenti, e meno male, e speriamo che non ce ne siano nemmeno altri. Ma la tematica non è il precedente specifico, è il principio. E il principio è che un parlamentare che è membro della Giunta per l'autorizzazione deve avere accesso alla documentazione che è depositata presso la Giunta. Questo è il principio. Poi farà una valutazione su quel contenuto. Non è rilevante, non è indispensabile, sarà il merito su quella valutazione a esprimere il parlamentare. Concluda. Ma non può essergli impedito questo. Ho letto che le agenzie dicono che il relatore di maggioranza, Pittalis, dice:
ma quelle

0: chat non aggiungono e non tolgono nulla, scusate, ma se noi non l'abbiamo lette e voi non l'avete lette, come fate voi a dire che non aggiungono e non tolgono niente? C'è qualcuno che le ha lette? Chiaritecelo questo aspetto, perché se qualcuno che non sta tra i banchi delle opposizioni le ha già lette e quelli che stanno nei banchi delle opposizioni stanno nelle commissioni non possono leggerle, c'è un problema ulteriore. Allora, voi avete paura e volete nascondere la verità dei fatti. Noi pensiamo che su fatti così gravi bisogna accertare la verità dei fatti a tutela delle garanzie costituzionali, che se male utilizzate indeboliscono il ruolo dei parlamentari e umiliano le garanzie costituzionali, che invece meritano rispetto. Grazie. Ma sono rispettate se non vengono oltremodo estese.
1: Grazie. Onorevole Iaia, prego.
2: Grazie Presidente, intanto vorrei rassicurare i colleghi delle opposizioni. Noi siamo assolutamente sereni, siamo assolutamente tranquilli. Mi sarebbe piaciuto ascoltare queste argomentazioni in giunta autorizzazioni, soprattutto da parte della collega Torto, la quale è stata in religioso silenzio durante i lavori della giunta autorizzazioni. Probabilmente perché la giunta autorizzazioni ha affrontato dal punto di vista tecnico-giuridico quella che è la questione che ci interessa. E cari colleghi, io vorrei ricordare sommessamente a quest'Aula che nel momento in cui si piega il diritto alle convenienze politiche si comincia ad aprire la porta alla barbarie, e questo è quello che sta avvenendo, cari colleghi, in quest'Aula. E colleghi, per spiegherò cortesia anche le ragioni. Esattamente, barbari, vi spiegherò anche le ragioni. Intanto.
1: Per favore, colleghi, no.
2: Capisco che.
1: Non ricominciamo, per favore. Ascoltiamo.
2: Come abbiamo anche visto ieri, toccato con mano ieri, quando tocchiamo argomenti che, rispetto ai quali siete sensibili, siete adusi a bloccare l'oratore che sta intervenendo, l'abbiamo visto anche ieri. Ma partiamo da un punto che deve essere chiaro: l'onorevole Del Mastro non è indagato, non è persona indagata. Cominciamo a chiarire questo aspetto. Collega Torto, capisco che per lei questo aspetto è secondario, però lei probabilmente svolge un'altra professione e non riesce a comprendere cosa significhi non essere indagati nel diritto italiano.
1: Collega Iaia,
2: ma andiamo avanti, Presidente, mi consenta perché lei ha consentito alla collega Torto di proferire delle frasi gravissime nei confronti del collega Del Mastro. E le ho riportate testualmente per non sbagliare. La collega dei 5 Stelle ha affermato: l'onorevole Del Mastro faceva affari con la Camorra. Bene, questa è un'affermazione, un'espressione diffamatoria, e la invito a rinunciare all'immunità in questa sede in maniera tale da discutere poi di questi affari con la Camorra, perché, caro Presidente, le parole sono pietre e hanno un senso, perché se poi dobbiamo parlare in questa sede come se fossimo davanti a un bar, lo facciamo, prendiamo atto di questo e andiamo avanti. Per cui, cara collega Torto, rinuncio all'immunità in maniera tale che poi in giunta autorizzazioni, magari con la sua presenza, avremo modo di discutere di questo procedimento per diffamazione. Ma andiamo avanti. Io qui, caro Presidente, la relazione della giunta per le autorizzazioni, domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi. Io invito i colleghi del Partito Democratico ad andare a rileggersi che cosa hanno detto in occasione di questa richiesta di sequestro di corrispondenza da parte del GUP del Tribunale di Firenze. Voi avete detto esattamente, mi rivolgo al Partito Democratico per il suo tramite, avete detto esattamente l'opposto di quello che avete sostenuto in quest'Aula adesso e di quello che avete sostenuto in giunta per le autorizzazioni. E poi c'è la giravolta straordinaria del Movimento 5 Stelle. Mi dispiace ripeterlo, ma in ordine alla questione che ha interessato il senatore Scarpinato, vi siete rimangiati tutto quello che avete sostenuto in maniera molto serena. Vi siete opposti a che i componenti della Commissione Antimafia potessero prendere visione delle intercettazioni tra il senatore Scarpinato, componente della Commissione Antimafia, e l'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento alla mafia. Vi siete opposti a questa lettura. Addirittura Scarpinato ha promosso ricorso alla Corte Costituzionale, mi pare che sia così, e mi pare che la Corte Costituzionale abbia dichiarato inammissibile questo ricorso, perché non sapete neanche che non è una prerogativa del singolo parlamentare quello di ricorrere alla Corte Costituzionale, ma è una prerogativa dell'organismo. Quindi quello che noi stiamo tutelando oggi è la prerogativa di quest'Aula e la libertà delle Camere di poter agire. Non stiamo difendendo l'onorevole Del Mastro, ma stiamo difendendo la prerogativa di tutto questo organismo parlamentare per far sì che possiamo agire e muoverci nella massima libertà, senza avere paura di comunicare tra di noi, di comunicare all'esterno. Concluda. Attraverso i messaggi. Per queste ragioni noi rispediamo al mittente tutto quanto è stato sostenuto in maniera assolutamente superficiale. Avremmo apprezzato che queste argomentazioni le avessero preferite in giunta e non adesso nell'aula, per fare in modo che questo circo mediatico che hanno alimentato da 20 giorni a questa parte potesse andare avanti.
1: Grazie onorevole Iaia.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha svolto l'audizione in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione Differenza Donna e di Michela Mancini, giornalista e autrice del podcast La Promessa, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione Differenza Donna con riferimento al filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audita che della Commissione, di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto all'avvocata Marta Cigna, legale dell'associazione, ringraziandola per la disponibilità e contribuire ai lavori della commissione. Prima di darle la parola, tengo a evidenziare che l'Associazione Differenza Donna, da oltre 30 anni impegnata nella battaglia contro la violenza contro le donne, è ben nota a questa commissione, che ne ha audito i rappresentanti, in particolare la Presidente Ercoli, nel contesto di tutti i filoni d'inchiesta fin qui approfonditi. L'avvocata Cigna, che opera all'interno dell'ufficio legale dell'associazione e presso lo studio legale Manente, oltre ad aver assolto un Law Master in diritti umani, ha completato una formazione specialistica in diritto dello sport. Sul tema dello sport, per conto dell'associazione, l'avvocata Cigna ha pubblicato una clip di successo dal titolo «Battiamo il silenzio», che incoraggia lo svolgimento dell'attività sportiva all'insegna di libertà, autodeterminazione e libertà dalla violenza di genere. Do quindi la parola all'avvocata, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti, al fine di consentire domande da parte dei parlamentari e di concludere entro le 10.30. Prego, avvocata.
3: Sì, buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio io moltissimo voi per questo invito e ringrazio soprattutto per l'attenzione che state dedicando a questo tema della violenza di genere in ambito sportivo, che è un fronte ancora inesplorato ma di drammatica attualità, come ovviamente voi sapete, come hanno dimostrato i casi di cronaca che sono stati alla ribalta negli ultimi tempi. E grazie al coraggio di giovanissime che hanno deciso di sfidare un sistema, parlo ovviamente dei noti casi Olimpioni, che Simone Biles e Aileen Wright Reisman, che hanno denunciato le violenze sessuali reiteratamente commesse dall'ex medico federale Larry Nassar. Parlo delle ginnaste Lina Corradini e Anna Basta, che hanno denunciato maltrattamenti psicologici, umiliazioni legate al loro peso, al loro corpo, insomma condotte dalla famosissima direttrice Emanuela Maccarini. Parlo dello scandalo chiaramente noto a tutti del 2023 del bacio non consensuale imposto dall'ex federale della Federcalcio Luis Rubiales e che ha scosso l'opinione pubblica. Sono casi emblematici di un fenomeno che appunto merita attenzione. Ringrazio la vicepresidente D'Elia perché appunto sicuramente conosce bene Differenza Donna e appunto io sono qui in rappresentanza di Differenza Donna, un'associazione nazionale che oggi in Italia gestisce 16 centri antiviolenza nel Lazio, in Campania e in Basilicata, 5 case rifugio, 2 case di semi autonomia, 2 centri antitratta, 8 sportelli di emergenza presso i codici rosa all'interno dei presidi ospedalieri della Regione Lazio e 3 sportelli antiviolenza. Ha un'esperienza trentennale, come diceva la Presidente D'Elia, nell'emersione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. E io vi devo dare questo dato, e cioè che la dimensione del fenomeno della violenza nello sport è noi abbiamo il dato del sommerso che va affrontato. In tutta la nostra esperienza di Differenza Donna, vi dico che i casi di donne o minori che hanno denunciato violenze fisiche, sessuali o psicologiche subite in ambito sportivo sono inferiori alla decina. è un dato importante, insomma, considerazione della mole di donne che noi accogliamo ogni anno in tutti questi anni. Ovviamente questo, come voi immagino sapete, non significa che il fenomeno sia marginale, ma che siamo di fronte a un tasso di emersione drammaticamente basso. E quali sono le cause che noi, diciamo, riteniamo importanti? Chiaramente sono una serie di concause connesse tra loro. Il primo fattore attiene alla natura peculiare della relazione che si crea ambito sportivo, che, e si tratta di un rapporto segnato da un profondo differenziale di potere tra l'atleta, l'allenatore, il medico federale, il dirigente, e quindi è un rapporto che nei casi che sono emersi, anche la giurisprudenza di legittimità della Cassazione ha riconosciuto con chiarezza questa dinamica. Vi segnalo alcune pronunce della Cassazione, la numero 13599 del 2015, per esempio, ha descritto la condotta di un allenatore il quale, avvalendosi del ruolo di allenatore a cui subdolamente aveva conferito un'ampiezza maggiore, attribuendosi anche competenze mediche non prove, induceva adolescenti a subire toccamenti in zone erogene del corpo. E chiaramente la Corte ha evidenziato come l'imputato fosse ben consapevole di essere riuscito a inculcare nelle vittime la convinzione che il loro futuro sportivo potesse dipendere da lui e che un suo responso negativo avrebbe avuto conseguenze sulla futura possibilità di partecipare a competizioni sportive. Quindi è questo il meccanismo, no? L'atleta, chiaramente a maggior ragione se si tratta di una minorenne, percepisce l'allenatore come il custode del proprio sogno sportivo, e quindi questa percezione diventa uno strumento di coartazione psicologica che rende estremamente difficile sottrarsi alle violenze e denunciarle. Anche vi segnalo quest'altra sentenza della Cassazione Penale 18663 del 2015, in cui è stato affermato che il rapporto di affidamento, appunto, tra allenatore e atleti rilevante ai fini dell'aggravante di quell'articolo 609 bis sussiste anche in presenza di una differenza di età non particolarmente elevata, proprio per questa posizione di soggezione psicologica derivante dal rapporto maestro-allievo. Ancora un'altra sentenza, 35475 del 2021, affermato che, appunto, in questi reati e danni di atleti l'abuso di autorità, che chiaramente viene riconosciuto, no? Come elemento qualificante del reato di violenza sessuale che voi conoscete benissimo, determina la vanificazione della libertà di autodeterminazione della vittima, chiaramente in ragione di questo differenziale di potere. Quindi il diritto penale riconosce la specificità del rapporto sportivo come terreno fertile per la violenza sessuale, ma come sappiamo la risposta repressiva, per quanto necessaria, arriva sempre dopo, no? Il problema reale è che la struttura di questo rapporto scoraggia l'emersione. Nel mondo sportivo vi è una cultura profondamente misogina e dove la violenza sessuale, l'appropriazione del corpo proprio delle atlete, no? La negazione della libertà di scelta sono aspetti molto radicati, connaturati alla cultura sportiva. Io ricordo un caso che ho seguito personalmente, dove alcune coraggiose mamme, a seguito delle confidenze delle proprie figlie, hanno denunciato un famosissimo e rinomato, autorevole maestro di karate che reiteratamente aveva appunto commesso violenze sessuali del tipo palpeggiamenti, strusciamenti sulle ragazze durante gli allenamenti. Io ricordo che noi producemmo una serie di messaggi in cui altri atleti più grandi, esponenti della società, rimproveravano chiaramente a queste madri questa scelta, contestavano questa scelta in quanto si era sempre saputo che il maestro toccava il sedere, insomma, a tutte, però non si doveva arrivare, insomma, al punto di fare perdere no, l'autorevolezza di questa figura alla società. Questo sarebbe stato un danno più grande per loro, nella loro percezione, no? Quindi questo a dimostrazione di quanto in realtà queste dinamiche siano ampiamente tollerate e quindi insomma radicate nella cultura sportiva. E tutti sapevano, tutti però tolleravano questi atti. Cioè, oltre all'aspetto dei minori, perché i casi che abbiamo seguito poi alla fine sono principalmente, hanno come protagoniste vittime atlete minorenni, perché sono a quel punto i genitori che prendono chiaramente la decisione di denunciare, ma questo non significa che non ci siano atlete maggiorenni che subiscono violenze, e c'è un altro importante fattore che connesso al problema dell'emersione, è che la condizione di precarietà contrattuale incredibile nel 2026, in cui versano la stragrande maggioranza di atlete nel mondo dello sport. È intuitivo che l'assenza di solite tutele come lavoratrici, la diffusione di contratti di breve durata o con la collaborazione atipica, il timore che è dietro l'angolo, no, di perdere il posto di lavoro senza potersi in alcun modo difendere, non sono solo questioni giuslavoristiche che andrebbero affrontate, ovviamente, ma incidono chiaramente sulla possibilità concreta di far valere i propri diritti anche e di denunciare violenze. No, un atleta sa che può essere esclusa dalla squadra con una semplice decisione societaria, senza un contratto, non ci sono contratti di lavoro che tutelano le attrici, quindi difficilmente troverà la forza di denunciare un abuso subito dal proprio allenatore, dal proprio dirigente. Questo è chiaro. Vi ricordo, potete ritrovare tutte le interviste del famoso caso di Laura Lugli, una pallavolista professionista di Serie A1 che comunica alla squadra di essere della propria gravidanza, probabilmente l'avrete anche intervistata e audita. Lei comunica la propria gravidanza e non solo appunto perde il posto chiaramente in squadra, ma gli viene fatta un'azione di risarcimento del danno da parte della società, perché la sua chiaramente uscita dalla squadra avrebbe determinato un danno per tutta la società e per il risultato sportivo. È chiaro che questo significa, in questo contesto, chiaramente viene da chiedersi come può una giovane atleta sentirsi libera di denunciare una molestia, una violenza sessuale, quando sa che una comunicazione di una gravidanza le costa, no, la carriera. E un altro aspetto, la riforma dello sport, i cosiddetti safeguarding officer. Probabilmente chi mi ha preceduto in queste audizioni vi ha già rappresentato come nella concretezza questi strumenti sono assolutamente inefficaci. Il nodo è chiaro, no? Nella riforma del 2021 ha introdotto l'obbligo di designare un responsabile della protezione dei minori, peraltro soltanto il safeguarding officer, con il compito della lotta contro ad ogni tipo di abuso e di violenza sui minori, ma non esiste un obbligo reale di specializzazione, di formazione per queste figure, che tra l'altro vengono disegnate anche all'interno del mondo societario, no? E quindi è chiaro che si traduce in una nomina formale, però di una persona che non possiede competenze per cogliere segnali che spesso, come voi sapete, ambigui, coperti da vergogna, coperti da paura di un abuso in atto, e quindi accogliere una rivelazione e attivare una protezione. Sono del tutto incapaci, non hanno gli strumenti. La violenza di genere non è un fenomeno intuitivo, richiede una formazione specialistica che solo chi opera professionalmente, chi ha un bagaglio esperienziale in questo settore, può fornire, per saper riconoscere il ciclo della violenza, conoscere le dinamiche del trauma, accogliere senza rivittimizzare, conoscere gli strumenti giuridici che sono a disposizione. Quindi è cruciale che il meccanismo di intercettazione della violenza sia all'esterno delle società sportive e non nominato con figure che sono all'interno, no, delle società sportive. Quindi, come proposte, e chiudo velocissime, noi riteniamo che sia fondamentale fondamentale creare una rete solida e strutturata con i centri antiviolenza e le realtà sportive. I centri antiviolenza, le organizzazioni, le associazioni specializzate nell'emersione e nel supporto delle vittime di questi reati esistono, sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, sono presidi di competenza, di esperienza. Ogni società sportiva, ogni federazione dovrebbe sapere esattamente a quale centro antiviolenza del proprio territorio rivolgersi, e il centro antiviolenza dovrebbe poter entrare in un dialogo continuativo con la realtà sportiva secondo magari dei protocolli condivisi, no? Oggi questo centro è solo lasciato alla buona volontà di realtà singole, e invece dovrebbe diventare una buona prassi diffusa. E secondo, chiaramente, la formazione. Delegare in maniera stabile e continuativa ad organizzazioni specializzate nel contrasto alla violenza di genere la formazione degli operatori sportivi, dirigenti, allenatori, istruttori, preparatori atletici e anche i safeguarding officer, che ci sono, ma a questo punto li dobbiamo formare. Solo così potremo fornire alle singole realtà, alle singole società, strumenti utili e concreti per favorire l'emersione, prevenire la violenza e anche intervenire in questo modo attraverso la formazione a fare prevenzione, quindi a cercare di sradicare stereotipi e dinamiche relazionali che sono veramente radicate nell'ambito sportivo. E l'attenzione non deve limitarsi alla tutela dei minori, perché finora questa è stata l'attenzione. È indispensabile estendere questa rete di protezione anche alle donne adulte, alle atlete maggiorenne, perché chiaramente sappiamo benissimo che la violenza di genere impatta in maniera fortissima anche su, chiaramente, le donne maggiorenni e non solo sui minori. Questo è il mio breve, intervento.
4: Grazie.
3: Molto aperta a domande.
4: Grazie. Sì, grazie avvocata. Prego le colleghe e colleghi commissari presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali questioni. E nel frattempo io volevo chiederle, intanto la volevo ringraziare, e poi volevo chiederle se su questo lei può mandare un documento, una piccola... perché appunto oltre ci sono anche due indicazioni di lavoro, no? Che mi sembrano questo di costruire una rete con i centri antiviolenza. Lei ha fatto anche riferimento a realtà sportive che lo fanno, magari sarebbe interessante se ci sono degli esempi da indicare. E poi questo delle formazioni, perché il mondo dello sport in qualche modo ha risposto nel 2021, però si è limitato alla parte minorile e comunque appunto lei dice non sempre sono adeguatamente formati, sono persone interne alla società, quindi anche sono meno autonome forse di quel che dovrebbero essere. Quindi sì. La mia più che
3: certamente
4: una
3: sì, sì.
4: E non so se ci sono colleghi o colleghe che vogliono fare domande anche da remoto, se alzano la mano, altrimenti no. E quindi ringrazio l'avvocata Marta Cigna e dichiaro conclusa a questa audizione. Buongiorno. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di Michela Mancini, giornalista e autrice del podcast La Promessa, con riferimento al filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audita sia della commissione, di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa Michela Mancini, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione. Michela Mancini è una giornalista professionista, reporter e autrice della redazione Posca di Rai Radio 1, è specializzata in audio documentari d'inchiesta e ha focalizzato il suo lavoro sui temi legati alla criminalità organizzata, all'attualità e alla violenza di genere. Il podcast La Promessa rappresenta un'inchiesta approfondita che racconta le storie di giovani atleti e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti e analizza anche talune criticità della giustizia sportiva.
2: Do quindi la parola alla dottoressa Mancini, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti al fine di consentire domande da parte dei parlamentari e di concludere entro le 11. Prego, dottoressa.
5: Buongiorno, buongiorno e vi ringrazio per l'invito e per questa opportunità, insomma, di poter collaborare con la Commissione provando a rendere giustizia alle storie che mi sono state regalate e che ho raccolto nel corso di lunghi mesi di inchiesta. Devo dire che, come lei ha cortesemente detto, io sono specializzata in giornalismo investigativo e per lungo tempo ho lavorato su temi della criminalità organizzata, finché poi a un certo punto mi sono, diciamo, in qualche modo resa conto che c'era in alcune dinamiche che riguardavano la giustizia sportiva e di conseguenza quello che la giustizia sportiva dovrebbe in qualche modo giudicare, che andavano raccontati. Ecco, io mi sono ritrovata a raccontare un sistema a volte più complesso e in qualche modo, uso una parola forte, una parola importante, in qualche modo più omertoso della criminalità organizzata, per cui è un piacere ed è un onore essere qui e poterlo raccontare, soprattutto per le persone che mi hanno con grande coraggio raccontato le loro storie. Non tutte hanno potuto farlo dichiarando la propria identità, ho avuto molte fonti anonime che mi hanno consentito di fare un lavoro sul campo veramente molto efficace. Questo è stato possibile grazie a Radio 1, grazie al servizio pubblico, che continua ad essere, secondo me, comunque la forza del giornalismo d'inchiesta, e speriamo, insomma, che continui così. Chiedo, prima di cominciare, cioè, mi atterrò assolutamente al tempo che lei mi ha indicato, di far ascoltare questa breve clip tratta appunto dal primo episodio del podcast La Promessa.
2: Prego, quando ti alzi fai la
6: diceva: ma tornate a casa, che fai meglio, non sei fatta per questo sport. Ha iniziato a dirmi che non sarei mai diventata la ginnasta che ero prima, che facevo schifo, ci buttavano cose dietro, tipo attrezzi, lo stereo, ha iniziato a buttarci dietro le scarpe, prendeva di tutto quello che trovava vicino a sé, lo buttava addosso a noi. Io all'epoca dei fatti avevo 12 anni, quando facevi il potenziamento una volta mi è capitato che mi ha preso per la maglia, mi ha iniziato a trascinare per tutta la pedana, ti strattonava, ti tirava. Eravamo terrorizzate perché non avevamo manco il coraggio di scrivere sul telefono, perché lei diceva: fatemi vedere il telefono. Poi, ad esempio, la sera mi chiamava e mi diceva: guarda che io le dico per il tuo bene, perché sei una delle mie ginnaste.
7: Vabbè, io l'ho fatto per te,
6: e così riesci a diventare una buona ginnasta
7: e credo in te.
6: A un certo punto aveva portato la bilancia in palestra, iniziava a pesare. Cosa hai mangiato ieri? Un dolce? Si vede, sì, l'hai messo tutto sulle cosce. Io avevo paura, paura, paura, mi faceva paura. Devo arrivare prima, devo raggiungere i miei obiettivi. Il sacrificio è sempre la parola chiave, diciamo, che io mi sono sempre imposta come obiettivo.
7: Io passavo più ore in palestra che a casa mia. Il mio universo prima era la ginnastica.
8: La cosa che interessa è se arrivano sul podio e dopo che sono arrivate sul podio, se arrivano prime, e quando sono arrivate prima, se vengono convocate in nazionale, e se quando sono in nazionale vengono selezionate.
5: Ecco, vi ringrazio per avere reso possibile l'ascolto di questa breve clip, che mi sembrava, insomma, il modo migliore per introdurre quello che volevo raccontarvi. Allora, avete ascoltato un breve estratto della prima puntata della Promessa. L'episodio si intitola Dalla parte delle bambine, non casualmente, perché le due ragazze, adesso ragazze, diciamo giovani donne, a malapena maggiorenni, che parlano, sono Victoria e Alice, e sono, all'epoca dei fatti, avevano, come avete potuto sentire, 12 anni. La storia che viene raccontata da Victoria e da Alice è una storia che ha del surreale e dell'incredibile. Si svolge appunto in una palestra in provincia di Brescia, a Calcinato. L'allenatrice di allora, insomma, la persona, diciamo, protagonista di questa vicenda insieme a Victoria ed Alice, è l'allenatrice Stefania Fogliata. Allora, queste due ragazze, come avete potuto ascoltare, erano completamente immerse costantemente tutto il giorno negli allenamenti, per cui come funziona spesso nelle cosiddette accademie, in queste strutture in cui ci si allena per 8-10 ore al giorno e poi si fa scuola un paio di ore alla sera. Che cosa significa questo? Significa che questa situazione accade per moltissime ragazze, per moltissimi giovani atlete, e accade già dagli ultimi due anni delle scuole elementari, per cui le ragazze lasciano le loro famiglie, spesso si trasferiscono in una città altra dalle loro famiglie e vengono totalmente assorbite da questo mondo in cui la scuola rappresenta praticamente due ore alla sera, e non sempre appunto ci sono delle insegnanti vere e proprie, nel senso che talvolta appunto vengono le insegnanti, sono le stesse allenatrici o giù di lì. Che cosa significa questo? Al di là della carenza scolastica che non sto qui a sindacare, che cosa succede da un punto di vista sociale? Che cosa succede a delle ragazze di 12 anni quando viene a mancare totalmente A, la famiglia, B, gli amici, il contesto scolastico? Succede questo, succede che quando la bolla della palestra, che è l'unica, è una bolla tossica, loro non percepiscono più che al di fuori ci sia qualcosa di diverso, perché esiste soltanto questo, per cui non percepiscono quella bolla e quelle relazioni tossiche all'interno della bolla della ginnastica come le uniche possibili, e non si ribellano, non denunciano e non parlano nemmeno con i propri genitori. E questo è il caso proprio di Victoria e di Alice, che lì in quella palestra si conoscono ed entrambe sono protagoniste e subiscono delle violenze veramente inaudite. Io ho potuto leggere le carte processuali, oltre ad aver raccolto le loro testimonianze, perché poi tutto questo, come vi dirò, confluirà in un'indagine penale con una condanna, un patteggiamento della Stefania Fogliata, delle violenze non soltanto psicologiche, ma delle violenze fisiche, come avete potuto ascoltare dalla clip. Gli venivano lanciate delle cose addosso, venivano prese a sberle, ma devo dire che le violenze psicologiche sono quasi più incredibili, perché sono più manipolatorie, tanto che passano attraverso soprattutto il problema dell'alimentazione del corpo. Che cosa succede? Succede che le atlete inizialmente vengono pesate una volta a settimana, poi cominciano ad essere pesate una volta al giorno. Se una delle atlete viene scoperto che ha preso un chilo, 500 grammi in più, viene umiliata davanti a tutte le altre compagne di squadra, gli viene detto che non è un esempio per le bambine più piccole, fino al punto in cui queste dinamiche obbligano, diciamo, fanno sentire le ragazze talmente terrorizzate da andare in bagno, da svuotarsi a forza, prima di, talvolta anche a vomitare, talvolta prima di essere pesate. Addirittura dopo il Covid questa cosa diventa un'ossessione, e diventa un'ossessione perché l'allenatrice sostiene e dice alle ragazze che il ciclo mestruale è in arrivo, perché ovviamente sono tutte in età di pubertà, e che questo ciclo mestruale può essere assolutamente derimente sulla loro carriera, perché bisogna stare attente quando arriva il ciclo, perché il corpo e i fianchi si caricano di grasso e quindi le loro prestazioni di atletica potrebbero non essere più efficaci come quelle precedenti. Questa cosa potete immaginare da voi che pressione e che malessere può creare in alcune ragazze, soprattutto magari in chi ha un carattere più fragile, come ad esempio Victoria. Victoria si ammala profondamente di anoressia, arriva a pesare, cara commissione, 19 kg e finisce in ospedale. Le diagnostiche praticamente le dicono che ha soltanto un mese di vita, e a quel punto decide di abbandonare la ginnastica è di farsi curare. Questo non è l'unico elemento di controllo, quello del peso, che attuava questa allenatrice. C'era anche il controllo delle loro menti, addirittura il controllo delle loro relazioni con i genitori, il controllo dei loro telefoni, e l'allenatrice controllava il cellulare delle atlete per paura che scrivessero le loro madri le vessazioni che subivano nella palestra, per cui alcune mi hanno raccontato addirittura che alcune atlete memorizzavano il nome delle loro madri con un altro nome, che dico Mario Rossi, così lei vedeva Mario Rossi all'interno del WhatsApp, no? Dell'elenco della messaggistica, e non apriva la chat con le madri, dove magari veniva detto talvolta che erano state sgridate, erano state picchiate e via discorrendo. Quindi le cose, vabbè, degenerano in una maniera terrorizzante per le ragazze, fino al punto in cui una delle ragazze, appunto Alice, decide di parlare con la madre, che è Giorgia Foroni, che nel 2022 va a denunciare alla Procura della Repubblica, e si apre così un'indagine nei confronti di Stefania Fogliata, che viene poi appunto condannata a due anni di reclusione. Qual è il punto però che volevo denunciare in questa sede, che l'ho fatto anche all'interno del podcast? Che la Federazione Ginnastica era al corrente di questa vicenda, già dal 2019, perché una fonte anonima mi racconta, mi fa vedere insomma, dei documenti e che attestano il fatto che questa fonte all'interno del contesto ginnastica aveva scritto ai vertici, diciamo, della federazione dicendo che c'era un problema con questa allenatrice, c'era un importante problema perché ovviamente il fatto che questa persona avesse dei problemi evidentemente anche di natura psichiatrica era una cosa nota all'interno dell'ambiente, e che le bambine fossero vittime di violenza era una cosa altrettanto nota, perché poi magari si spostavano in altre palestre. La federazione risponde sostanzialmente che non si può fare nulla. Perché non si può fare nulla? Perché la società Nemesi, così si chiama, non è una società affiliata alla federazione. Eppure queste ragazze facevano i campionati anche di alto livello, campionati federali. Voi mi chiederete: com'è possibile questo se la società dove si allenavano non era parte della federazione, non era registrata nella federazione? Ecco, tramite un meccanismo che si chiama il meccanismo del prestito, abbastanza comune all'interno della ginnastica, che è un meccanismo assolutamente legale, ci tengo a sottolinearlo, bizzarro, diciamo, ma legale. Cioè venivano tesserate le atlete in altre società, società genovesi, società milanesi, che erano invece registrate ovviamente per la federazione ginnastica, e quindi gli veniva consentito di gareggiare, ma sostanzialmente era soltanto prestato quella registrazione, perché erano state cresciute e allenate in una società che è quella della Nemesi, dove invece subivano costantemente violenze. Ma questo bastava, diciamo, alla federazione per fare un passo indietro e dire noi non ce ne possiamo occupare. Quindi che cosa succede? Che dal 2019, nonostante questo, la federazione non può fare nulla. Più tardi verrà, perché poi a un certo punto la fogliata si dovrà necessariamente affiliare alla federazione, quindi poi in seguito un provvedimento di giustizia sportiva ci sarà nei confronti di Stefania Fogliata, ma veramente molto, molto tardi rispetto a quando la federazione sapeva, era a conoscenza dei problemi che c'è. Erano. Quindi che cosa emerge da questo episodio? Oltre alla violenza, oltre al malessere, oltre al fatto che queste bambine credevano in un sogno, io non a caso ho intitolato questo podcast La Promessa, perché lo sport fa una promessa a queste giovani donne e a questi giovani uomini, anche vedremo negli episodi successivi, è una promessa importante, che è quella di un riscatto, la creazione di un'identità, tutto quello che nell'adolescenza si ha bisogno. Ma poi non lo mantiene. Perché? Perché poi le squalifiche, appunto, che la giustizia sportiva dovrebbe fare sono di pochissime dei provvedimenti nei confronti di queste allenatrici, allenatori, sono di pochissimi mesi, sono pene irrisorie rispetto alle pratiche violentissime che vengono attuate. Uno degli strumenti con cui la giustizia sportiva potrebbe procedere a risolvere determinate situazioni come queste è il cosiddetto safeguarding officer. Questo safeguarding è composto però da personale completamente riferito alle federazioni, per cui non si garantisce la terzietà e l'anonimato anche delle stesse, talvolta quando si deve denunciare qualcuno all'interno della federazione capita che lo stesso denunciato legga la mail di denuncia, quindi pensate voi quanto può essere efficace questo strumento. Io proprio poco fa ho letto un'intervista di poche ore fa del Robodi, che si augura che la giustizia sportiva possa avere una riforma vera e propria, soprattutto che possa lavorare sulla terzietà dei giudici, perché la riforma finora è stata, diciamo, particolarmente lieve. Questo è fondamentale perché le atlete, gli atleti e le loro famiglie possono ricominciare a credere nelle federazioni e nella giustizia sportiva, perché in questo momento i procuratori, cioè sono le persone che dovrebbero fare le indagini, sono nominati dai consigli federali, per cui è come se il controllato fosse sostanzialmente nominato dal controllore. Voi potete capire che questo non può essere abbastanza per garantire la terzietà del giudizio della giustizia sportiva. Il mio tempo è praticamente finito. Io nell'ultimo minuto vorrei dire che gli altri episodi raccontano di violenze anche sessuali che sono state subite da alcuni ragazzi e sono state subite dalla stessa persona nell'episodio che riguarda lo sport del basket, dall'allenatore Paolo Traino, che è stato inizialmente condannato a Perugia per abusi sessuali e dopo poco è andato a lavorare nella società della Stella Azzurra a Roma, nonostante fosse indagato, nonostante avesse già un patteggiamento per materiale pedopornografico. Allora, questo è un altro problema che è importante per me sottolineare. È fondamentale che in una riforma della giustizia sportiva esistano dei registri pubblici delle persone che lavorano all'interno delle federazioni, dei registri pubblici dove, se ci sono stati dei problemi penali, questi problemi vengano possano emergere, perché al momento si possono emergono la richiesta del casellario giudiziario è fatta esclusivamente alle persone che hanno un rapporto subordinato economico con la società. Se una persona ha un rapporto gratuito e volontario con la società, non ha obbligo di esibire certificati penali, ma al di sotto, se non sbaglio, guardi, adesso controllo per essere sicuro di non dare un dato sbagliato, comunque credo che fino a 10.000 euro l'anno chi lavora nello sport è considerato volontario, quindi voi potete capire quanto sommerso c'è. Ecco, ci auguriamo che un registro pubblico possa esserci, che il tanto valore della privacy venga sì tutelato, ma anche equilibrato con il diritto delle atlete e degli atleti a vivere uno sport sano, equilibrato e soprattutto sicuro.
2: Grazie dottoressa, grazie. E prego le colleghe e i colleghi presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali questioni, se ci sono. Io non ne vedo. E la ringrazio molto per la sua esperienza, per la testimonianza, anche per il lavoro che ha fatto, e cercheremo di accogliere anche, come lei ha detto, le hanno raccontato e affidato delle storie, cercheremo come commissione di fare una relazione che in qualche modo provi a dare delle risposte anche in termini soprattutto di prevenzione, no? della violenza. Non so se non ci sono domande, se lei non ha altro da aggiungere, dottoressa, io la ringrazio e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie mille.
5: Grazie a lei.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Daniele Antelmi. 10 anni fa il terremoto che ha distrutto il centro Italia. Celebrazioni e cerimonie nei comuni più colpiti dal sisma che il 24 agosto 2016 provocò 299 morti. Amatrice tra i comuni più colpiti, una pagina drammatica, le parole del presidente Mattarella che il 21 settembre proprio ad Amatrice inaugurerà l'anno scolastico. Il servizio di Valentino Russo.
2: La ricostruzione è un impegno complesso, occorre ultimarla velocemente. Parole con cui il presidente Mattarella torna sulle conseguenze del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia e di cui Amatrice divenne il simbolo. Una pagina drammatica della Repubblica che, sottolinea il capo dello Stato, funge da monito costante sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. È un giorno di memoria, mi unisco alla sofferenza di chi perse un familiare o di chi oggi si trova in difficoltà, prosegue Mattarella, ricordando lo spirito di solidarietà del popolo italiano che portò speranza e ripartenza. Di qui l'invito alla responsabilità collettiva. Il risanamento, conclude, va ora portato a termine per ripristinare quella normalità spezzata nei territori colpiti dalla tragedia.
1: Nei comuni colpiti dal sisma, tra Lazio, Marche e Umbria, fiaccolate, celebrazioni e cerimonie. Il decennale arriva mentre molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano ancora tante sfide da affrontare. Ad Amatrice è lutto cittadino. L'inviata Simona Decina.
3: Ad Amatrice oggi è la giornata del silenzio, si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la Premier Giorgia Meloni e subito dopo la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi oggi anche i lavori della ricostruzione, qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 ancora in corso. Ma dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
4: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
3: Sotto la luce della luna ad Accumoli si sono ricordate le 11 vittime del piccolo centro.
5: Non c'è più.
3: Nel cuore della notte poi Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3:36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
6: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
3: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
7: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera. Ecco perché bisogna alimentarla anche questa speranza.
1: E chi è rimasto ricorda oggi chi in quella notte di 10 anni fa perse tutto. Tra queste famiglie quella dello chef Daniele Bonanni, che insieme alle nipoti ha deciso di restare ad Amatrice, dove in attesa della ricostruzione del centro storico ha riaperto il suo ristorante in una struttura provvisoria. L'ha incontrato il nostro inviato Simone Zazzera.
8: Quando capiti sotto la tua abitazione e vedi che non c'è più e sai che lì sotto ci sono i tuoi parenti, ti crolla il mondo addosso. Cerchi di tirar fuori i tuoi familiari ma senti le urla da un'altra parte. Sono tutte scene che nessuno ti toglierà mai dalla mente.
9: A Daniele Bonanni il terremoto ha portato via la madre, la sorella e un nipote.
8: Ho le mie nipoti e abbiamo cercato di fare ancora di più gruppo e il lume di speranza era quello che ti dicevano tutti: non ti preoccupare, saremo veloci. Quando si parla di quello che hanno costruito e restituito già alla comunità si parla di un 30%. L'Aquila a quest'ora era un po' più avvantaggiata di noi.
9: Ad Amatrice invece le 580 casette provvisorie allestite nel post terremoto sono ancora tutte abitate.
8: Cercare di rimanere sul territorio è dura perché tu vivi di speranza, però non puoi morire di speranza.
9: Oltre ai 2 anni di pandemia, a rallentare la ricostruzione, ci dice, è stata soprattutto la burocrazia.

0: Cerimonia di questo pomeriggio sarà presente anche la Premier. Giorgia Meloni in questi minuti sta partecipando da remoto alla riunione dei volenterosi a Parigi. Sentiamo Carla Macrellino.
1: Qui c'è un rispettoso raccoglimento nonostante l'imponente macchina organizzativa che domina Amatrice, che ovviamente è in lutto in attesa della commemorazione alle 16.30 per i 10 anni del terremoto che ha devastato il centro Italia. Ci sarà la Presidente del Consiglio per portare alla popolazione ferita nell'intimo l'abbraccio dello Stato. Oggi rendiamo omaggio alle vittime e torniamo a stringerci ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social. Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto. Poi la Premier ha rivendicato anche il cambio di passo imposto dal suo governo alla ricostruzione del territorio. Dopo tante difficoltà, rinvii e false partenze, ha spiegato, abbiamo lavorato con costanza e determinazione e la direzione è cambiata e sono tornati a splendere alcuni dei simboli identitari del luogo. Giorgia Meloni si riferisce ad esempio alla Basilica di San Benedetto di Norcia e riconosce che seppur molto è stato fatto, altrettanto resta ancora da fare per vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, così l'ha chiamata. Per questo, dice, non abbiamo intenzione di fermarci. Ed è in corso in questi minuti la videochiamata tra Giorgia Meloni e la coalizione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario della guerra dell'indipendenza. Per la Premier resta il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina per una pace giusta e duratura.
0: Caro carburanti e tassazione degli extra profitti restano intanto al centro del confronto tra i partiti, come ci riferisce Gianluca Ruggirello.
2: No alla tassazione degli extra profitti per le società energetiche. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani risponde alla segretaria del PD Elly Schlein, che era tornata ad avanzare un'imposta su chi in questi anni sta guadagnando da questi aumenti. Il concetto di extra profitto non esiste in diritto, ribatte il numero uno di Forza Italia. Risponde a Schlein Tajani, ma manda un messaggio chiaro anche al leader della Lega Matteo Salvini, che sull'argomento non è invece così netto, ma le opposizioni insistono in attesa che lo faccia l'Europa, come chiesto peraltro anche dall'Italia, si tassino i maggiori incassi delle società energetiche. Stop a misure tampone per il carburante, insiste il PD. Basta decreti tampone anche per Italia Viva. Meloni doveva cancellare le accise, ma con il suo governo i prezzi sono alle stelle, insiste Matteo Renzi. Tante promesse, zero risultati. Mentre sul fronte migranti la maggioranza insiste, la chiusura di Schengen con Madrid non ha nulla a che vedere con il rientro in Italia dei migranti approdati nel nostro paese e poi partiti alla volta di altri paesi europei. Ma per l'opposizione, Meloni, ossessionata dall'avanzata di Vannacci sui migranti, ha perso la bussola.
0: Ed è tutto da Francesca Cecchini e Daniele Antelmi. Buon pomeriggio.
3: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Sono le 14:09 minuti e ora vi proponiamo l'ascolto dall'Aula della Camera della replica del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Buon ascolto.
1: La seduta è ripresa e do la parola al signor Ministro Giorgetti per la replica. Prego, signor Ministro. No. Ah no, aspetti, signor Ministro, non avevo letto un passaggio, le chiedo scusa. Allora, avverto che sono state presentate le risoluzioni Comaroli, Lucaselli, Pelle, Romano numero 6287, Braga, Riccardo, Ricciardi, Zanella ed altri numero 6288, Richetti ed altri numero 6289, Boschi ed altri numero 6290, Zillo ed altri numero 6291 e della Vedova e Maggi numero 6292. I relativi testi sono in distribuzione e quindi, di nuovo chiedendo scusa al signor Ministro, gli do la parola per la replica, prego.
2: Grazie Presidente, grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti per le osservazioni che in qualche caso hanno, diciamo così, debordato rispetto all'oggetto specifico, però mi rendo conto che trattando di questo argomento è facile e anche giusto fare considerazioni di carattere politico di tipo generale. Io vorrei partire dalla prima constatazione, e cioè che un po' la trave portante del motivo per cui siamo qui. Siamo qui perché la Commissione europea ha dapprima introdotto una deroga rispetto alle regole sulla difesa, cioè ha ritenuto che ci fossero delle circostanze di carattere eccezionale e l'aggressione della Russia all'Ucraina oggettivamente lo è, per giustificare appunto una deroga alle regole di governance economica. Questo è avvenuto nel 2025 ed è iniziata una discussione rispetto al concetto di sicurezza e in particolare di sicurezza nazionale, e non è stata una discussione pasticciata e confusa, è stata una discussione in cui l'Italia e il nostro governo ha introdotto un tema, e cioè, a nostro giudizio, mutuando da quella che è l'esperienza di altri paesi che hanno probabilmente un concetto della sicurezza nazionale un po' più evoluto, parlare di sicurezza nazionale non si può parlare semplicemente in termini militari o di difesa in senso classico. La sicurezza nazionale passa anche attraverso altre dimensioni. Passa talmente attraverso altre dimensioni che non è un caso che la stessa Commissione europea in questi ultimi 4 anni abbia adottato 21 pacchetti di sanzioni economiche contro la Russia. Sanzioni economiche, perché evidentemente attraverso l'economia è un'altra leva, l'economia è un'altra leva per mettere in difficoltà la Russia, non semplicemente in termini di tipo militare. E quindi il concetto allargato di sicurezza nazionale nei confronti delle dimensioni militari, economiche, alla fine è stato accettato anche da parte delle istituzioni europee. Sì, è vero, abbiamo un problema, abbiamo delle conseguenze serie sulle nostre economie dal fatto che, diciamo così, siamo fatalmente esposti a quelli che sono i turbamenti, in particolare, ed è il motivo per cui siamo arrivati sul dato energetico, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Perché ricordo che il nostro Paese, coerentemente con questi pacchetti di sanzioni, è uscita completamente, diversamente da altri paesi europei, oserei dire, dalla fornitura di gas russo, molto più conveniente. Ricordo a quest'Aula che il prezzo del diesel dipende sì dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma dipende anche dal fatto che il 50% della capacità di raffinazione russa sul gasolio è stato distrutto. E quindi la discussione, opportunamente, in nodo non pasticciato e non confuso, ha portato a una giusta definizione del problema, e rivendico questo successo del governo italiano. ed è per questo motivo che oggi noi siamo qui a discutere di una deviazione rispetto al percorso concordato di spesa netta, sia sulla sicurezza energetica, come la chiama l'Europa, sia in termini di sicurezza in difesa inteso in senso classico, come l'abbiamo sempre, diciamo così, intesa. E lo facciamo per primi. Tanti altri paesi hanno deciso nel recente passato di adottare soltanto lo scostamento per la difesa in senso classico, magari senza avere autorizzazione preventiva del Parlamento, chiusa parentesi. E l'hanno fatto perché la loro sensibilità e il loro problema è di tipo diverso. Io mi rendo conto che i paesi baltici o la Polonia hanno una sensibilità di tipo diverso. Noi, per il nostro modo, diciamo, di aver inteso in passato alcune decisioni impopolari o difficili in materia energetica, invece dipendiamo e non siamo totalmente sovrani in materia energetica. Perfetto. E questo è il motivo per cui il governo è qui oggi, credo primo in Europa, e forse unico, a chiedere uno scostamento teso a garantire la sicurezza intesa in senso energetico. Natura dello scostamento che naturalmente qualcuno continua a rimproverare a questo governo l'avere sottoscritto il nuovo patto di stabilità, dimenticando, ma credo che lo facciano non per ignoranza, ma per, diciamo così, senso tattico, che il precedente patto di stabilità era molto molto peggio. Certamente aver vissuto la fase del Covid per cui nessuna regola esisteva, gli scostamenti venivano snocciolati uno dietro l'altro in aula senza nessuna forma, diciamo così, condivisione con l'Europa, ha indotto a ritenere che regole non ci fossero, che invece, ahimè, sarebbero tornate in vigore e sarebbero tornate in vigore in modo assai peggiore. Lo scostamento che andremo a proporre al Parlamento a settembre-ottobre sarà lì definito in termini puntuali, sia in termini quantitativi sia in termini di temporalizzazione, perché, come ho avuto modo di spiegare nelle comunicazioni, molto si interseca rispetto alla procedura di uscita dalla procedura di deficit eccessivo, che sarà in qualche modo definita o formalizzata in un senso o nell'altro soltanto verso la fine di settembre. E siccome, e lo ricordo, questo scostamento può intervenire e verrà autorizzato dalla Commissione europea, o meglio dal Consiglio dell'Unione europea, soltanto se garantirà nel lungo periodo la sostenibilità della finanza pubblica, noi dobbiamo sapere, in funzione appunto degli esiti di questa procedura, se questa sostenibilità può essere garantita e come può essere garantita rispetto al diverso dispiegamento delle possibilità di scostamento. È chiaro che non saremmo qui a chiedere uno scostamento di questa natura se non ci fossero stati nel frattempo due guerre che ancora oggi, oltre a fare vittime, hanno delle conseguenze serie sull'aspetto del bilancio. Per quanto riguarda SAFE, non è esattamente l'oggetto delle comunicazioni, se volete, e del NE, della NEC, della procedura di scostamento. SAFE è uno degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea, è una sorta di debito assunto dall'Unione europea, che presenta alcune condizioni. Alcune condizioni naturalmente da valutarsi negli aspetti positivi, negli aspetti negativi. Per quanto riguarda l'aspetto di natura puramente economica, se volete di tasso di interesse, questo è valutabile a priori limitatamente, e soltanto limitatamente, perché le forme di finanziamento, di copertura che sono a disposizione del Ministero e del Tesoro sono molteplici, si va dal classico BTP, questa è una forma di finanziamento che per sua natura ha una dose di variabilità nel corso del tempo proprio per il diverso sistema di approvvigionamento delle risorse da parte della Commissione europea. In astratto appare esso più favorevole. Dall'altro lato della bilancia, e come ho avuto modo di dire qui rispondendo a un question time due settimane fa, dobbiamo valutare anche gli aspetti, diciamo così, di vincoli e di irrigidimento burocratico che questa procedura presenta. È pur tuttavia vero che SAFE nasce per promuovere progetti di sistemi di difesa comuni e quindi nel frattempo l'Italia ha avviato progetti di difesa comune con alcuni paesi europei e quindi questo ha fatto generare una sorta di obbligazione, prima che giuridica morale, a cui ciascun governo con grande senso di responsabilità deve rispondere, per essere rispettato come l'Italia è rispettata in questo momento in Europa. Mi chiedeva l'onorevole Marattin, perché poi dice, ma non ho capito l'osservazione, ribadisco quello che ho appena detto, l'Italia è molto rispettata in Europa, almeno per quanto riguarda le materie che tratto, è testimoniato dal fatto che abbiamo ottenuto una deroga su cui tutti quanti ironizzavano anche in quest'Aula. L'onorevole Marattin mi chiede, ci saranno rimodulazioni del sistema d'arma? È possibile, nel senso che le specifiche regole poste dalla Commissione rispetto al finanziamento delle spese per la difesa, tutti quanti sanno che le spese per la difesa hanno delle dinamiche di progettazione, di dispiegamento e di contabilizzazione particolari. Quindi noi dobbiamo capire, proprio perché la temporizzazione è molto stretta, quali sono quelle che possono entrare e quelle che eventualmente richiedono maggior tempo per quanto riguarda la loro definizione e poi riflesso in termini contabili. Credo che sugli altri punti di avere già risposto. Chiudo questa mia replica perché, chiaro, non è semplice, è anche sicuramente impopolare, è una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che in passato, se avessimo assunto scelte difficili e impopolari anche in materia di energia, non saremmo in condizioni di dipendenza, di non autonomia sulla sovranità. Credo che la politica significa anche assunzione di responsabilità. Io ho giurato sulla Costituzione della Repubblica e all'articolo 52 c'è scritto che è sacro dovere del cittadino sostenere la difesa. E devo dire che così, per cultura, per disposizione personale, sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta. È per questo motivo che io sono qui oggi.
1: Grazie. Grazie signor Ministro. Diamo la parola al sottosegretario per l'economia e le finanze Frini per l'espressione del parere sulle risoluzioni presentate. Prego.
3: Grazie Presidente. Il parere del Governo è favorevole alla risoluzione 6287 a condizione che il settimo capoverso sia riformulato nei termini che vi vado a leggere. Settimo capoverso, dopo la lettera B per intenderci, per il finanziamento delle misure relative alla difesa, a valutare il ricorso a diverse condizioni di finanziamento, ivi incluse, ove ritenute complessivamente vantaggiose, quelle di cui al programma SAFE, preordinando in ogni caso in via prevalente l'utilizzo dei fondi a sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale. Il parere è contrario rispetto alle residue risoluzioni 288, 89, 90, 91 e 92. Grazie.
1: Grazie, grazie sottosegretario. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo adesso dunque alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Della Vedova. Prego.
4: Grazie, grazie Presidente, grazie Ministro. Senso del dovere, governi precedenti sono un ottimo richiamo, se però bisogna sempre, se accompagnati dal ricordo del fatto che lei e il suo partito dal 2001, negli ultimi 25 anni siete stati molto più al governo che all'opposizione, anzi siamo anche stati in un governo insieme, quello Draghi. È vero che l'Europa disegna un profilo della sicurezza degli europei, dei cittadini europei, che lega inevitabilmente energia e difesa. Vede, io penso che sulla difesa, a me spiace che sul safe lei passano i mesi e ci dica sempre delle parole di buon senso, ma non si arriva al dunque. Siamo ad agosto, siamo a settembre dal punto di vista politico, tutti gli altri paesi hanno fatto la loro scelta, voi siete ancora qui a dirci che è problematico, che bisogna valutare, che ci sono le condizioni, che dal punto di vista della finanza è così, che dal punto di vista dei progetti congiunti è cos'ha, però non si arriva al dunque. Signor Ministro, io non lo so se lei e il Ministro della Difesa avete in mente un'idea precisa, cioè che nell'interesse dell'Italia e di una difesa europea che deve germogliare anche dal SAFE si debba andare avanti mentre il suo partito o altri dei partiti alleati o la paura di un altro partito dei generali vi blocca su questo. Però questa è la realtà. Allora, un impegno, i fondi aggiuntivi devono servire per gli investimenti sull'energia e sulla difesa. Attraverso questo meccanismo si possono liberare risorse che andranno usate bene, anche per il welfare, anche per la sanità, eccetera. Con una clausola, signor Ministro, siete lì da 4 anni, la crescita è a zero, salvo il PNRR, crescita zero. Lei ha tenuto i conti in ordine, nessuna riforma per la crescita, encefalogramma piatto per quel che riguarda la crescita, la stabilità che io apprezzo diventa rigor mortis. Secondo punto, la difesa. Vede, oggi in Ucraina, come succede sempre più spesso, i missili assassini di Putin hanno ammazzato 17 civili colpiti deliberatamente in quanto civili e fatto 50 feriti. È una cosa che va avanti da sempre. Io voglio dirlo ai colleghi. Quando si parla di svolta diplomatica, cosa vuol dire? La resa di Zelensky e dell'Ucraina? Non ne vedo altre. Siamo a un anno dal vertice Trump e Putin, dove Trump ha svenduto l'Europa in nome di una pace in Ucraina. Il risultato è zero. Putin sacrifica tutti i mesi 30.000 uomini, 30.000 ragazzi russi per non ottenere nulla. Oggi quelle persone sono morte perché noi non diamo gli intercettori dei missili agli ucraini. Quella è la vera capacità e forza dell'Europa per ottenere una soluzione diplomatica. Non abbandonare questi civili ucraini che lottano per la democrazia e la libertà contro un autocrate che attacca l'Ucraina perché attacca l'Europa. E secondo punto, oggi la forza dell'Unione Europea, che deve dotarsi di un'autonoma capacità difensiva rispetto agli Stati Uniti di Trump, deve farlo, deve sostituire la spesa americana, che non è più affidabile, con spesa tecnologica, innovativa, lo spazio, i fondali oceanici, con fondi propri verso una difesa comune. Per questo serve il SAFE. Oggi la difesa dell'Ucraina, che è difesa dell'Europa, che è difesa nostra, concluda, è il punto su cui si fonda la tenuta interna ed esterna dell'Unione Europea. Abbandonare l'Ucraina significa abbandonare l'Europa al suo destino, significa produrre la disgregazione europea, che è esattamente quello che vuole Putin e che probabilmente vuole Trump. Un'Europa alla deriva. Difendiamo l'Ucraina per senso etico e anche perché così si difende la prospettiva futura di un'Unione Europea forte contro i sovranismi distruttivi interni e forte contro chi da fuori la vuole distruggere, perché rappresenta la prospettiva di un ritorno al diritto internazionale contro la forza come unico metodo di risoluzione dei conflitti.
1: Grazie onorevole Della Vedova. Onorevole Viello, prego.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, l'articolo 52 della Costituzione dice che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, ma di fronte alle sue comunicazioni noi di fatto l'attuazione di questo articolo non lo vediamo affatto. Anzi, noi vediamo una svendita di sovranità della nostra nazione a favore dei burocrati di Bruxelles che una volta voi volevate combattere. Siamo passati con le sue comunicazioni da una sovranità nazionale, di fatto, ad una sottomissione nazionale, perché di fatto, accedendo ai fondi europei tramite l'attivazione della clausola di salvaguardia, lei, insieme al governo e alla maggioranza che andrà a votare questa attivazione, andrà ad ingessare ancora di più il bilancio del nostro paese, regalando di fatto la nostra sovranità economica a Bruxelles. Noi non saremo mai complici di questo scempio. Avete creato con queste comunicazioni di fatto un grande macigno di debito che sarà scaraventato nei confronti delle attuali e future generazioni. State andando verso la strada che aveva tracciato Ursula von der Leyen quando ha siglato quell'accordo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'acquisto di tonnellate e tonnellate di GNL americano ad un prezzo insostenibile per la nostra nazione, e con l'impegno di accedere a nuovi fondi per gli armamenti quando abbiamo il prezzo del carburante ormai alle stelle, quando abbiamo le bollette che stanno devastando i portafogli delle nostre famiglie e delle nostre imprese ormai fuori controllo, Ministro. Una volta lei ha fatto il sindaco e aveva una certa sensibilità delle problematiche che si registravano a quel tempo sui territori. Adesso purtroppo la vediamo nel palazzo, parla esattamente come fanno i commissari europei. Lei di fatto è un commissario europeo in quota Lega nel governo italiano, che sta esattamente ricalcando quello che il presidente Draghi aveva già determinato nel suo mandato precedente. Dite che c'è un pericolo alle porte, ovvero quello dei cosacchi russi che potrebbero invaderci o addirittura di creare dei problemi alla nostra rete energetica, alla nostra rete informatica. Ma di cosa stiamo parlando, Ministro? Il nostro rischio e il nostro vero problema è rappresentato dalla sicurezza interna, perché dal 2023 a oggi, mi sono andato a vedere i dati di Eurostat, perché i dati del Viminale hanno qualche problemino da questo punto di vista, in Italia sono sbarcati più di 300.000 immigrati, avete fatto circa 17.000 rimpatri, pari al 5,5%, altro che remigrazione, come dice il Presidente del Consiglio Meloni, dovrebbe utilizzare il metodo di Vannacci. E ancora, con l'accesso ai fondi europei green, perché di questo si parla, quindi contrari al Green Deal a parole, ma poi nei fatti si utilizzano le risorse europee per andare ad attuare quel folle progetto, voi andate ad ampliare, a potenziare l'infrastruttura energetica con degli investimenti che si registrano nel medio e nel lungo periodo. Ma gli italiani che non riescono a pagare la bolletta, come fanno senza risorse a fondo perduto, signor Ministro? Lei doveva battersi insieme al Presidente del Consiglio e insieme al Commissario europeo Fitto, che rappresenta questo governo in Italia, per avere risorse a fondo perduto da non restituire, in grado di sostenere i redditi delle famiglie e delle imprese italiane. Non l'avete fatto, Ministro. Queste risorse andranno ad alimentare ancora di più, che cosa? L'economia italiana, in quota parte, e ce lo auguriamo, ma in realtà, Ministro, lei lo sa bene perché lo conosce benissimo il mondo dell'economia e dell'industria, quelle risorse saranno un beneficio per l'industria tedesca, signor Ministro, perché ha già riconvertito tantissimi impianti che sull'automotive hanno fallito per colpa del Green Deal in industrie belliche che andranno ad alimentare una guerra non nostra in Ucraina, che ci è già costata più di 4 miliardi di euro, Ministro, quando i nostri muoiono di fame. Mi pare ormai che il percorso sia purtroppo tracciato, e un governo che si era insediato con l'auspicio di combattere i poteri forti e di non farsi contaminare dalla burocrazia di Bruxelles, di fatto ha tradito quegli impegni, purtroppo. E quindi, di fronte a questi pochi minuti che ci separano dal voto, nel quale sicuramente le forze di centrodestra andranno a creare questo macigno di debito gigantesco che schiaccerà le nostre imprese e le nostre famiglie, qui in Parlamento c'è un gruppo di deputati di destra che sa bene che cosa dire. Dire no a questa clausola di salvaguardia, perché l'accesso a quei fondi di fatto rappresenta una completa sottomissione ai poteri forti di Bruxelles, caro Ministro, che lei attualmente difende. Per tutti questi motivi noi voteremo in modo contrario alla risoluzione della maggioranza, che invece chiede l'accesso alla clausola di salvaguardia e quindi anche al SAFE, con buona pace di alcuni partiti di maggioranza che continuano a truffare gli italiani dicendo di essere contrari a quei fondi per il riarmo. Nella consapevolezza, signor Ministro, che se una forza politica di destra vi dice di tornare sui principi che hanno animato i vostri programmi in passato, non rappresenta una stampella della sinistra, perché sono gli italiani di centrodestra che vedono purtroppo il tradimento di certi valori e di certi principi, che si arrabbiano a dire è impossibile sostenere certe forze politiche, c'è bisogno di altro. E come aveva sostenuto un autorevole rappresentante di questa maggioranza che adesso guida la Camera Alta, ovvero il Senato, noi nasciamo anche per questo, per evitare che gli elettori di centrodestra possano turarsi il naso e soffrire votando gli stessi partiti. Ecco perché è sceso in campo il generale Vannacci con un programma serio. Noi, signor Ministro, non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro Paese, perché di fatto voi state mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell'Italia.
1: Onorevole,
5: signor
1: Ministro, per favore,
5: dovete fermarvi finché
1: d'aula
5: siete in
1: intervenite,
5: tempo. Rispettate
1: per
5: la sovranità del nostro Paese.
1: Vi prego, grazie. Recuperate sia la corda che i cartelli con garbo e con maniera. Chiedo ai colleghi di consegnarli agli assistenti d'aula. Perfetto, grazie. Se li potete recuperare è meglio. Un attimo ancora di pazienza, colleghi, recuperiamo tutti la tranquillità e possiamo procedere. E allora, onorevole Faraone, prego.
6: Grazie Presidente, abbiamo rivisto il cappio in Parlamento, Giorgetti lo ricorda, lo usava la Lega prima, adesso lo usa Ziello. Ma io credo, Presidente, che proprio l'ultimo intervento mi è utile per far comprendere un elemento che io reputo assolutamente decisivo rispetto al dibattito che stiamo portando avanti oggi. Ci sono forze politiche, ma io non credo che sia soltanto quella rappresentata dall'onorevole Ziello o del generale Vannacci. Sono forze politiche presenti nella maggioranza e purtroppo anche in alcuni casi nell'opposizione che stanno diffondendo una narrazione che io reputo profondamente fasulla sul ruolo dell'Europa e sul fatto che l'Europa sia disponibile soltanto a finanziare la spesa militare. Con l'atteggiamento poi di chi urla contro l'Europa dicendo sempre il peggio possibile, però poi, come è accaduto qualche minuto fa, chiedendo finanziamenti a fondo perduto all'Europa per poter sostenere le politiche sociali, economiche, sanitarie del nostro Paese. Sono come quelli che gridano contro il bancomat a cui chiedono poi i soldi, cioè digitano il PIN mentre gridano contro. E questo atteggiamento è diffuso e reputo fasullo proprio l'impianto di chi dice queste cose, perché stiamo tutti a dire che il PNRR è uno strumento importantissimo che ha consentito al Paese di non andare in recessione, e il PNRR è stato uno strumento messo a disposizione dall'Europa. Erano risorse destinate esclusivamente alla spesa militare? Non mi sembra. Presidente, il MES è stato un altro strumento post pandemia, il MES sanitario, messo a disposizione sempre dall'Europa per il nostro paese per fronteggiare una crisi sanitaria che ci ha devastato, e se noi avessimo utilizzato quello strumento probabilmente non avremmo schillaci dietro la porta di Giorgetti a mendicare 5 miliardi di euro per far sopravvivere il nostro sistema sanitario. Con quello strumento messo a disposizione dall'Europa noi saremmo con una condizione profondamente diversa. In più, Presidente, il tema del SEF, di cui si sta discutendo oggi e che c'entra tanto col dibattito di oggi, altro che ministro Giorgetti non c'entra nulla. Cioè, noi abbiamo questo strumento che è messo a disposizione per la nostra difesa e naturalmente è fatto con un principio che io reputo opportuno. Si è parlato di esercito europeo rispetto al riarmo nazionale, si è parlato di debito europeo rispetto al debito nazionale. Ministro Giorgetti, anche quest'ulteriore sottolineatura, vedremo se è vantaggiosa, ma veramente pensiamo che ci sarà un momento entro l'anno in cui si potrà reputare più vantaggioso il debito italiano rispetto a quello europeo? Cioè, ma pensate che siamo imbecilli, che arriviamo a pensare che saremo così bravi da poter rendere più vantaggioso quello strumento rispetto a quello europeo? Io credo che avere a disposizione questo strumento sia anche nella direzione di chi ha sempre detto che bisogna spingere su una sinergia fra gli eserciti delle varie nazioni in direzione della costruzione dell'esercito europeo. Sono convinto del fatto che chi non vorrebbe la pace, e quindi chi non vorrebbe non utilizzare quelle risorse, ma continuare con questa sterile, stupida contrapposizione sulle spese sulla sanità, le spese sull'economia, che devono essere considerate più importanti le spese della difesa, non considerando che invece sono tutte spese necessarie, soprattutto in un periodo in cui la guerra è arrivata nel nostro continente. Ma chi è che non vuole la pace? Noi abbiamo sempre detto che ci vuole un inviato speciale europeo che tratti con Putin, ma non mi sembra che Putin si voglia sedere al tavolo, tant'è che continua a lanciare bombe contro Kiev e continua a uccidere civili continuamente e costantemente. Per cui utilizzare quello strumento è sacrosanto, perché conviene rispetto agli interessi che costerebbero sicuramente di meno, e conviene anche nella direzione dell'utilizzo di un debito comune. No, altrimenti, ministro Giorgetti, come facciamo a sederci sempre al tavolo in Europa a chiedere sempre debito comune e poi quando ci mettono gli strumenti a disposizione non li utilizziamo per ideologia stupida? Così come lo scostamento che vorreste eventualmente mettere in campo è grazie a una deroga che vi dà sempre l'Europa, quella sempre contro cui gridate contro, perché lei ha firmato un patto di stabilità, poi smentendosi, perché un minuto dopo che avete firmato il patto di stabilità, che oggi abbiamo saputo che era meglio di quello che c'era prima, avete cominciato a gridare: ma perché c'è il patto di stabilità che ci consente di utilizzare risorse solo per la difesa e non in ambito sanitario, sociale, economico, eccetera eccetera? Erano vostre dichiarazioni dopo che avete firmato voi il patto di stabilità. Per cui da questo punto di vista quella deroga è stata costruita naturalmente per una politica che è contraria però a tutto quello che voi avete fatto sull'energia fino adesso. Cioè, vi hanno detto che dovete andare in una direzione opposta a quello che avete fatto e vi hanno dato la deroga per quello, e quindi festeggiate per una politica europea che agli antipodi rispetto a quella che il governo italiano ha messo in campo. Se noi pensiamo ad esempio che la Spagna destina 4 volte di più rispetto all'Italia energia rinnovabile destinata alle nostre imprese, alle nostre industrie, ci rendiamo conto di quanto noi siamo indietro. Così come, Presidente, noi siamo con una situazione in cui stiamo a discutere di scostamenti, a discutere di utilizzo di prestito in ambito comunitario. Abbiamo prenotato queste risorse perché abbiamo un bilancio che è totalmente sclerotizzato, quindi non abbiamo misure alternative da mettere in campo così come le hanno invece altri paesi europei, perché quando si decide di fare uno scostamento si sta comunque producendo un debito, perché noi qui stiamo tutti a dire ah ma c'è lo scostamento, festeggiamo sul fatto che utilizziamo risorse, ma è sempre un debito che il nostro paese contrae, seppur se utilizzassimo il SEF a interessi migliori. E il Presidente della Banca d'Italia ha detto che noi paghiamo in interessi 97 miliardi di euro e sono pari agli investimenti che facciamo per la scuola. Cioè questo paese paga tot interessi, 97 miliardi, e 97 miliardi investe sul capitale umano. Questo è quello che accade nel nostro paese, che è il più indebitato dei paesi del G20, che è il più indebitato in Europa rispetto anche alla Grecia che ci ha scavalcato, e che purtroppo con questo campo sempre misure per uscire da questa situazione che ci ingabbia, che non sono legate alla crescita. E quindi come io costruisco le condizioni affinché cresca il PIL e riduca anche il debito pubblico togliendo le spese inutili. Ma questo governo continua a ragionare di tasse, perché quando io sento Salvini che parla di tasse, al di là di chi è l'interlocutore, a chi sono rivolte queste tasse, perché io il tema per cui si tasse qualcuno perché realizza profitti, e quindi chi è il giudice che stabilisce che quello lì sta realizzando talmente tanti profitti che debbo tassarlo? Ma vi rendete conto che principio perverso, da Soviet, da regime comunista, che Salvini mette in campo continuamente e costantemente? E quindi quella è la politica che si vuole realizzare dopo aver già portato la pressione fiscale al 43%, la più alta della storia della Repubblica, come ama dire la nostra presidente Meloni. Oppure l'alternativa è naturalmente quello dell'indebitamento, e quindi con la proposta che voi ci mettete in campo, e con naturalmente un paese naturalmente in queste condizioni non uscirà mai dalla situazione di minorità in cui si trova, perché l'occupazione si cresce, ma cresce molto meno che nel resto d'Europa. Cresce con gli ultra cinquantenni, e viva la Fornero, ministro Giorgetti, che era colei che dovevate andare a proposito di Cappio, quello che avete detto su di lei è indescrivibile, e c'è una staffetta al contrario, e cioè gli ultra cinquantenni rimangono in servizio e i giovani se ne vanno da questo paese, per cui la forza lavoro è sempre più vecchia. E da questo punto di vista noi non stiamo creando neanche le condizioni per agire sugli stipendi degli italiani, che sono i più bassi in Europa, e mentre in altri paesi che tanto criticate la crescita negli ultimi anni è stata del 30% in Germania e del 25% in Francia, in Italia siamo almeno 8,7% di crescita rispetto agli stipendi degli italiani. Per cui noi, Presidente, non possiamo che votare contro la risoluzione del governo, perché non è credibile, perché rinvia tutto a data da destinarsi, perché non ci dice che ne vuole fare di quelle risorse, perché indebita il paese senza capire cosa vuol fare, perché è diviso. Voteremo a favore naturalmente della nostra risoluzione, che ha un impianto europeista, perché è quella la prospettiva del nostro paese se vogliamo crescere ancora. Grazie.
1: Grazie onorevole Faraone. Onorevole Lupi, prego.
7: Grazie signor Presidente. È con responsabilità e piacere che prendo la parola per dichiarare sin da subito il voto favorevole e convinto del gruppo di Noi Moderati per la risoluzione presentata dalla maggioranza, ma anche dopo aver ascoltato non solo la comunicazione del Ministro Giorgetti, ma anche la sua replica. Perché io credo che il governo, noi crediamo che il governo abbia fatto molto bene a chiedere una seduta e un indirizzo al Parlamento prima ancora di arrivare con lo scostamento di bilancio. Perché quello che stiamo decidendo oggi non è un puro e mero dato contabile. È una scelta che dobbiamo fare. È un'assunzione di responsabilità politica riguardo al futuro del nostro Paese. Fare queste scelte appartiene alla responsabilità della politica, e appartiene anche alla natura e alla caratura delle proposte politiche che in quest'Aula sono rappresentate e che poi vengono sottoposte al voto degli elettori, al consenso degli elettori. Ogni forza politica decide una strada, una sua strada e un suo contenuto. Per questo faccio un esempio anche per chi ci ascolta. Io ho appena ascoltato l'intervento in dichiarazione di voto del collega Faraone a nome di Italia Viva. La natura di una forza politica e della caratura di una forza politica è la scelta è assumersi la responsabilità di spiegare la realtà, di guardare quello che la realtà ti chiede, assumersi la responsabilità di vedere ciò che è stato fatto e che è andato bene e anche quello che c'è ancora da fare o continuare a descrivere una realtà che magari non esiste e che serve solo in qualche modo ad acquisire il tuo consenso, l'emotività, la pancia, l'idea che tutto va male. Ha fatto bene il collega Faraone, poi vengo a esemplificare perché questo passaggio che stiamo facendo in Parlamento è un passaggio fondamentale e importante per la storia di questo Paese. Ha fatto bene a ricordare il governatore della Banca d'Italia e ci fa piacere questo perché a fronte di tutti quelli che tante volte le forze politiche intervengono qui e fuori di qui per dire appunto che i nostri concittadini non ce la fanno arrivare a fine mese, che la realtà della sanità è un disastro, che la scuola non funziona, che gli stipendi sono bassi, ha ricordato un dato: 97 miliardi di euro di interessi che l'Italia paga. Se siamo una forza responsabile in maggioranza o l'opposizione, noi moderati vuole essere questo, non so gli altri partiti, anche l'opposizione lo vogliono essere, aver tenuto i conti in ordine, aver governato con serietà e stabilità in questi 4 anni difficili di difficoltà il Paese, coniugando rigore e flessibilità, concentrazione delle risorse, e aver portato, piaccia o non piaccia, in questi 4 anni una parolaccia che era diventata, anche la mia mamma che aveva la terza elementare mi chiedeva che cos'era lo spread tanti anni fa, dal 2011 in poi, ad avere uno spread sotto i 100 stabilmente, oggi è a 77-78, e aver fatto un'azione di politica responsabile a favore non di una forza politica, non di una coalizione di governo, di maggioranza, ma dell'interesse dello stesso Paese. Quanto abbiamo risparmiato in termini di costi degli interessi per i cittadini e quante risorse abbiamo potuto mettere a disposizione con quel risparmio di interessi? Erano sufficienti? No, ma sono un passo fondamentale di serietà di governo per cui poi si attua le politiche con quelle risorse. Capisco se si contestasse che abbiamo usato quelle risorse in maniera sbagliata, non le abbiamo messe lì, le abbiamo messe da un'altra parte, ma non riconoscere e non spiegare ai cittadini italiani che nel momento in cui noi stiamo attraversando è fondamentale il coraggio della responsabilità, è fondamentale tenere i conti in ordine, è fondamentale la credibilità di un paese nel mondo. De Gasperi diceva che la politica estera condiziona la politica interna, la condizione nella vita quotidiana, e un paese che non è credibile sul livello internazionale non è credibile neanche nel dare risposte ai cittadini, perché non si danno risposte concrete ai cittadini solo col burro, si danno risposte concrete ai cittadini facendo delle politiche che creino le condizioni per affrontare i problemi che ci sono. Faraone ha poi citato un altro dato: gli stipendi più bassi. Io domando a chi ci ascolta, e lo ricordo con forza, ma da quanti anni non si rinnovavano i contratti pubblici? Da quanti anni non si rinnovavano il contratto degli insegnanti? Quanti di noi si sono riempiti la bocca per dire che gli insegnanti avevano un valore importante all'interno del sistema educativo del nostro Paese e del futuro del nostro Paese? Da quanti anni non si rinnovavano 412 euro al mese di rinnovo del contratto nei 3 rinnovi contrattuali sul mondo della scuola? Per 12 anni non si era fatto nulla. 12 anni. E ognuno si assume la responsabilità. Da quanti anni non si rinnovava il contratto della sanità? 213 euro al mese per gli infermieri in più. Poco, ancora poco, sì, ma sono fatti. E da quanti anni non si rinnovavano i contratti nazionali? E la politica che abbiamo fatto, grazie alle risorse che abbiamo concentrato, di dire rinnovate i contratti nazionali e permettete quindi l'1%, l'alleanza tra lavoratori e imprese, la produttività, per chi si riempie la bocca di sostenere le imprese, il 5% di tassazione fissa per chi rinnova i contratti, vanno nella direzione detta prima o sono semplicemente un'emotività, un populismo di cui ci riempiamo la bocca? La stessa cosa vale per la questione della sicurezza. Oggi siamo, se non capiamo tutti, da destra a sinistra al centro, che lo scenario geopolitico condiziona la vita quotidiana di ogni nostro concittadino anche in Italia, non abbiamo capito la responsabilità che abbiamo nello stare in maggioranza e nello stare all'opposizione. È bastata la chiusura, a proposito del riferimento che ha fatto il ministro Giorgetti su che cosa vuol dire la sicurezza e quali sono le sfide oggi, non 100 anni fa, ma oggi, sulla sicurezza non dell'Italia ma del mondo intero. Tutti eravamo preoccupati, come lo siamo ancora e giustamente, dell'utilizzo della bomba atomica. Ma è bastata la chiusura dello stretto di Hormuz per aver messo in ginocchio il mondo. Cioè si è usato per fare una guerra o per dare una risposta ad un attacco, si è usato l'economia. Hai bloccato l'economia. Il 20% del trasporto del gas e del petrolio mondiale passa attraverso lo stretto di Hormuz, è bastato 4 navi piuttosto che 12 missili che bloccavano quello stretto e il mondo era in ginocchio, compreso l'Italia. Ed è bastata la minaccia del Mar Rosso da parte degli Houthi dello Yemen, che altrettanto potrebbe mettere in ginocchio tutti. E allora un po' di storia bisognerebbe conoscerla, perché le rivoluzioni e i movimenti sociali partono sempre esattamente dallo strumento più semplice, il bene comune, lo star bene, l'economia. Quando non c'è il pane ci sono le rivoluzioni. E allora oggi affrontare qui la scelta responsabile del tema della sicurezza, che non è solo il riarmo, è anche il riarmo, la difesa, ma è, come ha detto il ministro, l'energia. E noi abbiamo fatto questa battaglia culturale prima che politica in Europa per far capire che la sfida è più generale e che la flessibilità deve essere giocata in questo modo. Lo 0,6% per l'energia, tra virgolette, non è solo un risultato puntuale, ma è un cambiamento di contesto culturale e di affronto politico alle sfide che abbiamo davanti, insieme allo 0,9% per la possibilità della difesa. E noi l'abbiamo detto in quest'Aula correttamente sin dall'inizio: utilizzeremo e vogliamo lo scostamento per la difesa se insieme potremo avere delle risorse anche per la sicurezza, cioè per l'energia. Ma spieghiamolo ai cittadini, quando a proposito di cambiamento del principio di sicurezza si parla della cybersicurezza, che non c'entra niente con nessuno. Ma se una nazione estera, e non a caso vedi la Russia, attacca i nostri sistemi informatici, c'entra con la vita quotidiana di ogni cittadino, su chi deve andare a fare la prenotazione in ospedale, su chi deve prelevare i propri soldi al bancomat o piuttosto usare le app che ormai abbiamo? C'entra o non c'entra complessivamente? E allora Questo concetto di sicurezza e l'utilizzo della flessibilità e delle risorse in quella direzione è un dovere, è una responsabilità. Certo, bisogna guardare al mal di pancia, nel senso che se uno sta male e va dal dottore e il dottore gli dice non è vero che stai male, quel dottore non fa il suo mestiere. Ma c'è una differenza sostanziale nel ruolo della politica o di chi fa politica, e per noi moderati questa è la differenza. Hai mal di pancia, parlo alla pancia. Ma attenzione, il dovere del medico è quello di guarire, è quello di curare, è quello di accompagnare passo dopo passo il malato alla guarigione.
1: Concluda.
7: E non a caso la politica ha questo dovere fondamentale, parlare con chiarezza, responsabilità, anche se è impopolare, ai nostri cittadini per dire si deve seguire quella strada, il traguardo è quello. E più saremo credibili e più il futuro si costruirà. Per questo noi moderati convintamente a fianco del ministro Giorgetti, di questo governo, e vota con convinzione, senza se e senza ma, la risoluzione di maggioranza.
1: Grazie onorevole Lupi. Onorevole Bonelli, prego.
8: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, il governo Meloni si presenta in Parlamento a chiedere lo scostamento di bilancio non per sostenere le emergenze sociali e economiche di questo Paese, ma per rispondere principalmente a un diktat che viene oltreoceano dal quel che noi definiamo colui che oggi si sente l'imperatore del mondo, Donald Trump, che ha imposto il 5% del PIL di spese in armamenti, una spesa totalmente insostenibile dal punto di vista economico e sociale. Però vorrei, signor Ministro, partire da alcune affermazioni che lei ha fatto in replica, che mi hanno veramente un po' meravigliato, perché io la ritengo persona preparata totalmente, diciamo, all'opposto da quello che io penso. Ma quando lei fa l'affermazione che è la seguente, che il gas russo è più conveniente sul mercato, dimentica una cosa, signor Ministro, che oggi il gas russo, secondo le regole europee, viene definito il prezzo sul TTF di Amsterdam e quindi non è più conveniente. Quindi vorrei evitare che lei, glielo dico, continuasse in questo errore, perché detto da un ministro dell'economia francamente non ci fa una bella figura. Il tema, guardi, parto subito dall'energia. Signor Ministro, lei sa quanto costa oggi l'energia, signor Ministro Giorgetti? Quanto sta oggi il PUN? Il PUN oggi, 5 di agosto, sta a 207,84 euro megawattora, con un minimo di 165 euro megawattora nella fascia oraria più dove è più accessibile, più minimo il prezzo, con un massimo invece di 310 euro megawattora. Sa che cosa significa questo? Significa che oggi gli italiani che per sfuggire dalle ondate di calore accendono i condizionatori saranno salassati e quindi oggi non solo sono costretti, purtroppo non è loro responsabilità, non è nemmeno responsabilità del governo Meloni, voglio prevenire qualche idiota che potrebbe fare un'affermazione di questo genere, noi non lo diciamo che è responsabilità del governo Meloni, però questo significherà un salasso dal punto di vista della bolletta per milioni di famiglie italiane che oltre ad aver subito le ondate di calore, alla fine di agosto arriverà una bolletta che sarà insostenibile, perché un PUN di 207 euro megawattore è un disastro economico e sociale, signor Ministro, è un disastro economico e sociale. E visto che ce l'avete tanto con la Spagna che dite il modello Sanchez, lo sa mentre stiamo parlando quanto costa l'energia in Spagna? 110 euro megawattora. Siamo probabilmente in su ambiti diversi. Le spiego una cosa, signor Ministro, da quando c'è il governo Meloni e da quando lei è ministro dell'economia, non è vero che avete speso 60 miliardi, come ha detto Giorgia Meloni, sull'energia. Ne avete spesi un po' di meno, ma sono sempre tanti. Avete speso 40 miliardi di euro per tentare di ridurre il costo dell'energia e anche dei carburanti. Quello sui carburanti in tutto vi costerà, escluso il rinnovo che farete il 25 di agosto, vi costerà 2,5 miliardi. Il resto è legato agli interventi che avete fatto per ridurre il costo dell'energia. Bene, lei sa, signor Ministro Giorgetti, con 40 miliardi di euro, se aveste avuto, perché non ce l'avete, una strategia energetica, cosa si sarebbe potuto realizzare? Ebbene, si sarebbero potuti realizzare 65-60 gigawatt di potenza di rinnovabile installata. Cioè, poi avreste potuto in questi 3 anni raddoppiare la potenza installata di energia rinnovabile. Signor Ministro Giorgetti, sa che cosa sarebbe accaduto? Se lei oggi, se aveste fatto questo, sarebbe venuto qui e avrebbe detto all'opposizione: cara opposizione, oggi il prezzo marginale lo fanno le rinnovabili e abbiamo ridotto del 50% del costo dell'energia. Questo sarebbe avvenuto. Dati alla mano, non siete stati in grado di costruire una strategia energetica perché siete vittime. Sì, è un termine, lo so, abusato. Voi della Lega lo facevate molto spesso. È vero che siete da parecchio tempo al governo. Ormai, devo dire, vi state un po' trasformando in quello che era una vecchia Democrazia Cristiana, per cui sempre state al governo con chiunque, compreso Draghi. Però detto questo, il punto è che l'assenza di una strategia energetica oggi la pagano i cittadini italiani e trovo francamente inammissibile, inammissibile e intollerabile che di fronte a quello che sta accadendo nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese in Europa, ma guardiamo il nostro paese, che noi siamo nel Parlamento della Repubblica Italiana. Lei che è del nord, lei lo sa che il fiume Po si sta prosciugando, lei sa che il fiume Adige si sta prosciugando, lei lo sa che il cuneo salino nel fiume Po è entrato di per 30 chilometri e che l'agricoltura avrà danni irreversibili oltre che la biodiversità. Tralascio la biodiversità perché non ve ne frega nulla, perché tanto per voi ammazzare animali nei parchi, nelle spiagge è un hobby, ma l'agricoltura spero che vi interessi almeno un quanto un po'. Insomma, il punto è che c'è una crisi climatica drammatica. Le ondate di calore in Europa hanno ucciso 15.000 persone secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e voi chiedete una riunione urgente del Consiglio d'Europa non per aprire un'indagine rispetto a quello che è accaduto a Ceuta, ma nemmeno la chiedete per dire, rispetto a una crisi climatica che sta devastando la vita, l'economia, fate finta di nulla.

0: è una forza che si batterà sempre per il disarmo e per la pace in questo pianeta, perché dovete cominciare a dare i numeri sono i seguenti, perché siccome voi siete così tanto, come dire, forti e proni per aprire battaglie, ma rispetto al vero vostro comandante Donald Trump non siete stati in grado di dire no al 5%, i dati sono i seguenti, che sono i dati ufficiali che sono in Europa ovviamente. Le spese per armamenti dei 27 paesi europei sono pari a 430 miliardi di euro, molto di più della Russia, molto di più della Cina. Il punto è un altro, è come si coordinano i sistemi di difesa e i sistemi di armamenti. A noi di Alleanza Verdi e Sinistra fa molto preoccupazione vedere una Germania che investe 500 miliardi di euro con un Alternative für Deutschland che sta al 30%, un partito che si richiama a valori neonazisti. E allora ai progressisti anche questa cosa dovrebbe un po' preoccupare, che ovvero il riarmo oggi non è la strada per portare in equilibrio e in pace il pianeta. Si stanno aumentando i conflitti, aumentano considerevolmente, e lo dico con molta chiarezza, noi su questo punto non transigeremo. Il tema del riarmo è un tema fondamentale, perché vogliamo che queste risorse siano destinate alla sanità, agli interventi sociali, agli interventi della messa in sicurezza del territorio del nostro paese. Guardate quello che è successo a Pozzuoli, ma diciamo è la cronaca di una morte annunciata, per ricordare un libro di Gabriel García Márquez. E allora per quale ragione non siete nella condizione di voler investire nelle vere priorità del paese? Perché questo è il vero punto, perché la strategia a cui ci state portando è una strategia di investimenti progressivi che al 2035 porteranno a aumenti di spese per armamenti pari a 498-500 miliardi di euro in più aggiuntivi. Ma dove li prenderete i soldi? Ma perché non lo dite agli italiani? Presidente Meloni non può andare in televisione, visto che qui in Parlamento non viene mai, ancora l'aspettiamo per fare il question time, visto che ha un problema con il Parlamento e viene solo quando deve fare le relazioni per il Consiglio europeo. Dove li prendete questi soldi? E questo è uno dei punti fondamentali, perché il punto è che voi vi accingete a tagliare la carne viva del paese, servizi sociali, ditelo ai malati, ai malati neurodegenerativi che hanno visto con la vostra finanziaria tagli consistenti al paese. Allora su questo, signor Ministro, noi siamo estremamente determinati, anche perché la crisi economica e sociale del paese parla chiaramente, la riduzione degli stipendi dal punto di vista degli indicatori generali, negli ultimi 3 anni c'è stata una flessione del 7%, il calo della produzione industriale, e quando poi vi vantate dell'aumento dell'occupazione dimenticate che in questo paese questo aumento dell'occupazione è legato agli over 55, ovvero grazie all'aumento dell'età pensionabile, alla Fornero, quella che voi avete tanto contestato, mentre la disoccupazione giovanile aumenta il livello della precarizzazione, e aumentano questioni che sono fondamentali per il paese da affrontare. Allora, guardi, non ci venite a dire che Alleanza Verdi e Sinistra sono quelli che vogliono mettere i fiorellini nei cannoni. Noi siamo per una politica estera e di difesa comune, a differenza vostra che voi siete contrari e volete il riarmo degli stati membri, e magari un giorno ci troveremo il cancelliere o la cancelliera di Alternative für Deutschland, e voi vi preparerete a fare l'alleanza con Vannacci in questo paese e a dire che le armi sono il futuro. Ma vede, non daremo da mangiare munizioni. E il punto è che la nostra questione è chiara: stop al riarmo, sì al disarmo, perché oggi in questo pianeta di armi se ne producono tante. E concludo dicendo, dandole un dato, ma lei non è preoccupato nel vedere che nel 2025 la spesa per armamenti ha raggiunto la cifra di 2.888 miliardi di euro? Siamo sì o no preoccupati? E allora basta, faccia emergere la Lega che era contro il riarmo, non si nascondo dietro il fatto che fa un po' il democristiano e fate risoluzioni un po' annacquate per accontentare l'uno e l'altro.
1: Grazie onorevole Bonelli. Deputata Bonetti, prego.
2: Grazie Presidente, Ministro, Ministri, Governo. Noi dobbiamo dire che apprezziamo il pragmatismo e il realismo con cui è arrivato in quest'Aula, apprezziamo il Ministro, il fatto che abbia chiesto a questo Parlamento di attivare un processo per la clausola.

0: di salvaguardia nazionale. Lo apprezziamo a maggior ragione perché siamo stati il primo partito che ha rotto l'indugio e ha detto al governo che sul tema della difesa, quello era il primo capitolo su cui si era attivata l'ipotesi della clausola, è importante poter accedere ai fondi europei non solo per una questione di sostenibilità dei conti pubblici nazionali, ma anche per l'impianto, la tipologia della difesa che noi riteniamo debba essere costruita, che è una difesa europea. L'abbiamo fatto non perché, come dire, siamo dei precursori, dei divinatori, è semplicemente la competenza di un partito che, pur rimanendo all'opposizione, assume la responsabilità anche di saper governare i processi del nostro paese a livello europeo, e per poterlo fare ovviamente serve capacità di conoscere le cose, di prevederle e di guidarlo. In realtà, Ministro, ci avete dato un sacco di volte un parere negativo esattamente sull'impegno che noi oggi andiamo a discutere e verrà approvato. Lo abbiamo fatto non perché lei non lo sapeva che saremmo arrivati qui, esattamente qui dove noi abbiamo detto che dovevamo arrivare, ma perché lei ha dovuto in questi mesi esercitare una lenta, paziente azione pedagogica nei confronti della sua maggioranza, in particolare del suo partito. Di questa pazienza noi le diamo atto, dopodiché purtroppo oggi, Ministro, mi lasci dire, il lavoro non le è proprio riuscito fino in fondo, e lo dimostra il pasticcio della correzione che il governo fa sulla risoluzione di maggioranza, ma ci arrivo dopo. Oggi discutiamo l'attivazione di una clausola sui due capitoli, il tema della sicurezza energetica e della difesa. Sulla questione energetica noi abbiamo sostenuto, quando lei diceva all'Europa, guardate che la questione energetica è un tema strategico anche per la sicurezza del continente europeo e del nostro paese. Le abbiamo anche detto, Ministro, però, che per fare bene il lavoro in Europa bisogna prima fare bene i compiti a casa, e allora alcuni correttivi a casa noi li dobbiamo fare sul tema dell'energia, perché che noi paghiamo oggi per mantenere, diciamo, da una parte Enel e dall'altra parte Terna, i costi più alti d'Europa sul tema della distribuzione, della trasmissione dell'energia, è un problema per le famiglie e per le imprese, quindi questo va corretto. Noi auspichiamo che la parte degli investimenti che lei ha oggi dichiarato anche nell'ambito strutturale vadano in questa direzione, finalmente in questa direzione, così come ci auguriamo che si metta mano al tema anche delle concessioni idroelettriche per abbassare gli introiti che le società fanno, oggettivamente ormai ampiamente ammortizzati, che sono un guadagno puro di nuovo sulle spalle di famiglie e imprese. Arriviamo però al capitolo difesa, Ministro. Gli investimenti sulla difesa, che necessariamente devono essere investimenti sulla tecnologia e la difesa italiana, perché non esiste ancora, lo dico ai colleghi delle altre opposizioni, una difesa europea, e quindi per costruirla bisogna partire dalla difesa italiana, dagli impianti di difesa italiani che devono essere rinnovati con investimenti tecnologici adeguati, devono però essere fatti nel contesto europeo. Per due ragioni, non per questioni, diciamo, ideali, che comunque sono sottese ad una visione forte dell'ancoraggio italiano in Europa, ma perché altrimenti sono degli investimenti che verrebbero buttati via, non sarebbero efficaci. L'Italia non può costruire una propria difesa nazionale se non nel contesto di una difesa europea. Abbiamo uno strumento europeo che lei stesso oggi ha dichiarato essere uno strumento molto interessante, che è quello del SAFE, che lei ha detto tra le righe che attiveremo in particolare per i progetti di investimento che l'Italia ha già attivato proprio in una partnership europea, che saranno coperti dal SAFE. Lei oggi questo l'ha detto, ma il punto che lei richiama è proprio questo, cioè il SAFE oggi è in linea astratta più conveniente da un punto di vista finanziario, quindi insomma non capisco perché in modo tafazziano dobbiamo eventualmente scegliere altre forme, ma lasciamo stare, come lei dice, questa parte finanziaria. Poi lei sottolinea c'è un punto ed un nodo politico, cioè il SAFE impone una costruzione di una difesa che sia certamente di investimento anche sulle nostre imprese, ma nell'ambito di una partnership europea. Ed è esattamente questo punto politico, signor Ministro, che noi abbiamo posto come prioritario nel dirle si acceda al safe. Uno, perché è più conveniente, e due, perché è il primo passo per la costruzione di una difesa europea, che è l'unica difesa in grado di difendere il paese. Quando io oggi, dopo l'interlocuzione che abbiamo avuto ieri, ho letto sulla risoluzione le parole che avevate presentato, le dico, mi sono stupita, avevo detto al mio partito, secondo me sarà una mozione un po' fuffa, invece no, avete avuto il coraggio di scrivere una frase che almeno apriva, diciamo, alla coerenza del suo discorso. Ma non sia mai, ovviamente, il collega Borghi, che ieri aveva chiaramente in audizione dichiarato che non l'avrebbe mai sostenuto, è intervenuto facendo piegare la testa a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, financo a voi, avete fatto la risoluzione. Noi eravamo pronti per responsabilità a votarla quella risoluzione, le dico già da adesso che noi ci asterremo, perché la riformulazione alla langue de bois a cui ci state abituando è qualcosa che non è più accettabile, perché sa, Ministro, cosa succederà? Che lei lo sa benissimo, che voi il safe lo attiverete, ma non potete dirlo in Parlamento. Allora noi, allo svilimento di quest'Aula, in cui si scrivono delle mozioni vuote per poter in qualche modo poi agire magari nella giusta direzione, ma senza l'onestà e la responsabilità di dirlo con forza, noi questo non ci sentiamo di farlo. Quindi, pur, come dire, condividendo sostanzialmente parola per parola l'impianto dell'impegno, del dispositivo, non possiamo arrivare ad un voto positivo. La stessa ambiguità che troviamo nella vostra risoluzione, pur, ripeto, molto chiarita dalla nitidezza delle sue parole, ecco, noi la troviamo, invece non la troviamo dall'altra parte, cioè finalmente il campo largo invece ha sciolto qualsiasi riserva. Cioè io credo che sia molto apprezzabile il fatto che il primo punto programmatico del campo largo per le prossime elezioni politiche sulla politica estera sia stato scritto, e purtroppo invece ci dispiace dire che questo non ci può vedere minimamente favorevoli. Noi voteremo contro alla mozione del campo largo, perché è una mozione che dice che la clausola di salvaguardia che oggi attiviamo non può essere usata per la difesa, ma solo su altri capitoli, molti dei quali non sono neanche compresi nelle ipotesi con cui l'Europa ci dice che la clausola di salvaguardia può essere attivata. Però il punto è, non è legato solo alla clausola di salvaguardia, c'è un tema di progetto, di visione del Paese e del ruolo dell'Italia in Europa. Perché colleghi, veramente con enorme rispetto, ma io so che in particolare il Partito Democratico ritiene che una minaccia russa ci sia, nel senso che stanotte hanno ammazzato ancora della gente nella regione di Kiev, è più di una minaccia, è una realtà, ok? C'è bisogno di sostenere militarmente l'Ucraina, e lo hanno detto, io ci credo che lo vogliono fare. C'è bisogno anche di andare avanti sul tema della difesa europea. Benissimo, scusate, con quali soldi? No, perché se la clausola di salvaguardia non la possiamo attivare per fare questa roba qua, li dobbiamo prendere dai conti della prossima legge di bilancio, togliendoli a sanità, scuola e istruzione. Ma se siete i primi a dire che non possiamo usare i soldi da destinare a sanità, scuola, istruzione, famiglie, imprese per finanziare queste cose, non possiamo chiedere il debito europeo, che possiamo chiedere ad interesse, perché così non li togliamo dall'altra parte, con quali soldi lo facciamo? Il problema è che qui state dicendo che non lo volete fare. Noi su questo, veramente con enorme rispetto, vi diciamo, noi non ci stiamo. E non ci stiamo né all'ambiguità di una destra che non è in grado di governare, né a questa chiarezza del campo largo a sinistra. Perché Azione pensa invece che il dovere che lei ha richiamato, Ministro, quello costituzionale, su cui abbiamo giurato, sia un dovere importante. Io penso che l'Italia abbia un ruolo in Europa ancora più forte, che è quello di difendere gli oppressori dagli oppressi, che è quello di stare dalla parte giusta della libertà e della democrazia, ed è un compito che noi ci siamo assunti tra tutti i paesi più degli altri, quando tra i paesi fondatori siamo arrivati a costruire l'Unione Europea, da paese che è stato vittima e poi ribelle delle dittature autocratiche, della dittatura nazifascista. E questo impegno Azione lo ha scritto non nella memoria, nella testimonianza del passato, ma nella scelta di responsabilità che è il DNA del nostro sangue, che lì abbiamo ereditato. Grazie.
1: Grazie, deputata Bonetti. Presidente Conte, prego.
2: Signor Presidente, signori ministri e signori colleghi. Oggi il Parlamento deve esprimersi su un punto molto chiaro. Questo governo, la Presidente Meloni, ha iniziato questa legislatura, la sua azione di governo, trovando sulla scrivania 209 miliardi. Mai successo per un Presidente del Consiglio nella storia repubblicana. E che cosa lascia in eredità all'Italia andando via? Ormai siamo agli sgoccioli di questa legislatura. Lascia sostanzialmente due firme, due camicie di forza per l'Italia. La prima firma è quella del patto di stabilità. È un patto di stabilità che vi abbiamo invitato a non sottoscrivere per rinegoziarlo. Lo avete firmato e voi stessi vi siete resi conto, poi, purtroppo troppo tardi, che era troppo costrittivo, perché ci ha costretto a tagliare sanità, istruzione, politica e lavoro, innovazione, ricerca. Poi la seconda camicia di forza. E qui il riarmo, nella duplice versione. L'aver sottoscritto è stato un grande errore, aver sottoscritto l'aumento al 5% delle spese rispetto a PIL per le spese NATO. L'avete fatto per omaggiare Donald Trump, il quale ci ha ripagato con i dazi e poi ancora con tante altre cose, tanti altri schiaffi, tra cui una guerra illegale che oggi costa ai cittadini e alle imprese tantissimo con il caro energetico, caro carburante. E poi ancora il riarmo europeo. E qui è stato un altro grave errore storico che vi intestate, perché un riarmo europeo senza uno straccio di difesa comune europea significa semplicemente dare la possibilità a ciascun paese di potersi riarmare a piacimento. Questo ha soddisfatto le esigenze mai sopite della Germania di ritornare grande superpotenza militare. Soffrivano tanto in Germania da tantissimi decenni. E lo ha fatto questo piano di riarmo, distrugge il mercato comune europeo. Ci abbiamo messo decenni per costruire e coordinare un mercato dove tutti potessero sentirsi in armonia, in una prospettiva di crescita coordinata economica, di sviluppo sociale. Invece oggi chi ha più soldi diventerà una superpotenza, addirittura nel 2039 l'esercito più grande convenzionale al mondo. E lì c'è AfD. State consegnando l'Europa e un arsenale militare nelle mani di neonazisti, ma vi rendete conto? Tutto questo perché io lo so, ci sono stato in quelle stanze, la tentazione è fortissima. Giorgia Meloni voleva entrare nel club, essere accettata nel club di chi conta. E il risultato qual è, signor Ministro Giorgetti? Che oggi contiamo meno di ieri e meno di sempre. Il governo oggi che cosa fa? Veniamo al punto. Sta chiedendo di attivare la famosa clausola di salvaguardia, il patto di stabilità che avete firmato senza nessuna discussione. Volete più spazi di bilancio, più margini di spesa per operare poi uno scostamento di bilancio. È una cosa sbagliata lo scostamento di bilancio? Certo che no. Noi ne abbiamo fatti 5 durante l'emergenza pandemica. Ma sa perché li abbiamo fatti? Lei lo ricorda, signor Ministro Giorgetti? Li abbiamo fatti perché dovevamo salvaguardare il Paese. L'abbiamo fatto per mettere in sicurezza i posti di 1 milione di lavoratori. Abbiamo addirittura fatto scostamenti sino a 140 miliardi per dare liquidità alle imprese, garantire coi prezzi dello Stato l'accesso anche a mutui e fidi bancari. L'abbiamo fatto per, certo, non quelle baggianate, €1.000 con un clic, intendiamoci. L'abbiamo fatto invece con misure mirate per difendere il tessuto economico e produttivo, quando chi oggi siede a Palazzo Chigi andava in TV a darci dei criminali. Lo scostamento si può fare, ma non chiedeteci un euro per il riarmo. Ma poi fateci capire, siete riusciti a trovare la bellezza per pochi giorni di 17 centesimi per quel taglio delle accise che Meloni diceva era un ladrocinio di Stato? Nulla per il caro vita, nulla per le bollette, il caro carburante, nulla per le imprese che sono in difficoltà? E ci venite a parlare di 20-21 miliardi per la spesa militare? Ma è una follia, non ve ne rendete conto? Guardate che il nostro non al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No, quando si tratta dell'interesse dell'Italia noi ci siamo sempre. Quando si tratta di difendere gli interessi dei cittadini noi ci siamo. È il frutto di una, quel no è frutto di una chiara visione, ideale e pragmatica. Guardi, governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo. Significa lavorare per una vera strategia di sicurezza fondata sulla cooperazione, sul protagonismo politico dell'Europa, che in questo momento è afasica, sull'approccio multipolare, capace di spegnere le tensioni, non di alimentarle. Ci state portando così in un'economia di guerra. Io non so se ne siete consapevoli o lo state facendo inconsapevolmente. E guardate che una strada senza ritorno, dovreste rileggerli i libri di storia. Non è, vedete, soltanto un problema di aumento del budget per gli armamenti, è molto di più. Avete avviato con chiara complicità un'intera macchina che orienta la ricerca, l'industria, i posti di lavoro, le priorità pubbliche, che addirittura condiziona e indirizza le nostre coscienze verso la logica della conflittualità. Non ne usciremo più. Significa redistribuire risorse sottraendole alla sanità, all'istruzione, alla transizione ecologica, alle infrastrutture sociali, sottrarre risorse ai nostri giovani. Significa normalizzare l'idea che il primo strumento di politica estera sia il deterrente militare, che costa tantissimo. Invece il primo strumento è il dialogo, la diplomazia, che non costano nulla. La vostra non è una politica progressista, è una politica regressista. Le vostre scelte deformano e deformeranno sempre più le nostre democrazie e anche comprometteranno la nostra sicurezza sociale. Vede, il Movimento 5 Stelle, oggi, insieme alle altre forze che sono qui in questo lato di questo emiciclo, voterà convintamente no al riarmo. E sa perché? In particolare il Movimento 5 Stelle ha preso un impegno con i cittadini. È un no che affonda quando siamo andati a Strasburgo a dire no davanti al Parlamento europeo, tutti insieme. Quando siamo andati all'AIA, a poche centinaia di metri, mentre Meloni firmava inconsapevolmente e inconsciamente, o purtroppo con grande avvedutezza, quell'aumento del 5% delle spese del PIL che per noi sono insostenibili. Quando noi abbiamo chiamato a raccolta cittadini di tutti i partiti, di tutte le associazioni, di qualsiasi esponente della società civile, 100.000 persone ai fori imperiali. Ecco, il nostro no è per rispetto a loro, è un no coerente, conseguente, è il no che esprime una visione completamente alternativa. Dovete andare a casa, adesso tocca a noi. Dovete proprio andare a casa perché i vostri danni saranno, lo dico, lo voglio dire ai cittadini, difficili da rimediare. Ma ce la metteremo tutta per rivedere queste vostre spese folli, investire in sanità, istruzione, politica del lavoro, ricerca, innovazione. E la vera sicurezza, sapete qual è? La libertà dei cittadini che non state assicurando, la libertà di uscire di casa e ritornate in sicurezza, quella sì, di prendere i mezzi, di poter circolare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Avete fallito anche lì.
1: Grazie Presidente Conte. Onorevole Pella, prego.
3: Presidente Costa, Ministro Giorgetti, cari colleghi. La comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2025 ha ritenuto che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e la conseguente minaccia alla sicurezza europea costituiscano circostanze eccezionali, proponendo l'attivazione coordinata della clausola nazionale di salvaguardia per sostenere l'aumento della spesa per la difesa. Nei mesi scorsi, soprattutto dopo la crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina e nel Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità, si è sviluppato un importante dibattito all'interno dell'Unione Europea riguardo la possibilità di escludere anche le spese energetiche. E per tali ragioni, diciamolo con orgoglio da cittadini italiani, l'Italia è tra i primi paesi europei che più hanno sostenuto l'idea di estendere l'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale anche al settore energetico, ribadendo quindi quella necessità di agire tempestivamente per sostenere i costi di famiglie e di imprese, per attenuare quella che era l'impatto dei settori più colpiti, quali l'agricoltura, la pesca, i trasporti e le industrie ad alta intensità energetica. E per questo bene ha fatto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a farsi prima firmataria della lettera inviata al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Cari colleghi, permettetevi di dirvi che sono molto amareggiato dagli interventi delle opposizioni ascoltati oggi in quest'Aula. Siamo sempre qui a dirci, andando su e giù per il transatlantico, che il Parlamento non conta, che siamo solo chiamati a convertire i decreti legge, che non veniamo ascoltati preventivamente. Invece, cari colleghi, oggi succede l'esatto opposto. Il ministro Giorgetti ci ha detto due cose molto, molto, molto importanti. Primo, che il Governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione ad intavolare questa trattativa con la Commissione europea e solo dopo aver preso atto delle osservazioni il Parlamento delibererà il cosiddetto scostamento di bilancio. Secondo, che alla ripartizione delle risorse nei diversi esercizi finanziari e alla predisposizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi si procederà con la prossima manovra di bilancio e quindi il Parlamento sarà protagonista in ogni fase di discussione della manovra economica, proprio perché sarà discussa, condivisa, dibattuta e approvata proprio dal nostro ramo del Parlamento. Ho sentito dire da colleghi dell'opposizione non firmiamo nessuna delega in bianco, ma colleghi, il ministro Giorgetti ci ha detto e ci ha comunicato che gli interventi in materia di sicurezza energetica interesseranno famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale, se mi permettete, il settore pubblico che voi sempre richiamate nei vostri interventi. Vi ricordo inoltre che avete una grande attenzione verso questo settore, proprio che la settimana scorsa, durante il Consiglio nazionale dell'ANCI, il Presidente ha avuto da poche ore proprio un incontro con il ministro Giorgetti. Ebbene, il ministro Giorgetti ha messo a disposizione ingenti risorse a favore dei comuni, così come per le province, così come per le regioni, proprio utilizzando queste risorse energetiche che stiamo dibattendo oggi per abbattere quelli sono i costi della spesa corrente dei comuni stessi. E se vogliamo migliorare la spesa corrente degli enti locali, e permettetemi, questo lo dico da sindaco, la prima voce che dobbiamo abbattere è proprio il costo delle bollette energetiche e procedere con investimenti corposi di efficientamento, come il ministro Giorgetti ha indicato chiaramente alla presidenza dell'ANCI, dando disponibilità massima di trovare risorse ingenti in quella che sarà la manovra economica. Inoltre, cari colleghi, voglio sottolineare per quanto concerne la sicurezza e la difesa. Oggi il ministro Giorgetti ci ha detto che sono previste misure specifiche sia in conto capitale sia in parte corrente. In conto capitale includendo sia nuovi programmi di investimento di durata pluriennale che a proposte di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente. Ma per le spese correnti invece le misure avranno anche natura permanente e copriranno incrementi di organico ulteriori spese di funzionamento. Significa, cari colleghi, potenziamento della sicurezza, maggiore spesa per le forze dell'ordine, quello che mi sembra chiediamo tutti in quest'Aula. E allora abbiamo il coraggio di dirlo, questo governo vuole garantire maggior sicurezza ai nostri cittadini e i nostri cittadini lo stanno riconoscendo questo governo. Cari colleghi, poi ci lamentiamo che non ci sono risorse. Oggi con questa nuova opzione di flessibilità permettiamo all'Italia di avere circa 14 miliardi di euro e di poter spendere nei prossimi tre anni, con un limite di circa 6,7 miliardi in un singolo anno, per volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico, ma anche la sicurezza di quello che è relativo approvvigionamento. Noi condividiamo questa risoluzione perché proprio il nostro presidente Berlusconi si è sempre impegnato per ottenere maggiore flessibilità di bilancio da parte di Bruxelles, in modo particolare nei momenti di crisi economica, sostenendo che il rigore eccessivo in certi momenti storici soffocasse la ripresa. E bene ha fatto il ministro Giorgetti andare a vedere quali sono le opportunità e le possibilità. E proprio alla luce di queste considerazioni il gruppo Forza Italia voterà a favore di questa risoluzione di maggioranza, perché riteniamo che nell'attuale contesto internazionale essa rappresenti una scelta di responsabilità verso il nostro Paese e verso l'Europa, una risposta concreta per rispondere alle crescenti minacce del terrorismo internazionale, degli attacchi che abbiamo continuamente in tutte le situazioni, in modo particolare le tensioni nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Inoltre desideriamo sottolineare con maggiore forza riguardo l'esplicito riferimento contenuto nella risoluzione al programma SAFE, invitando il Governo a valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento offerte da questo nuovo strumento. SAFE non è soltanto uno strumento finanziario, è il segno concreto della volontà dell'Unione Europea di affrontare insieme quelle sfide della sicurezza, favorendo investimenti comuni, rafforzando la base industriale europea alla difesa e promuovendo sempre maggiore integrazione tra gli Stati membri. È un passo importante lungo il percorso che conduce alla costruzione di una vera difesa comune europea, una prospettiva che il nostro movimento sostiene da sempre e che oggi appare non più rinviabile. Silvio Berlusconi è stato il primo leader europeo a sostenere la creazione di un esercito unico europeo e di una difesa comune, considerandoli passaggi fondamentali per completare l'integrazione politica dell'Unione Europea e darle quindi un peso geopolitico globale. L'Europa, cari colleghi, non nasce per fare la guerra. L'Europa nasce per garantire la pace, ma la pace oggi come ieri richiede anche la capacità di difendere la libertà, la democrazia e l'indipendenza dei suoi popoli. E questa è la grande lezione dei padri fondatori dell'Europa. Alcide De Gasperi, insieme ad Adenauer, a Schuman, a Monnet, comprese che soltanto unendo i destini delle nazioni europee sarebbe stato possibile impedire il ripetersi delle tragedie che avevano devastato il nostro continente. La loro intuizione fu straordinaria: costruire un'Europa fondata sulla libertà, sulla democrazia, sulla solidarietà tra i popoli nel rispetto della persona, dello Stato di diritto e dell'economia sociale, così come la più bella pagina di storia di questo secondo millennio fu quell'incontro promosso dal presidente Berlusconi a Pratica di Mare nel 2002, dove pose fine alla guerra fredda tra presidente americano e presidente russo, e forse ci sarebbe oggi bisogno più che mai di avere leader illuminati che pongano queste basi anche in quella che è la discussione generale. Ed è proprio per difendere quei valori che l'Europa deve essere capace oggi di assumere una maggiore responsabilità nella propria sicurezza. Per questo Forza Italia e il governo italiano sostengono il rafforzamento del pilastro europeo della NATO e guardano con favore agli strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea, come SAFE, e per questo nelle scorse settimane il ministro Tajani ha inoltre confermato la decisione del Governo di richiedere l'accesso a tale strumento, considerando un'opportunità per rafforzare la sicurezza nazionale ed europea. Cari colleghi, la nostra economia è solida. La nostra economia, come noi diciamo e come i mercati internazionali ci riconoscono, dà segni di forte risveglio. Il prodotto interno lordo è in crescita. L'export, come dice il ministro Tajani, va alla grande. I dividendi delle imprese quotate in borsa sono da record. La disoccupazione è ai minimi termini. Qualche problema, per la verità, esiste, certo. Deriva dalla congiuntura internazionale, dal cambio tra euro-dollare, dall'aumento del prezzo del petrolio. Ma soprattutto i guai, cari colleghi, derivano dal catastrofismo che l'opposizione diffonde. L'idea di un paese allo sbando è lontana dalla realtà, ma il solo propagandarlo danneggia l'economia del nostro paese. Sottolineare che l'Italia non può ancora uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivi è una bugia, perché lo sapete anche voi. Per 1,01 uscivamo un anno prima, e facciamo i complimenti al ministro ministro Giorgetti per avergli dato credibilità, per far sì che noi usciamo nel 2027 da questo deficit, ma soprattutto ancora una volta l'Italia ha dimostrato non solo di essere capace a tenere i conti in ordine, ma il paese migliore di aver realizzato il PNRR, dando impulso, strumento, valore a quei territori, ai comuni, le province e le regioni che sono stati protagonisti del PNRR. Purtroppo questo disfattismo non so cosa porta, se non solamente ottenere qualche applauso, ma che porta solo del male all'Italia. Ma vi devo dire, questo disfattismo sarà destinato a essere sconfitto, tra l'altro da una finanziaria che non sarà elettorale come voi dite, ma sosterrà la ripresa e va da sé, rispetterà tutti gli impegni presi
1: Concluda.
3: Con l'Europa.
1: Grazie, onorevole Pella. Onorevole Ottaviani, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Ministro, lei ha fatto riferimento prima, e questo è il preludio poi della parte politica di questa nostra discussione oggi, a quella che è la distinzione tra l'articolo 25 e l'articolo 26 del trattato, perché qui probabilmente qualcuno sta saltando a pie pari quello che è il perimetro normativo all'interno del quale ci andiamo a muovere. Qui non siamo davanti all'applicazione di una clausola con l'articolo 25, ossia per profili che dovrebbero riguardare tutti gli stati, ma per profili che possono riguardare alcuni stati, tant'è che la clausola è nazionale e viene definita tecnicamente come NEC, rispetto a quelle che sono delle emergenze, delle situazioni di contingenza di carattere economico. Quindi già questo è un elemento importante, perché non è che si può venire a dire ma si attiva questa clausola al buio. Non solo, ma l'altro elemento che probabilmente viene sottaciuto e viene completamente saltato a pie pari da tanti poco autorevoli esponenti dell'opposizione è quello relativo al fatto che il cambiamento di rotta rispetto a quella che era l'impostazione data dalla Commissione europea è intervenuto esattamente quando il nostro governo, grazie a lei e grazie agli altri colleghi di governo, ha messo il dito nella piaga, ossia dire: ma scusate, questo scostamento dell'1,5%, che è uno scostamento importante, se riguarda la difesa, può, anzi, forse non deve riguardare prima, prioritariamente, ciò che avviene prima di mettere le armi in atto? Si noles bellum parabellum, diceva Gaio, è necessario, è indispensabile prima mettere il paese in sicurezza, come? Con un'autonomia che prima certamente non aveva, perché solo grazie ad un'autonomia di carattere politico, economico e finanziario si può evitare la debacle sul piano internazionale. E allora, quando il Presidente Conte faceva riferimento prima al fatto che ci muoviamo all'interno di un contesto europeo nel quale abbiamo avuto qualche cosa di inenarrabile, i famosi 200 miliardi, bene, Ministro, alcune volte noi dimentichiamo di ricordare a Conte e compagni, al Presidente Conte e compagni, quello che non è che diciamo noi, gliel'ha detto Gentiloni, quando ad un certo punto ha tirato fuori quello che era il parametro di riferimento, e quando Gentiloni, che non è né un nostro segretario di sezione, né un membro del governo di centrodestra, ma avendo la carica in atto di commissario europeo dell'economia, ha commentato questi famosi 200 miliardi, 200, guardate che in realtà siamo appena i settimi in Europa nel rapporto tra finanziamenti ricevuti e PIL, prodotto interno lordo. Tant'è vero che sottolineò ante litteram quello che poi sarebbe successo qualche anno dopo, ossia il fatto che la Croazia e la famosa Spagna hanno continuato ad accelerare proprio perché hanno ricevuto di più rispetto al PIL. Questo argomento, purtroppo, caro Ministro, noi lo dimentichiamo troppo. Essere per bene non significa essere da bene politicamente, e è bene che ogni tanto lo andiamo a ribadire. E allora, se nella componente dell'1,5 una componente fondamentale è quella dello 0,6, ossia stiamo parlando della sicurezza energetica, beh, come si fa allora a dire che questa sicurezza energetica è una vicenda di secondo piano? Non solo, ma lei ha fatto bene, Ministro, a ribadire prima che non si prendono i soldi con la rapina in banca, eventualmente con l'attivazione di un percorso, perché oggi non termina un percorso. Lei e il governo avete attivato un percorso qualcuno avrebbe definito una volta in Russia, di glasnost, di trasparenza, di verifica, di compartecipazione intelligente in quella che sarà la scelta finale, dopo le interlocuzioni che con autorevolezza e con postura identitaria questo governo sarà in grado di portare avanti nel prossimo mese. Quindi ci ha dato appuntamento, cosa che avrebbe potuto non fare e dire: vi presento il piano già fatto. No, io voglio un'autorizzazione, questo è il governo che ci ha chiesto, a portare avanti un'interlocuzione che diventa politica, non di carattere economico, perché andare a centrare gli obiettivi ai quali lei ha fatto riferimento prima, questa mattina, che riguardano appunto, potremmo definirli i target della sicurezza energetica, ossia famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche da trasporto e settore pubblico, questo significa fare politica, non significa portare avanti quell'approccio ragionieristico che invece è stato portato avanti in passato. Non solo, ma altro argomento fondamentale e importante: quando stamattina abbiamo ascoltato prima i colleghi di Alleanza Verdi e Sinistra dire ma in realtà poteva questo governo presentarsi oggi qui alle Camere con una rivoluzione già attuata. Innanzitutto le rivoluzioni, attenzione, si fanno pacifiche, non si fanno in piazza devastando quello che è il patrimonio pubblico, altra questione. Ma quella rivoluzione pacifica probabilmente non lo sanno, se leggessero un po' di più quelli che sono i dati diffusi non dal nostro governo ma da Eurostat, l'abbiamo iniziata nel 2022 e è una rivoluzione pacifica di carattere energetico, perché nel 2022 le rinnovabili riuscivano a sviluppare nel nostro paese, e quindi stiamo parlando di rinnovabili, ambientali e quant'altro, 62 gigawatt. Oggi siamo arrivati a 86 gigawatt con un aumento del 40%. Questo è il dato più alto in Italia e in Europa mai registrato sulle rinnovabili, ma questi sono numeri che hanno purtroppo per loro la testa dura. E allora, quando poi si fa riferimento a quella che è la questione relativa al panorama internazionale, che cosa abbiamo ereditato, e anche in questo caso ogni tanto ricordiamo a loro che cosa hanno causato. Quando nell'ottobre del 2022 siamo entrati al governo, e bene o male, i numeri questo ce lo confermano anche in questi giorni, non gli amici ma quelli che sono gli indicatori dell'Eurostat, ci dicono questi numeri che il rapporto deficit-PIL era l'8,3%. Noi adesso stiamo parlando, pensiamo un po', di una differenza di uno 0,7, perché attualmente è il 3,07, e sembra che stiamo parlando di cifre astronomiche. Uno 0,7 ci divide dal centrare quell'obiettivo che per 20 anni è stato rincorso e invece è stato sempre saltato a piè pari e che ci veniva propinato in un altro modo. Ministro, stiamo passando da quello che possiamo definirlo, grazie alla sua azione, l'azione di questo governo, da un'impostazione dell'Europa che era asfittica, che era quella dell'intelligenza artificiale, dove esisteva la regola e non era assolutamente non solo violabile, ma non era emendabile, non era applicabile alla fattispecie specifica. Siamo passati da quell'impostazione dell'Europa alla nostra impostazione dell'Europa, che non è quella dell'intelligenza artificiale, ma dell'intelligenza umana, normale e sociale. Ecco la differenza tra la nostra impostazione e la loro impostazione sullo scostamento. E allora quello che si chiede non è semplicemente un voto ad una deroga, ma si chiede un voto per iniziare un percorso. Ecco perché probabilmente qualcuno che sta a sinistra, ministro, spesso dimentica quello che doveva essere un loro padre, disconosciuto perché a nostro avviso neppure eletto bene, e si chiamava Carlo Marx. Sì, perché oltre ad essere un filosofo era anche un economista, e credo l'essenza fondamentale del suo pensiero economico, saltato a piè pari da più di qualcuno che si erge anche a fare l'economista da strapazzo, è che Marx sosteneva che la base economica di una società guida la sua politica, le sue leggi e la sua cultura. Tant'è che diceva addirittura che l'economia è la base, la politica, lo Stato e le leggi sono il riflesso di quella base e diventano una sovrastruttura. Beh, noi stiamo partendo da quelle che sono le necessità di un'economia, di un paese, per non creare le sovrastrutture delle quali loro hanno sempre parlato per anni, disapplicandole anche male. Ma l'altro elemento importante che abbiamo registrato, possiamo definirlo come la chiosa di questo provvedimento, Ministro, perché lo potremmo definire il provvedimento giù la maschera, operazione disclosure. Ci stiamo riferendo a quello che abbiamo sentito oggi in quest'Aula da parte di autorevoli esponenti del 5 Stelle, quando nel prendere la parola stamattina un autorevole esponente del 5 Stelle ha dichiarato: ma davvero noi dobbiamo temere che la Russia, con la sua estensione territoriale, voglia fare l'invasione dell'Italia? Gli USA hanno 750 basi militari sparse per il mondo, la Cina una soltanto. Allora chi rappresenta un pericolo? Da chi dobbiamo difenderci? Che cos'è, una dichiarazione di guerra agli Stati Uniti? Di che cosa dobbiamo parlare? E allora questa operazione, quella di oggi, è un'operazione che ci rinnova ancora di più la convinzione che dall'altra parte non esiste nessun campo largo. C'è un campeggio allargato dove chiunque si alza a qualsiasi ora, quando gli pare, dice quello che gli pare, tanto pagano gli italiani. Questa è la loro impostazione. E allora, e vado a chiudere, ma si è parlato in passato, addirittura sempre da qualche responsabile, da qualche autorevole esponente del 5 Stelle, addirittura di operazioni davanti agli Stati Uniti di inginocchiamento. Beh, io credo che il presidente Conte, tutto possiamo dire, meno che sia poco intelligente, è assolutamente astuto, molto concluda, intelligente, probabilmente non è neppure quello che dovrebbe essere il frutto dell'ologramma sfuggito dal palmare politico di Grillo, ma ci dovrebbe dire allora per quale motivo a marzo di quest'anno è stato ad un pranzo con tale Paolo Zampolli, che non aveva nessun ruolo di carattere diplomatico, per prostrarsi o per cercare di far prostrare questo paese rispetto a diktat che non erano neppure di natura politica. Ecco perché la politica si ricompone in questa sede che è il Parlamento, e i nostri rapporti sono identitari e di autonomia non differenziata, ma di autonomia internazionale rispetto all'est, anche rispetto all'ovest, ma pur sempre nel quadro della NATO e del rispetto del patto atlantico.
1: Grazie onorevole Ottaviani. Deputata Guerra, prego.
0: Grazie presidente. Ministro, ieri sera nella sua partecipazione all'ufficio di presidenza delle commissioni bilancio riunite e oggi nella sua replica in Parlamento, lei ci ha spiegato l'alto valore strategico delle scelte che il nostro Paese è chiamato a compiere, non solo nella difesa ma anche nella sicurezza energetica, e ci ha spiegato l'importanza di rendere il nostro Paese sovrano nel campo dell'energia. L'alto valore di questa scelta non sembra condiviso né dal suo governo né dalla sua maggioranza, che hanno platealmente disertato la sua comunicazione, caro Ministro. C'erano 3-4 persone sedute con lei al tavolo del governo, 12-13 persone del partito di maggioranza relativa. E lo capisco, Ministro, li capisco, perché in realtà la sua comunicazione, così come la risoluzione di maggioranza, rappresenta un raro esempio di vuoto pneumatico. Perché, Ministro, a parte farci un utile, per chi l'avesse ascoltata, formazione, un buon corso di formazione sulle regole europee, lei non ci ha detto assolutamente nulla. Ha parlato della necessità di coinvolgere il Parlamento in una decisione importante, ma qual è la decisione? Andiamo a chiedere una possibilità futura di scostamento, ma non ne conosciamo neppure l'ammontare, 06, 09, distribuiti per quale anno. Ci ha detto di più Crosetto in un comunicato che lei in questa comunicazione, lui almeno ci ha detto 09 che sarà per la difesa, 03 nel 2007, 06 nel 2008, poi non si sa bene come si compongano, ma lei neanche questo ci ha detto. Ci ha ricordato che lei ci ha spiegato giustamente che la richiesta di autorizzazione che andrete a presentare a metà agosto, direi tra 10 giorni, alla Commissione europea deve contenere due cose, ce l'ha detto lei, è vero, ce l'ha detto lei. Deve contenere, prima cosa, un elenco di massima delle misure che si vogliono intraprendere, seconda cosa, una stima di massima dei costi ammessi. Ma dov'è questo elenco? L'avete sentito? Dov'è questa stima? L'avete sentita? La dovete andare a presentare. Ci sta chiedendo l'autorizzazione, andare a chiedere un'autorizzazione di cui non ci dice gli elementi essenziali che lei stesso ricorda e riconosce ci devono essere. Ma mi scusi, sa cos'è questa cosa, casa mia? È una presa in giro.
5: Dobbiamo come Parlamento impegnarci a procedere a una richiesta di autorizzazione di cui lei oggi, che è il 4 agosto, ci nasconde gli elementi di base, ci nasconde il contenuto. Allora partiamo dal primo punto che manca, un elenco di massima delle misure. È certo che non è possibile adesso avere un'indicazione puntuale delle singole misure che si intendono mettere in atto. Lo capiamo anche noi, non glielo chiediamo, ma oggi quello che è mancata è la totale mancanza di ogni indicazione di carattere appunto strategico. Dove ci volete portare? Quali sono le linee di politica che volete intraprendere? Sono 4 anni che aspettiamo che diciate una parola su dove volete portare questo paese. Oggi era il momento di dire le indicazioni strategiche. Indicazioni, Ministro. Il ricorso per la NEC, questa clausola di deviazione dal percorso della spesa pubblica, per quanto riguarda le regole europee e per quanto riguarda l'energia, è ammesso per cose specifiche, ben definite. Il sostegno a imprese e famiglie per ridurre la dipendenza dal fossile e promuovere la decarbonizzazione. È una rivoluzione copernicana rispetto alla vostra narrativa e alle vostre politiche. Voi avete sempre definito la decontribuzione come una nostra ideologia pazzesca. Ridurre le dipendenze da fonti fossili, mai ne avete parlato. Voi semmai avete parlato di dire possiamo fare un po' di nucleare, non si sa come, non si sa quando, ma sicuramente non avete fatto né parlato di rinnovabili. E allora adesso lo farete? Andate a chiedere alla NEC, che si può chiedere proprio per andare in quella direzione. È quello che farete? Ditecelo. Può essere usata la NEC per quanto riguarda l'energia per misure di elettrificazione, investimento nelle reti infrastrutture energetiche, nelle batterie. Ma voi non avete fatto niente di tutto questo, le vostre politiche industriali non esistono, ve le abbiamo chiesto, va accompagnata la decarbonizzazione, vi abbiamo fatto miliardi di proposte, niente. Sulle batterie, la storia della Gigafactory di Termoli ne è l'esempio più lampante del vostro fallimento. E quindi noi volevamo sapere oggi e qui se avete cambiato idea. Le nostre proposte sono chiare, le abbiamo scritte in sintesi anche nella nostra proposta comune di risoluzione, ma come Partito Democratico vi abbiamo tempestato ogni volta, in ogni passaggio parlamentare, in ogni passaggio pubblico, ricordandovi che l'handicap più grosso per quanto riguarda le nostre imprese, il costo dell'energia, per quanto riguarda le nostre famiglie, il costo della bolletta. Vi abbiamo proposto di disaccoppiare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, che è la fonte più cara. Vi abbiamo proposto, e qualcosa avete fatto dopo ripetute insistenti, l'acquirente unico. Vi abbiamo proposto i Power Purchase Agreement, cioè la possibilità di accordi di comprevendita di energia elettrica di lungo periodo fra produttori di fonti rinnovabili e acquirenti, spesso le imprese. E invece la vostra strategia non c'è stata, è mancata. Siamo arrivati a dover fronteggiare la crisi internazionale dovuta da questa assurda guerra scatenata, ricordiamolo, da Netanyahu e da Trump, ricordiamolo, voi vi siete disinteressati di condannare questa guerra, come se non c'entraste niente, come se non fosse il vostro alleato numero uno che l'ha scatenata, come se non fosse Netanyahu rispetto al quale non siete in grado di, ancora oggi, di dire parole di condanna dell'atroce sterminio che sta facendo il popolo palestinese. Siete stati a guardare, ci siamo trovati come il paese più dipendente dalle energie fossili. E perché? Perché non c'era una strategia, non c'era e non c'è, non si improvvisa gli ultimi 10 giorni di una legislatura. Anche sulla difesa non abbiamo capito cosa volete fare. Vi siete impegnati in modo dissennato ad aumentare fino al 5% del PIL le spese militari, un onere dal punto di vista economico insostenibile senza comprimere spese vitali come quelle per istruzione, sanità, mobilità sostenibile, contrasto alla povertà, che per noi sono prioritarie. E lo dico anche a chi legge, a chi scrive sui giornali, queste cose sono quelle che noi abbiamo scritto nella nostra risoluzione, una risoluzione unitaria, perché siamo d'accordo. Noi abbiamo visto che voi avete promesso di andare al 5%, poi non ci sono le risorse e vi siete messi a cercare mille scamotaggi, siete arrivati a pensare di mettere dentro spese per la difesa il ponte sullo stretto di Messina, ma capiamo di che cosa stiamo parlando. Ma la nostra scelta, secondo noi, non è sbagliata solo per motivi economici, è sbagliata perché noi siamo contro al riarmo nazionale. La storia dell'Europa ci dimostra che il riarmo nazionale è pericoloso, è sbagliato e lo fate in linea con i desiderata di Trump, in contrasto con quello che invece noi continuiamo a dire, a chiedere unitariamente, lo scriviamo nella nostra risoluzione. Noi vogliamo la costruzione di una vera difesa comune europea, perché per noi l'Europa è una cosa seria, è un insieme di paesi. Di paesi che condividono dei valori, progettano insieme, costruiscono insieme. Voi credete nella difesa europea? Perché oggi nella vostra risoluzione non c'è scritto 0,9 del PIL per promuovere qualcosa che abbia a che fare con questo? Dicevo, signor Ministro, che lei non dice niente non solo sull'elenco delle misure per cui ha chiesto lo scostamento, un futuro, si prepara a chiedere lo scostamento, non neanche sulle linee di indirizzo strategiche, ma non ci ha detto neppure niente sui costi attesi. Questo sicuramente è un argomento meno attraente, ma non è meno importante. Per esempio, Ministro, lei non dà neppure una vaga indicazione su questi 21-22 miliardi per la difesa, se saranno in conto corrente o in conto capitale. Ci ha detto che possono essere l'uno o l'altro. Però vorrei dirle una cosa, che lei sa ovviamente. Se sono in conto corrente, quando arriviamo al 2028 restano lì, perché li dobbiamo finanziare anche negli anni futuri. Se noi spendiamo quei soldi, non è detto che non dobbiamo spendere dei soldi per questo, ma dobbiamo sapere che se noi spendiamo soldi per degli stipendi, per assumere delle persone, non è che dopo il 28 non li paghiamo più. Allora vuol dire che quelle spese, queste spese per la difesa di cui oggi parlate, se sono permanenti, quando arriviamo al 28 comprimeranno in modo diretto uno a uno le spese per istruzione, per sanità e per tutto il resto. È matematica, economia. E allora la scelta sulle priorità va definita. Ma cos'è questa risoluzione della maggioranza ridicola che non spende una parola su questi temi? Ma ci stiamo a prendere in giro? Come stiamo riducendo questo Parlamento? Altro che ringraziarla, Ministro, che è venuta qua oggi a parlare a un Parlamento vuoto da tutto quel lato là. Del niente. Questi sono problemi troppo importanti. L'altra cosa che non ci ha detto, Ministro, è quanto delle misure coperte dallo scostamento sono misure che sono già altrimenti coperte. Ci ha spiegato bene, è stato bravo, ho riconosciuto la sua capacità didattica nell'insegnarci le regole europee. Ci ha spiegato che ci sono spese sia per la difesa sia per l'energia, secondo modalità diverse, già fatte o già programmate, che possiamo mettere nell'elenco di quelle coperte con lo scostamento, anche per quanto riguarda appunto la difesa, attraverso rimodulazioni temporali di quello esistente, come ricordava il collega Marattin. È importante saperlo. Perché richiamo questo? Perché è importante che sarebbe stato importante che ce l'avesse detto? Perché l'impressione è di essere, se no, di fronte a un barbatrucco. Un barbatrucco perché vi riempite la bocca di parole altisonanti, strategia, sovranità, sicurezza, e invece state cercando solo un po' di spazio finanziario. Concluda, per poter favore. Fare una legge elettorale. In conclusione, Ministro, siete contrari alla difesa comune europea e chiedete spazi finanziari per più armi, dopo aver invece prosciugato le risorse per la salute, l'istruzione e le politiche del lavoro. E intanto fate la guerra alle rinnovabili e intanto ci costringete a comprare sempre di più il gas da Trump, non proprio gratis. Cari sovranisti, non state perseguendo l'interesse dell'Italia e degli italiani, state perseguendo la volontà di un altro sovrano, il sovrano di un altro paese, si chiama Donald Trump.
1: Grazie, deputata Guerra. Onorevole Tremaglia, prego.
6: Grazie Presidente, ma io rispondo subito alla collega onorevole Guerra, perché se in questo Parlamento, in questa nazione, c'è una persona che ha dimostrato di saper rispondere a Trump, non andava a prendere il caffè di nascosto con Trump, ma di saper rispondere a Trump, di saper tenere la schiena dritta, di saper difendere l'orgoglio proprio di donna, e questo dovrebbe far piacere a entrambi i lati dell'emiciclo e proprio di Presidente del Consiglio italiano, quello è proprio Giorgia Meloni. Quindi direi che abbiamo finito un po' male, mi permetto di dire, con questa osservazione. Io ringrazio il ministro Giorgetti, ringrazio il ministro Foti e il ministro Nordio, il vice ministro Leo e i sottosegretari per aver seguito oggi con noi i lavori e per l'informativa ieri sera che ci ha voluto dare il ministro Giorgetti, nel quale ha chiarito gran parte delle cose che sono state dette oggi, quindi io non capisco se ieri sera eravamo tutti sordi, se si è spiegato male il ministro e quindi evidentemente abbiamo capito male quello che ci diceva, ma ascoltando la discussione generale di questa mattina e ascoltando gli interventi in dichiarazione di voto, più volte mi è venuta la domanda di che cosa stiamo parlando, perché è evidente che si è parlato di tutto. Prima il collega, l'onorevole Rosato, parlava di bel titolo del tema e svolgimento sul quale lui non era d'accordo. A me sembra che qua sia il tema libero completamente. Io capisco che ormai siamo alla pausa di Ferragosto, capisco che tutti i colleghi abbiano altro per la testa, però si è parlato di qualsiasi cosa. Di cos'è che stiamo parlando in maniera molto concreta? Il patto di stabilità ha evidentemente dei limiti. Per uscire da questi limiti bisogna chiedere l'autorizzazione, per chiedere l'autorizzazione bisogna passare al Parlamento. No, non bisogna passare al Parlamento, il governo può rivolgersi alla Commissione europea, poi tutto l'iter che il ministro ci ha spiegato, al termine del quale verrà deciso se noi possiamo o meno uscire dai parametri del patto di stabilità. Il passaggio che viene fatto oggi è un passaggio che, come è stato ricordato più volte ieri sera e questa mattina, non è un passaggio dovuto, è un passaggio che serve, Dio ci benedica, a parlare e a discutere esattamente di quello di cui avremmo dovuto discutere, cioè quelle priorità, quelle esigenze, quelle necessità.

Quindi io ho preso qualche appunto, perché stamattina abbiamo scoperto tante cose. Qualche collega dei 5 Stelle stamattina ci ha spiegato che quando noi andiamo a fare gli sconti sulle accise, ad esempio, i soldi che usiamo sono sempre i soldi degli italiani. Grazie. Io mi rendo conto che qualche collega, soprattutto il Movimento 5 Stelle, probabilmente non aveva afferrato questo concetto. Proviamo a rispiegarglielo. Quando il governo italiano usa dei soldi, non sono, come forse eravate convinti qualche tempo fa, quando governavate, i soldi del Monopoli, non sono i soldi di Topolino o di Paperino, sono sempre i soldi degli italiani. E quando l'Europa utilizza i soldi a prestito o meno, di nuovo non sono i soldi del Monopoli, di Paperino o di Topolino, sono sempre i soldi dei contribuenti europei, cioè sempre lì si va a finire. Questo concetto non so se è chiaro di là, di qua è molto chiaro, e per questo da quando ci siamo insediati abbiamo perseguito con tutti gli euro che siamo riusciti a recuperare, nei tanti modi in cui per fortuna l'abbiamo fatto, la riduzione delle tasse per gli italiani, la riduzione delle aliquote, l'accorpamento delle aliquote e tutti quegli interventi che fortunatamente gli italiani, a differenza vostra evidentemente, hanno capito e hanno dimostrato e stanno dimostrando ancora oggi di apprezzare. Così come ci è stato ricordato questa mattina da qualcuno: no, noi a differenza vostra non vogliamo nemici. Ma noi non vogliamo nemici in nessun modo. Nessuno di noi, penso, in quest'Aula sia così pazzo da cercare o incoraggiare lo scontro, tanto più lo scontro tra nazioni, tanto più lo scontro armato. Però anche su questo bisogna un attimino intendersi su come si intende perseguire l'obiettivo di difendersi qualora qualcuno non abbia la stessa idea che abbiamo noi. Perché io penso che, dico il primo comune che mi viene in mente, se a Palombara Sabina a un certo punto il sindaco decidesse che è nemico della criminalità e quindi toglie i vigili dalle strade, perché a Palombara Sabina non ci deve essere criminalità togliendo i vigili dalle strade, penso che giustamente i suoi cittadini avrebbero qualche problema nel confermargli una certa dose di fiducia. E allora io penso che allo stesso modo il fatto di fare degli investimenti, so che l'applauso è per Palombara Sabina, non per me, ma allo stesso modo, se fare degli investimenti in difesa debba essere automaticamente incoraggiare qualcuno ad aggredirci, io penso che sia esattamente il contrario, che purtroppo anche la storia recente ci ha insegnato che è esattamente il contrario. Dopodiché siamo arrivati all'ultima parte con le dichiarazioni di voto. Allora, io sono contento che il presidente Conte sia tornato da Capalbio, sono ancora più contento che domani mattina finalmente riferirà e si farà insomma risponderà alle domande che da tanto tempo gli vogliamo fare, tanti italiani gli vogliono fare nella commissione inchiesta Covid. Sono ancora più contento che abbia parlato, perché se avevamo qualche preoccupazione per il futuro, ce l'ha tolte queste preoccupazioni. Intanto ha usato diciamo un tema e un plurale che io non so se sia plurale maiestatis o se sia plurale riferito al campo largo, ma insomma a me sembra che questa mattina col suo intervento abbia dato l'avvio alle primarie. Sono felice che sia arrivato nel frattempo anche la presidente Schlein, che in sua contumacia ha avuto diciamo il primo saggio delle future primarie del campo largo, perché quello che abbiamo sentito da Conte questa mattina credo che sia il suo programma politico. E questo programma politico, io non entro nel merito, fortunatamente non aderisco e non credo che aderirò mai nella mia vita al campo largo, anzi sono certo che non aderirò mai nella mia vita al campo largo, ma certamente abbiamo sentito tante cose le avevamo già sentite evidentemente, quindi non sono delle novità. Ma la prima domanda che mi verrebbe da fare, che credo sia venuta a tanti di noi, è: ma con che coraggio, con che faccia quest'oggi il presidente Conte è venuto a spiegarci come si tengono i conti in ordine in una nazione? Ragazzi, ma che faccia ci vuole? Perché io non dico che noi siamo più belli, non dico che siamo più alti, non dico che siamo più simpatici, più bassi, più antipatici, questo è tutto discutibile, ma quale fosse la condizione dei conti che questa nazione ha ereditato quando si è insediato il governo Meloni, è lì da vedere, non è un'opinione, sono numeri. Con che coraggio il presidente Conte ci viene a dire, a vantarsi, che ha lasciato 200 miliardi sul tavolo del presidente Meloni? A parte che c'è stato un presidente tra Conte e la Meloni, ma
governo, questo è un altro discorso, ma non ha lasciato 200 miliardi sul tavolo il presidente Conte al governo Meloni, ha lasciato chili, quintali di cambiali da pagare noi, i nostri figli e i nostri nipoti.

0: perché se noi stiamo per miracolo avvicinandoci a uscire dalla procedura di infrazione, non è di sicuro per merito delle politiche del governo Conte, signori, perché ripeto, cioè si può veramente avere fantasia, ma bisogna avere tanta fantasia per ritenere che il fiore all'occhiello del presidente Conte sia stata un'ottima gestione dei conti, perché io non ho visto nessuno, non in Europa, nel mondo, provare a copiare le politiche economiche del governo Conte. Non credo che fossero regali i miliardi che ogni volta che li guardiamo si aggiornano a rialzo del super bonus, e anche, lo ricordo davanti al ministro Fotti e davanti al ministro Giorgetti, e anche i soldi al PNRR non sono regalo di Babbo Natale, sono dei soldi a debito, quindi nuovamente con degli interessi che dovranno essere pagati da noi, dai nostri figli e dai nostri nipoti. Quindi questa narrazione per cui esiste il salvatore della patria, che un governo cattivo ha allontanato nel momento in cui i conti erano di lì per esplodere e per diventare splendenti e per farci diventare la nazione più ricca del mondo, questa è una narrazione che io, per rispetto nei confronti dell'intelligenza del presidente Conte, attribuisco solo appunto al fatto che stiamo aprendo la campagna delle primarie del campo largo, stiamo aprendo una stagione di lotte interne al campo largo che non invidio. Nel momento in cui dovrà decidere non tanto il leader, perché lì procederanno come riterranno, ma un programma, perché quello che abbiamo sentito questa mattina e quello che c'è scritto anche in questa risoluzione è che se mettiamo insieme tutto quanto, si vuole continuare ad aiutare l'Ucraina, si vuole fare un programma di difesa europeo, non si vogliono togliere i soldi da niente dalle casse dello Stato, si vogliono fare investimenti tutto quanto. Allora, ragazzi, da qualche parte i soldi li dobbiamo prendere, ragazzi, scusatemi, colleghi, mi perdonino la confidenza, da qualche parte i soldi vanno presi, quindi dovete spiegarci dove dovete prendere i soldi, dovete spiegarci cosa volete fare con i soldi, mi sembra che dobbiate spiegarvi anche tra di voi su quali sono veramente le priorità. Voi evidentemente siete contenti così, noi dal nostro lato siamo contenti così, del nostro governo, dell'operato del ministro Giorgetti e del ministro Fotti nella gestione dei conti e nella gestione dei conti e dei rapporti con l'Unione Europea. Concludo con una osservazione soltanto: se oggi siamo a questa discussione è grazie alla credibilità che abbiamo guadagnato in questi anni. Se noi non avessimo posto sul tavolo della Commissione Europea con forza e con autorevolezza il tema che la sicurezza energetica è anche questa sicurezza, oggi non staremmo parlando di questo. E voi che oggi l'avete puntata in cacciara sulle spese a difesa, vi state dimenticando che questi sono i soldi per la sicurezza energetica. Lo scostamento lo chiediamo per aiutare famiglie, imprese, aziende ad andare avanti in un momento difficile, non certo per colpa vostra, ma neanche per colpa nostra.
1: Grazie, onorevole Tremaglia. Onorevole Maratin, a titolo personale, prego.
2: Grazie Presidente. Anch'io, come i colleghi di Azione, ero pronto a votare la risoluzione di maggioranza, ma anch'io alla fine non lo posso fare perché nella pausa avete ceduto al diktat populista della Lega. Tutte le volte che c'è da scegliere fra il buonsenso e uno slogan populista, scegliete lo slogan populista. Farete così anche fra 6 mesi con Vannacci? Perché, Ministro, lei ha ragione, il safe è una questione economica e una questione di condizioni. Economicamente non c'è dubbio, glielo deve dire a Borghi, non c'è dubbio, anche se i tassi saliranno, il livello dei tassi sul debito italiano sarà sempre più alto di quelli sul debito europeo. E quelle che lei ha chiamato condizionalità sono un'opportunità, non un vincolo, perché ci dicono: vi diamo i soldi ma non finanziate le difese nazionali, creiamo una difesa europea, cosa che tutti a parole diciamo di fare. La verità, signor Ministro, è che voi, come voi, ci avete un problema. Ci avete dentro cose che insieme non ci stanno, nella fattispecie nel suo partito. Il suo partito è diventato una cosa completamente diversa negli ultimi anni, quando Matteo Salvini ha preso Claudio Borghi e Alberto Bagnai, due populisti che starebbero meglio nel 5 Stelle piuttosto che nel centrodestra, e l'ha fatto diventare un'altra cosa. Ora, Bagnai l'avete mandato all'antitrust. Se volete un consiglio su dove mandare Borghi, vi posso aiutare. Grazie.
1: Grazie onorevole Maratin. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto e dunque passiamo ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non

0: assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove ovviamente necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo adesso alla votazione della risoluzione Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano numero 6287. Avverto che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dal Governo. Pongo dunque in votazione la risoluzione numero 6287 come riformulata. Parere favorevole, la votazione è aperta. Favorevoli 181, la Camera approva. Avverto che a seguito della votazione precedente la risoluzione Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella ed altri numero 6288 risulta preclusa e pertanto non verrà posta in votazione. Pongo in votazione la risoluzione Richetti ed altri numero 6289, parere contrario. La votazione è aperta. Contrari 296, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Boschi ed altri numero 6290. Avverto che la componente Misto più Europa ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo dunque in votazione la risoluzione numero 6290 ad eccezione del primo e del secondo capoverso del dispositivo. Parere contrario, la votazione è aperta. Contrari 236, la Camera respinge. Pongo in votazione il primo capoverso del dispositivo per la parte non assorbita. Parere contrario. Contrari 187, la Camera respinge. Pongo in votazione il secondo capoverso del dispositivo per la parte non assorbita. Parere contrario, la votazione aperta. Contrari 236, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Ziello ed altri numero 6291. Avverto che a seguito delle votazioni precedenti sono preclusi i capoversi primo, secondo e terzo del dispositivo. Pongo dunque in votazione la risoluzione 6291 per la parte non preclusa. Parere contrario, la votazione aperta. Contrari 314, la Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione della vedova Maggi numero 6292, parere contrario. La votazione è aperta. Contrari 236, la Camera respinge. Mi pare che l'onorevole Quartini volesse intervenire per una precisazione rispetto a cosa? Colleghi, un attimo.
1: Grazie Presidente, era solo per correggere verbalmente perché ovviamente il voto elettronico è registrato, ma volevamo correggere verbalmente la votazione numero 4, intendendo per il Movimento 5 Stelle un voto di astensione e non un voto favorevole. Grazie.
0: Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto si è svolta la presentazione del libro di Massimo Franco Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano dai tabù del passato a Leone XIV, con il saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Buon ascolto.
2: La Camera è lieta di ospitare la presentazione oggi del libro Papi, dollari e guerre dell'editorialista e scrittore Massimo Franco, che ringrazio per essere qui oggi. Questo testo è il frutto di un articolato lavoro di ricerca, ricostruisce oltre un secolo di storia della Chiesa e si sofferma sul rapporto tra il Papato e gli Stati Uniti d'America. In questo modo l'autore ha approfondito numerosi temi relativi al cattolicesimo americano e sulla società statunitense. Si tratta di aspetti dottrinali, economici e culturali a lungo sottovalutati a causa di una visione eurocentrica delle dinamiche internazionali. L'analisi di questi elementi spiega come la comunità cattolica d'oltreoceano abbia assunto una progressiva influenza capace di estendersi anche al vecchio continente. Il rapporto tra dimensione religiosa e dinamiche geopolitiche emerge così come un elemento cruciale per comprendere alcune delle trasformazioni più rilevanti dell'età contemporanea. Al termine di questo affascinante viaggio, il volume giunge ai giorni nostri, focalizzandosi su argomenti di stringente attualità. Le pagine finali, in particolare, propongono una prima riflessione sulla figura di Leone XIV, primo pontefice statunitense della storia. Sin dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il Santo Padre ha richiamato l'attenzione della comunità internazionale sulle sfide del nostro tempo. Ha saputo cogliere le inquietudini di un'epoca complessa, rinnovando con decisione l'impegno della Chiesa a favore della pace, della giustizia e della convivenza tra i popoli. Il monito del Papa è emerso con forza già in occasione della prima benedizione apostolica Urbi et Orbi. Il suo accorato appello per una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, rimane ancora oggi vivo nelle coscienze di religiosi e laici, credenti e non. Quelle parole hanno contribuito a presentare al mondo l'immagine di un uomo mite ed equilibrato, ma al tempo stesso saldo nei propri principi. A oltre un anno dalla sua elezione, la sua voce continua a rappresentare un importante riferimento nel dibattito internazionale sul tema della riconciliazione. È dunque importante che questo evento si tenga alla Camera dei Deputati. Per favorire il confronto e la reciproca comprensione, le assemblee parlamentari sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale. Anche attraverso iniziative come questa, i luoghi della rappresentanza popolare possono offrire spazi di riflessione e di confronto tra istituzioni, studiosi e società civile su questioni che incidono sul futuro della nostra comunità. Ringrazio ancora Massimo Franco per la sua presenza e gli lascio la parola. Grazie.
3: Permettetemi in primo luogo di ringraziare il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, per questo cortese invito. È la conferma di un suo interesse riconosciuto per quanto si muove nel mondo cattolico, sia dal punto di vista religioso che delle relazioni internazionali, e per i riflessi che ha per l'Italia. Non posso tra l'altro non sottolineare l'apprezzamento per il modo col quale svolge il suo ruolo istituzionale, depurandolo da qualunque connotazione di partito e di parte, cosa rara oggi. Parliamo di papi e dunque comincio con una confessione. Non avevo previsto l'elezione di un pontefice statunitense. Quelli che nel sottotitolo definisco tabù del passato, a mio avviso erano troppo persistenti per consentire l'epilogo del conclave che abbiamo visto. Mi sbagliavo, ma ero in buona compagnia. Il collega dell'Economist, John Hooper, ha scritto che qualche settimana prima della propria elezione lo stesso Robert Prevost aveva confidato nella lettera a un agostiniano che non sarebbe diventato papa perché c'era un tabù contro uno statunitense. E io nel mio provincialismo eurocentrico pensavo la stessa cosa, anche se una collega d'Associated Press, Nicole Winfield, aveva scommesso in redazione che sarebbe stato eletto Prevost e ha vinto 40 euro. E in altre redazioni di TV e giornali statunitensi Prevost era nella short list, la lista corta dei papabili. Tuttavia era chiaro che un problema americano esisteva. Bisognava ricucire rapporti fortemente logorati tra Vaticano, Episcopato e opinione pubblica nordamericani. Intanto perché esisteva il tabù anti-USA e perché è caduto. Questo è il primo elemento sul quale riflettere. Dobbiamo pensare che per almeno 150 anni la religione cattolica negli Stati Uniti era una fede di minoranza, praticata da immigrati considerati brutti, sporchi e soprattutto poveri dalle classi sociali protestanti e dunque non benedetti da Dio per le loro ricchezze, ma colpevoli della propria povertà. Si trattava di irlandesi, polacchi e poi di italiani, guardati con diffidenza e una punta di disprezzo perché rappresentavano ceti marginali e una religione considerata straniera, dominata da un tiranno reazionario come il Papa e tesa a influenzare una società americana composta spesso da immigrati sfuggiti alle guerre religiose nel vecchio continente. Nell'archivio segreto vaticano, che oggi si chiama apostolico, ho trovato il rapporto Bedini scritto nel 1853 da un diplomatico vaticano che nell'impatto con quella società protestante rischiò il linciaggio. Bisogna sottolineare che ancora nei primi 20 anni e più del Novecento i cardinali statunitensi arrivavano a Roma in nave e poi in treno, a volte quando il conclave era già finito. Successe anche ancora nel 1915. Era una realtà marginale, poco considerata da uno Stato pontificio e poi da un Vaticano italocentrici. Nel 1922 c'erano solo 2 cardinali americani. Poi alla morte di Benedetto XV accadde qualcosa. Ci si accorse che le casse erano vuote, il Papa dell'inutile strage della Prima Guerra Mondiale, questa è la frase che ha lasciato poi ai posteri, aveva anche fatto strage dei soldi della Chiesa. Non ce n'erano neanche per organizzare il conclave. Così, con 2 telegrammi cifrati che citiamo nel libro e di cui riportiamo la foto, fu chiesto al rappresentante pontificio a Washington di mandare con urgenza tutti i soldi che le diocesi avevano raccolto. Arrivarono via telegrafo $210.400.09. E con quei dollari si poté organizzare il conclave. Sono documenti contenuti nel libro e scoperti con Monsignor Sergio Pagano, che era il prefetto dell'archivio apostolico, ex segreto. Ma perché rivolgersi agli Stati Uniti, paese protestante, non a potenze cattoliche europee? Perché i bilanci delle potenze cattoliche europee erano devastati dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, mentre l'economia americana era solida. Comunque, come conseguenza di quel contributo, Pio XI, che fu eletto in quel conclave, Achille Ratti, nominò un terzo cardinale statunitense e allungò i tempi tra morte del Papa e celebrazione del conclave per permettere loro di arrivare in tempo. Ma soprattutto, da allora si capì che gli Stati Uniti potevano essere un polmone anche finanziario generoso per la Chiesa. Achille Ratti, Papa milanese eletto nel 1922, era un attento osservatore degli andamenti di borsa e cominciò a mandare il suo banchiere di fiducia, Bernardino Nogara, a Londra e New York, alla JP Morgan, per studiare gli investimenti da fare. Ma non erano solo missioni finanziarie, si crearono e consolidarono rapporti e una rete di conoscenze che implicavano scambio di informazioni sensibili, scenari sociali e di guerra, prospettive economiche, un reticolo di contatti e di analisi degni dell'intelligence più raffinata e ambita. Personaggi come la duchessa papale Genevieve Brady emersero sulla scia di questi rapporti. Fu una delle benefattrici più generose e instancabili, un'irlandese che svernava a Roma nella villa sua e del marito sul Gianicolo, frequentando monsignori e cardinali, facendo donazioni enormi e promuovendo carriere pontificie formidabili. Il marito era un magnate dell'elettricità che regalava dollari e limousine alla nomenclatura pontificia attraverso il futuro arcivescovo di New York, il potentissimo Francis Spellman, un vero e proprio manager della fede, del quale Brady fu il mentore. Nella sua magione a Long Island, vicino a New York, la Brady riceveva la crema dell'elite economica cattolica americana, un mondo parallelo e in competizione con i ricchi protestanti. Il suo titolo nobiliare, duchessa papale, era il frutto anche dei dollari regalati alla Chiesa. Il Vaticano premiava i benefattori anche così. Era un modo per scalare socialmente una società di bianchi, anglosassoni e protestanti, impregnata di valori religiosi alternativi a quelli cattolici e spesso sublimata dall'appartenenza alle logge massoniche. Per i cattolici non era facile arrampicarsi su quella scala sociale. Non è un caso che non esistessero relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Vaticano e i candidati cattolici fossero visti con sospetto, quasi agenti stranieri che volevano ingerirsi nella vita politica e scardinare una libertà religiosa sacra nella divisione tra i poteri. Per questo i tentativi ripetuti di scambiarsi ambasciatori è stato frustrato così a lungo. I presidenti statunitensi ci provarono, o almeno finsero di farlo per buona parte del Novecento, pressati dal Vaticano a Roma, e l'alleanza contro il comunismo cementava la loro convergenza. Quando nel 1936 il segretario di Stato Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, visitò gli Stati Uniti, ad accompagnarlo a ogni passo fu Spellman, facendo infuriare la duchessa papale Brady, che vedeva in quella visita l'occasione dell'apoteosi del suo ruolo di benefattrice, ospitandolo nella magione di Innisfada, che in gaelico significa Long Island. E il viaggio da una città all'altra servì a rimarginare vecchie ferite tra Chiesa e Stati Uniti e ad attenuare il tabù storico. Ma fu utile anche a confermare la ricchezza e la generosità dei cattolici americani. Pacelli tornò dagli Stati Uniti portando a Roma circa $1 milione tra assegni, titoli e contanti, ha ricordato Monsignor Pagano. Bisognava partire, aggiunge, con una valigia vuota e ritornare con una valigia pesante. Questo non modificò sostanzialmente tuttavia i pregiudizi. Alla fine rispuntava il tabù anticattolico del Congresso e qualunque ipotesi di un Papa USA veniva abbandonata perché evocava l'ombra della CIA e della potenza economica e militare degli Stati Uniti. Il Vaticano non poteva apparire schiacciato sulla nazione occidentale dominante. Tra l'altro, l'ombra dello spionaggio non era così inventata. Spellman, oltre a essere negli anni 40 e 50 un grande finanziatore della Chiesa italiana e mondiale, aveva accettato anche il ruolo di agente clandestino del presidente Roosevelt, il quale gli chiese di essere il suo occhio e il suo orecchio presso i leader mondiali che Spellman incontrava come ordinario militare delle forze armate statunitensi. Richiesta legittima da parte di Roosevelt, ma motivo di sconcerto per lo zelo col quale il cardinale la secondò. L'anticomunismo cementò ulteriormente i rapporti strategici di valori e finanziari, ma le relazioni diplomatiche rimanevano un tabù. Lo stesso John Kennedy, primo presidente cattolico degli Stati Uniti, si tenne a distanza di prudenza dalla sua Chiesa. Sapeva quanto un qualunque gesto lo avrebbe reso bersaglio di attacchi feroci dalle comunità protestanti, ebraiche e perfino islamiche del suo paese. Per questo, quando visitò Roma per incontrare Paolo VI, fece sapere che non si sarebbe inginocchiato perché aveva il mal di schiena, un pretesto per non compiere un atto che sarebbe stato ritenuto di sottomissione e attaccato in patria. È stato necessario aspettare un papa polacco nel 1978 e un presidente protestante, Ronald Reagan, nel 1984, per superare il tabù delle relazioni diplomatiche, navigando abilmente tra le pieghe del Congresso, assicurandosi i voti necessari dopo una lunga trama che partiva dalla semplice correzione di una legge che nel 1867 aveva tagliato i fondi per la missione in Vaticano. La realtà è che il ruolo di Giovanni Paolo II del Vaticano nel crollo del sistema sovietico era strategico in Europa e in America Latina, dove avanzava la teologia della liberazione di impronta marxista. Anche se l'idea di una santa alleanza stipulata a tavolino nel conclave del 1978 tra la CIA e il cardinale polacco-americano John Kroll, grande amico di Karol Wojtyla, non fu un fatto reale, ma un'invenzione nata dalle fobie complottiste del KGB, il servizio segreto di un'Unione Sovietica spiazzata da quella scelta lungimirante. Il cardinale Pio Laghi, veterano della diplomazia vaticana, fu il primo nunzio a Washington. A Roma arrivò William Wilson, la cui moglie Elizabeth, cattolica, era amicissima della moglie del presidente Reagan, Nancy. Pochi mesi prima, Laghi aveva ricevuto un biglietto di Reagan, appena eletto, che diceva: «Pare che entrambi siamo destinati a un incarico a Washington, benvenuto». Intorno a Reagan c'era una lobby cattolica estesa. Andava dal capo della CIA William Casey al segretario di Stato Alexander Haig, e i cattolici avevano votato in maggioranza per lui, spostando il baricentro dai democratici a un politico repubblicano che aveva fatto esplicitamente campagna anche contro l'aborto. Dopo quasi due secoli, un tabù che aveva resistito a lungo era stato abbattuto, e non a caso alla vigilia della caduta del muro di Berlino. Ma di un papa americano nessuno parlava. Prima c'era stato lo scandalo di Monsignor Paul Marcinkus, guardia del corpo di Paolo VI, giocatore di golf e fumatore di cubani, ma purtroppo anche uomo dei più sciagurati e criminali investimenti vaticani tra la fine degli anni 70 e gli 80 del secolo scorso. Non si governa la Chiesa con le Ave Marie, diceva. Il problema è che non si governava neanche con i soldi di Michele Sindone e Roberto Calvi, implicati con la mafia e uccisi in circostanze spaventose. Quell'ombra è rimasta a lungo, e 20 anni dopo lo scandalo della pedofilia nella Chiesa statunitense, emerso nel 2001, ha rappresentato un altro muro morale. Ha pesato per 20 anni sull'Episcopato, usato anche strumentalmente da chi non voleva pontefici statunitensi, e si è riflesso sul piano economico, sia impoverendo quella Chiesa chiamata a rispondere per centinaia di milioni di dollari dalle vittime degli abusi, sia limitando le donazioni al Vaticano. Con un effetto collaterale, si disse che come gli attacchi alle Torri Gemelle da parte di Al-Qaeda avevano cancellato l'unipolarismo militare e tecnologico degli Stati Uniti, così quello scandalo aveva azzerato l'unipolarismo morale della Chiesa. I due imperi paralleli dell'Occidente erano stati colpiti e delegittimati quasi contemporaneamente nel loro ruolo principale. L'ipotesi di un papa statunitense è riemersa nel 2013 con Timothy Dolan, arcivescovo di New York, accreditato come papabile, ma è andata all'opposto con un gesuita argentino guardato con sospetto dalla Casa Bianca e presto dagli stessi cardinali USA che pure lo votarono. Nelle pieghe del pontificato di Francesco, però, e proprio per le tensioni con l'episcopato statunitense, ha cominciato a farsi strada l'idea che il tabù andasse superato. Quando nel 2019 Francesco disse su un volo che lo portava in Africa: «Per me è un onore se gli americani mi attaccano», si capì che i rapporti erano arrivati al minimo storico, anche se il suo riferimento era ai tradizionalisti che si diceva tramassero contro di lui. La sua frase fece scalpore e fu anche strumentalizzata. Ma ormai esisteva una questione americana da risolvere per il Vaticano, per problemi strategici, dottrinali e finanziari. Un papa post-occidentale, come si disse di Francesco, incline al dialogo e perfino all'indulgenza verso Russia e Cina, nel 2018 aveva stipulato un accordo provvisorio e segreto biennale con la Cina, poi confermato e riconfermato per 4 anni, creò molti malumori nelle cancellerie occidentali e gli scandali sugli investimenti vaticani raffreddarono le donazioni che arrivavano da oltreoceano. Il conclave 2025 si è aperto su questo sfondo. Sembrava i cardinali USA fossero spaccati tra conservatori e progressisti, 5 a 5. Eppure, se qualcuno si fosse affacciato nella Red Room, la sala rossa del Pontificio Collegio Nordamericano sul Gianicolo, nei giorni delle congregazioni, avrebbe assistito a un piccolo miracolo. I cardinali discutevano a tavola, poi sulle poltroncine di velluto rosso della grande sala rossa, osservati dai ritratti delle figure storiche del cattolicesimo USA appesi alle pareti. Hanno parlato a lungo e trovato un accordo sul nome di Prevost, che ai loro occhi era un moderato, non un clone di Bergoglio, e dunque copriva tutte le basi, come dicono gli americani con un linguaggio da baseball. Aveva confidato un potente cardinale italiano per sottolineare la capacità del futuro Papa di appianare i contrasti che li avevano sempre danneggiati. Si sono compattati e il nome di Robert Prevost, assente da quei conciliaboli, ha cominciato a circolare. In quell'edificio che sforna da un secolo, vescovi, inquadrandoli con una preparazione molto tradizionalista, ha preso forma la candidatura di Leone XIV. Perché lui? E qui passiamo al perché è caduto il tabù. Intanto perché aveva un identikit papale. Era uno statunitense, per quanto atipico, aveva avuto un'esperienza missionaria in Perù per oltre 20 anni, era capo degli agostiniani e dunque in qualche modo anche capace di amministrare non solo un'organizzazione ma anche i fondi di questa organizzazione, e in più cardinale di curia al Dicastero dei Vescovi. Ma era anche figlio del South Side di Chicago, oggi una delle zone più povere della città, tifoso dei White Sox, la squadra di baseball della città, amante delle torte di zucca e del film The Blues Brothers, ma apprezzato anche per il rigore dottrinale e per il basso profilo, e attento alla tradizione e alla dottrina, misurato nelle parole, apprezzato dai seguaci di Bergoglio ma anche dai suoi avversari. Insomma, un uomo di raccordo e di mediazione tra identità diverse senza veri avversari. Un Latin Yankee, si è detto. Un apparente ossimoro, perché i latinos agli occhi del trumpismo e dei suoi seguaci, ma non solo, sono associati al crimine, alle gang, da deportare nei paesi latinoamericani d'origine. E gli yankee, i gringos, agli occhi dei sudamericani sono una genia di colonizzatori ricchi e arroganti che hanno sfruttato le risorse di quei paesi e fatto colpi di Stato per mano della CIA, favorendo dittature militari. Ma in Prevost le due identità, latina e yankee, sono amalgamate, non contrapposte. Costituiscono un ibrido virtuoso, riescono a cogliere i codici di comunicazione e di cultura di due realtà che per Leone XIV sono complementari e non agli antipodi. La differenza con Francesco è eclatante. Francesco era un argentino che non conosceva né capiva gli USA, e non era capito né conosciuto dai nordamericani, da cui molte incomprensioni e anche molte strumentalizzazioni. Dunque esisteva un'esigenza di unità e di riconciliazione che Prevost sembra garantire e che il conclave ha accolto con un voto quasi unanime. Il secondo motivo della caduta del tabù antiamericano è stata l'esigenza di tornare a governare la Chiesa, traumatizzata prima dalla rinuncia di Benedetto XVI, poi dal pontificato argentino e dalla convivenza per 10 anni tra i cosiddetti due papi in Vaticano. C'era voglia di ritorno alla normalità e all'equilibrio tra le istituzioni vaticane, destrutturate dal modello di Chiesa di Casa Santa Marta, l'hotel dentro il Vaticano dove viveva Francesco. Un amministratore come Prevost è stato considerato la persona giusta, come peraltro si sta vedendo dopo un anno e poco più di papato. Basta registrare la rilegittimazione del ruolo del segretario di Stato e della diplomazia, o quello della curia, o il ritorno del Papa senza scosse nel Palazzo Apostolico e nella residenza di Castel Gandolfo. Tutti segnali di un recupero della dialettica normale tra istituzioni vaticane, senza strappi e senza riforme tanto profetiche quanto a tratti velleitarie. Ma c'era anche un aspetto finanziario da non sottovalutare. La situazione economica del Vaticano era peggiorata notevolmente, non tanto per un deficit che nell'ultimo anno di Francesco era di 80 milioni di euro, ma per un fondo pensionistico che faceva registrare un buco di circa 1 miliardo di euro. E per una sfiducia diffusa verso la gestione economica, basti pensare allo scandalo del Palazzo di Londra e al processo controverso che ha visto coinvolto il cardinale Giovanni Angelo Becciu. Quel tema è stato ben presente sia nelle congregazioni che nella Cappella Sistina. Con la Papal Foundation, creata nel 1988 da Giovanni Paolo II per raccogliere donazioni dei cattolici statunitensi per il Papa, convinta che col Papa giusto, tra virgolette, i contributi sarebbero tornati e cresciuti. Quando fu chiesto se la politica avrebbe influito sul conclave, visto le pressioni che venivano dagli Stati Uniti di Trump, con candore l'arcivescovo di Tokyo, Tarcisio Isao Kikuchi, rispose: «Non credo alla politica, ma forse i soldi». E in una riunione della Papal Foundation, svoltasi in quei giorni a Roma, uno dei milionari cattolici azzardò che i dollari saranno l'elefante nella stanza del conclave. E siccome nelle congregazioni si parlava troppo di finanziamenti, a un tratto il cardinale tedesco Gerhard Müller perse la pazienza e interruppe l'omologo tedesco Rainer Marx dicendo ad alta voce: «Basta parlare di soldi. Siamo qui per eleggere il successore di Pietro, non di Giuda. L'apostolo traditore custodiva i soldi». Il tema dei dollari, insomma, è affiorato più volte. D'altronde sa che USA e Germania sono storicamente i principali polmoni finanziari della Chiesa. Il fatto che ci sia un americano con esperienza di governo degli agostiniani che parli inglese e sappia soprattutto come parlare agli Stati Uniti è stato non il principale, ma uno degli elementi che hanno deciso la caduta del tabù antistatunitense. Ma soprattutto bisognava andare oltre le categorie del passato, la divisione tra progressisti e conservatori nella Chiesa, tra trampiani e antitrampiani democratici in quella statunitense. Leone XIV è un uomo ben piantato in questo millennio, che sfugge alle classificazioni del passato. Non è anti-Trump, ma altro da Trump. Guarda oltre la sua amministrazione, non è né bergogliano né ratzingeriano, è altro da entrambi. Si capisce solo che sa di avere tempo, al contrario di chi come Trump lo attacca, e pensa sui tempi lunghi della Chiesa. Il conclave, insomma, ha aperto un'altra fase, che anche al suo interno molti cercano ancora di decifrare, ma ci vorrà del tempo. Per ora vale quello che ha detto una giovane vaticanista italo-americana, Claire Jean Gravet: Leone XIV è come il test di Rorschach, ognuno ci vede quello che vuole. L'interpretazione delle macchie che viene fatta dagli psichiatri con i loro pazienti. La sua sfida è proiettata sul futuro, tuttavia qualche segnale lo ha mandato, grazie alle polemiche sgangherate di Trump e ad alcune scelte. E tra l'altro anche allo scisma provocato dalla minoranza ipertradizionalista del cardinale Lefebvre. Ma il fatto che ad esempio abbia nominato a prefetto della comunicazione vaticana Maria Montserrat Alvarado, messicana con lunga esperienza di studio e di lavoro e cittadinanza negli Stati Uniti, è indicativa. Fa trasparire una volontà di recupero e di riconciliazione del Papato di Roma con tutte le componenti cattoliche, a cominciare da quelle degli Stati Uniti. Dal 2023 Maria Montserrat guidava il colosso dell'informazione cattolica EWTN, che vuol dire Eternal World Television Network, cioè la rete televisiva della parola eterna. E questo ha fatto parlare di una vittoria del tradizionalismo e di una rottura con l'identità di Francesco, che questa televisione, nata nel 1980 per iniziativa di una suora dell'ordine delle Clarisse, Angelica, abbia posizioni a dir poco ortodosse sulle questioni morali e religiose è indubbio, come è innegabile che nel passato abbia criticato più volte l'argentino Jorge Mario Bergoglio, considerato a torto o a ragione troppo progressista. Al punto che, incontrando i gesuiti in Slovacchia nel settembre 2021, Francesco alluse a una grande TV cattolica che non evita di parlare male continuamente del Papa. attacchi e insulti, opera del diavolo. Effettivamente EWTN è una grande TV cattolica, raggiunge quasi 440 milioni di spettatori in 110 paesi del mondo. Insomma, è una sorta di CNN cattolica religiosa con una proiezione globale come la TV via cavo fondata nel 1980 da Ted Turner. Ma bollarla come fece Francesco testimonia una tensione e un'incompressione che né il pontefice argentino né i suoi avversari statunitensi sono riusciti o hanno voluto ricomporre, e che qualcuno ha usato strumentalmente contro Francesco e che invece Leone XIV ha già cominciato a smussare. Se è vero che il compito principale che gli è stato assegnato e si è dato è di ricomporre l'unità della Chiesa Cattolica e di governarla, quanto ha deciso va letto su questo sfondo. Affidarsi alla direttrice dell'informazione di questa televisione considerata tradizionalista significa abbracciare e insieme sfidare quel potente e numeroso conservatorismo cattolico yankee che ha in mano università, centri studi, seminari, reti televisive e radiofoniche e leve finanziarie, e riportarlo nell'alveo papale, usando la potenza comunicativa di quella nebulosa per rielaborarne pragmaticamente l'identità. È una strategia comunicativa che non poteva non partire dagli Stati Uniti. La stessa sfida antropologica sull'intelligenza artificiale ha come epicentro i grandi attori non statali e sovrastatali statunitensi. Si è scritto molto su quell'enciclica Magnifica Humanitas. Vorrei sottolineare solo due passaggi, il 67 e il 128. Nel primo si ricordano le nuove forme di proprietà costituite da brevetti, algoritmi, piattaforme digitali e dati, che significa informazioni. Il secondo esprime allarme per una, virgolette, tecnologia che classifica e ottimizza ciò che già esiste. Senza volerlo, scrive il Papa, diventa un ostacolo al cambiamento e alla crescita. È l'affresco di un grande sottoproletariato digitale in espansione e a rischio di manipolazione, e di un'intelligenza artificiale raffigurata come un enorme parassita che succhia la conoscenza umana, la sublima ma non la crea. Vorrei chiudere però su questo con un'agenzia ANSA che è stata pubblicata l'8 giugno scorso in un discorso che il Papa Leone fece ai vescovi spagnoli. Leone XIV rivela: ho chiesto a un'intelligenza artificiale che cosa il Papa avrebbe dovuto dire ai vescovi spagnoli. L'intelligenza artificiale gli avrebbe risposto: Papa Francesco direbbe, Leone l'ha interrotta e ha replicato, credo che ci sia un altro Papa. E l'intelligenza artificiale ha risposto: ah, giusto, ora è Papa Leone. Il Papa ha detto in conclusione ai vescovi: noi abbiamo un algoritmo diverso, un algoritmo che ci porta ad amare le persone, ad accompagnarle. Grazie.
0: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Francesca Cecchini e Daniele Antelmi. A 10 anni dal terremoto che sconvolse l'Italia centrale, il Presidente della Repubblica Mattarella vede nel risanamento delle aree colpite un impegno da ultimare il prima possibile. E ad Amatrice, per partecipare alle cerimonie, è giunta la Presidente del Consiglio Meloni, che ha deposto una corona d'alloro presso il monumento dedicato alle vittime del sisma. L'inviata Carla Macrellino.
4: È un silenzio intimo tra la folla che assiste alla deposizione di una corona d'alloro al monumento che Amatrice ha dedicato alle vittime del sisma del 2016. Giorgia Meloni è arrivata qui in elicottero proprio pochi minuti fa tra la gente per assistere alle commemorazioni, per rendere omaggio a chi ha perso la vita sotto le macerie e per stringersi ai loro cari, ha scritto così questa mattina sui social, e anche per rivendicare il cambio di passo impresso alla ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione perché molto è stato fatto e altrettanto è ancora da fare. Poi la Presidente del Consiglio arriverà qui al campo sportivo, dove il Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa in memoria delle vittime. Ma prima di partire da Palazzo Chigi, la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando ovviamente il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, anche in vista del rigido inverno sul territorio. Ha annunciato l'invio di ulteriori generatori per garantire la rete energetica a supporto soprattutto della popolazione. I leader hanno poi condiviso anche la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia.
5: Ancora da Amatrice, Isabella Di Chio ci racconta la storia di una sopravvissuta al sisma e di chi la salvò. Da quel giorno, uniti da una grande amicizia.
6: Per me Agostino è un fratello, perché comunque lo ringrazierò a vita, perché se sono qui è per lui.
7: Marina Agostino, lei era sotto le macerie della sua casa in Corso Umberto I ad Amatrice, dove è morto suo marito Francesco. Lui, infermiere di Rieti, ora in pensione, subito dopo la scossa è arrivato da Borbona nel Reatino. È stato lui a destrarla viva dopo ore.
8: Ormai sì, ormai c'è l'amicizia fraterna proprio. Sì, ogni, ci sentiamo spesso alle feste, sì.
6: Se non arrivava Agostino io ero morta, perché comunque avevo sassi in gola, non respiravo quasi più, bacino rotto e i dolori erano tanti, le costole, le gambe, i piedi.
8: Aveva detriti sulla bocca, polvere impegnativa proprio, era impregnata naso, gola, proprio. Infatti non è che riusciva a parlare, infatti gli ho chiesto più volte il nome ma non riusciva proprio.
7: Marina ancora non ha ricostruito la sua casa.
6: Adesso qualcosa si è mosso, però c'è tanto ancora da fare.
5: Voltiamo pagina, parliamo del meeting di Rimini. Gli aggiornamenti dall'inviata Francesca Capannolo.
9: Torna centrale in questa giornata il dibattito sul valore strategico dell'agricoltura e sul suo ruolo nella valorizzazione dei territori. Ne ha parlato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, intervenendo in un dibattito sulle possibilità di sviluppo di zone rurali e montane. Lo ascoltiamo.
10: L'agricoltura rappresenta un tema centrale negli investimenti che devono essere messi in campo dal punto di vista territoriale nelle aree interne, perché ognuna di queste aree merita una politica di intervento specifica che incida in modo sostanziale sulle nuove generazioni, perché poi il tema ha un punto di caduta che è quello di riuscire a tenere le nuove generazioni nel luogo nel quale sono nate, nel quale possono e vogliono decidere di rimanere.
9: Ma il settore agricolo qui dal meeting di Rimini rilancia anche l'allarme sulla crisi energetica. La chiusura di Hormuz ha fatto impennare i costi dei fertilizzanti, ma soprattutto aumentare del 50% il prezzo del gasolio agricolo. Sentiamo Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura.
11: L'agricoltura italiana in questo momento è fuori da quello che è il taglio delle accise previsto dal governo Meloni in queste settimane, quindi vorremmo poter avere anche noi un taglio delle accise. Ci rendiamo conto che le risorse non sono infinite, quanto mai c'è necessità che l'Europa ci dia il via libera per uscire dalla procedura di infrazione. Questo è un fattore limitante che sta fortemente condizionando l'economia italiana.
5: E ancora a proposito delle accise, al momento non c'è la convocazione del CDM, così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del meeting di Rimini. E Pichetto assicura: stiamo valutando la questione perché il tema, come ci rendiamo conto tutti, è di estrema delicatezza. Il servizio di Lorenzo Opice.
12: L'esecutivo è impegnato a trovare le risorse necessarie per finanziare la proroga sul taglio delle accise che negli ultimi mesi ha contribuito ad alleggerire almeno in parte il costo dei carburanti. Per finanziare una proroga più lunga, dal 27 agosto servirà una copertura più sostanziosa che il governo non può adottare con un semplice decreto interministeriale, ma dovrà riunire il Consiglio dei Ministri. Intanto, secondo le rilevazioni odierne, i prezzi risultano sostanzialmente stabili sulla rete interstatale, mentre si registrano piccoli rialzi in autostrada, dove la benzina costa al litro 2,088 euro e il gasolio 2,204 euro. Resta alta l'attenzione dei consumatori e operatori del settore e mentre si cerca una soluzione per mantenere il taglio delle accise, continua il monitoraggio sull'andamento dei prezzi, con l'obiettivo di contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese.
5: E questo era il nostro ultimo servizio da Francesca Cecchini e Daniele Antelmi. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: anche altisonanti, e ovviamente non solo italiani ma anche internazionali. Quindi siamo molto contenti, sono molto contento, perché ricordare, Alberto diceva sempre una cosa che io condivido, si muore davvero soltanto quando si viene dimenticati. Questo vale per tutti, non vale solo per lui ovviamente, vale anche per noi, vale per voi che ci ascoltate. Ecco, finché qualcuno ci ricorderà, in effetti non moriremo, no? Non saremo morti. Ecco, questa è un... E per questo motivo ho pensato, proprio per quel discorso che ti facevo prima, no? Di cercare di evitare che anche Alberto Sordi finisca nel dimenticatoio come altri suoi illustri colleghi, come ho detto prima, no? Vittorio De Sica o Gassman, Vittorio Gassman ovviamente, perché molti conoscono Alessandro, tantissimi Leo, ma Vittorio Gassman purtroppo,
1: che è il più grande,
0: sì, e purtroppo è passato molto nel dimenticatoio. Io parlo degli dai 18 ovviamente ai 40-45.
1: Quindi ci scrivono un messaggino proprio per te. Grazie per questo omaggio al grande Alberto Sordi. Non vedo l'ora di ascoltare questo podcast. Tra l'altro, so che Alberto era un grande amante degli animali, come me, e ho visto anche il vostro video sui social insieme a Lorenzo Castelluccio dedicato agli animali. Veramente. Poi un speciale saluto anche a te, Carmela, e complimenti per la tua voce. Un saluto da Macerata. Io vi ascolto in DAB. Ciao, ciao, ti salutiamo, Igor.
0: È vero. È vero che era un grande amante degli animali, è un altro lato nascosto che io ho raccontato nel libro, nel docufilm, il lato animalista lo potremmo definire oggi, no? Di Alberto. Lui ha avuto 18 cani, pensa, e non tutti insieme, ovviamente negli anni, e vivevano una vita di famiglia, dormivano sul letto con lui, andavano sul divano, vivevano proprio, ecco, non fuori, non soltanto nel giardino della sua meravigliosa villa, ma vivevano in famiglia. E lui era un grande, grande amante degli animali, soprattutto cani e cavalli, ecco perché l'ultimo film Nestore, l'ultima corsa, denunciò, no? La situazione in cui precipitavano questi poveri cavalli una volta che terminavano il loro percorso di lavoro, ecco che finivano al mattatoio, e quindi ha denunciato questa situazione perché era molto sensibile anche a questi temi, e considera che ormai i romani sapevano questo suo lato, questa sua sensibilità, che moltissimi abbandonavano i cani davanti al cancello della villa. E poi lui chiamava mio padre, Asa. Sai che a Roma mio padre si chiamava Alessandro, però a Roma diventava Asa. Allora, Asa, c'ho altri tre cani, Vietna PA2. Ecco, e allora, ecco perché noi abbiamo avuto tanti cani che ci ha dato Alberto, che venivano abbandonati davanti al cancello della sua villa. Ecco, e lui, alcuni li adottava lui e altri li dava a noi.
1: Rimanete sempre qui, sono le 17:10, connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Igor, adesso cosa? Ci ascoltiamo un altro brano che ti piace tantissimo,
0: sì,
1: che proprio vuoi dedicare a tutti coloro i quali a volte giudicano senza conoscere.
0: Eh sì, questo è un popolo di giudicanti, no? Noi siamo sempre pronti a giudicare gli altri, ma forse prima dovremmo un attimo guardarci in casa prima di criticare, di giudicare gli altri, anche perché chi siamo per giudicare alla fine, no? Ce n'è uno,
1: sì,
0: che ci può giudicare eventualmente per chi ci crede ovviamente, ma noi siamo

insomma, voglio dire, no, giudicarci tra esseri umani lo trovo veramente bieco, lo trovo becero. E allora questa canzone, che poi se lo dici tu, no, e nessuno può giudicare, se lo dici tu, è il terzo singolo di Caterina Caselli, pubblicata tra l'altro nel 1966, ecco, io consiglio l'ascolto di questo pezzo prima di giudicare.

0: E sì, nessuno ci può giudicare, appunto, che questa si chiamava Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, appunto. Io sono Carmela De Rosa e continuate a mandarci i vostri messaggini, perché ne avete scritti di tantissimi al 334 60 45 640. Adesso ho messo un attimo in pausa il nostro conduttore radiofonico nonché televisivo, cugino di primo grado di Alberto Sordi. Nella prima parte della puntata abbiamo avuto anche in collegamento telefonico i cugini di campagna, ma adesso, proprio adesso, qui in collegamento telefonico con me c'è Tiziana D'Angelo, una grande archeologa e accademica italiana di fama internazionale, nota soprattutto perché sicuramente la conoscete per essere la direttrice del parco archeologico di Paestum e Velia, e adesso è proprio qui con me in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, direttrice.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai? Come stai? Non ci diamo del tu, perché ho avuto già l'onore di poterti conoscere anche lì personalmente durante quella Borsa Mediterranea del Turismo meravigliosa lì ai parchi, appunto, archeologici di Paestum e Velia. Direttrice, dal momento in cui ultimamente c'è stata anche una presentazione molto importante lì, anche con la presenza del ministro Giuli, quali sono appunto queste novità nuove del parco archeologico di Paestum e Velia?
1: Guarda, io oggi sono qui a Velia, giornata appunto calda ma sempre con molta energia. Noi non ci fermiamo d'estate, non ci fermiamo d'inverno, si va avanti insomma tutto l'anno tra progetti di ricerca, mostre, concerti, insomma restauri, e quello che appunto di cui parlavi tu è l'inaugurazione dell'ultima parte del nostro Museo Archeologico Nazionale di Paestum, quindi un grande museo che noi abbiamo negli ultimissimi anni ristrutturato e completamente rinnovato nel percorso espositivo. I musei, si sa, devono parlare a un pubblico sempre più vasto, devono parlare a tutti noi. Ecco, noi abbiamo cercato nuovi linguaggi, abbiamo aggiunto alle nostre sale reperti che vengono da nuovi scavi, abbiamo cercato di raccontare queste storie dal passato in modo sempre più coinvolgente. Quindi abbiamo inaugurato questo Paestum fuori le mura, ossia tutta la parte del Museo Archeologico Nazionale che riguarda l'esterno della cinta muraria di Paestum. Che cosa vuol dire? La città dei morti, quindi le necropoli, e poi ancora il territorio, la cosiddetta cora di Paestum, e poi insomma quelle meravigliose tombe dipinte. Noi abbiamo centinaia di lastre dipinte che vengono dal IV-IV secolo avanti Cristo, con dei colori conservati ancora vivi, ancora vivaci. Quindi insomma è stato un bellissimo coronamento di un traguardo importante. Abbiamo restituito quindi a tutti i nostri visitatori, alle nostre comunità, insomma turisti da tutto il mondo, un gioiello che insomma speriamo possa parlare a loro in modo differente.
0: Dal momento in cui siamo quasi, diciamo, a termine, no, dell'estate 2026, com'è andata appunto questa stagione estiva per il parco archeologico, e soprattutto magari cosa direbbe appunto alle nuove generazioni affinché possano essere così interessati per l'archeologia? Perché diciamo ultimamente noi giovani pensano che l'archeologia sia un qualcosa di troppo vecchio, troppo lontano, no, dalle nuove generazioni, soprattutto per i nuovi modi anche, no, dei social network, no, giusto?
1: Assolutamente, però guarda, il passato è vero appunto che sembra così distante, sembra così lontano, ma in realtà il segreto è che è molto più vicino, è molto più rilevante alle nostre vite di tutti i giorni. Il passato ci parla di cose che succedono attorno a noi, ci parla di persone appunto come noi, ci racconta i loro usi, i loro costumi, quello che facevano, ci racconta di politica, ci racconta di problemi sociali, di genere, ci racconta delle guerre. Quindi ci sono delle tematiche anche molto forti che ci riguardano direttamente, quindi per i nostri visitatori in realtà è un modo, quasi una sorta di filtro, di lente per poter leggere il presente in modo differente.
0: Dal momento
1: quindi,
0: in cui
1: diciamo che quest'estate noi abbiamo cercato di avvicinare diversi tipi di pubblico, quindi soprattutto i ragazzi in modo nuovo. Guarda, è stata un'estate scoppiettante, abbiamo avuto teatro, concerti, arte contemporanea, abbiamo vissuto Pestum e Velia dall'alba alla notte fonda. Abbiamo avuto il 5 agosto uno spettacolo proprio all'alba che ci ha accompagnato dal chiarore della luna appunto a quello del sole, poi ancora una notte bianca in cui abbiamo aperto tutta l'area archeologica fino alle 2 del mattino con balli popolari appunto, spettacoli, musica, degustazioni, insomma, e laboratori per grandi e piccini. Quindi davvero un parco che ha tanto da dare alle nuove generazioni, ed è importante che loro comprendano come fruirne vuol dire anche prendersene cura. Tutti noi ce ne dobbiamo prendere cura in modi differenti.
0: Il parco archeologico di Pestum e Velia, appunto, è un sito di rilevanza mondiale, patrimonio dell'UNESCO, correggetemi direttrice se sbaglio, 1998. Però
1: esattamente, tutti e due, sia Pestum sia Velia sono patrimonio dell'umanità appunto da oltre un quarto di secolo.
0: Se tu dovessi comunque fare una descrizione, per esempio, per i nostri ascoltatori che magari non ci sono mai stati, che adesso per la prima volta stanno ascoltando l'esistenza proprio, no, di questo magari parco, come lo descriverebbe in breve, no? I tre tempi greci, il Museo Archeologico Nazionale, all'interno dove c'è pure, no, la tomba del tuffatore.
1: Il tuffatore. Guarda, io ti direi che Pestum è un sito, a Pestum si vive proprio la città, Pestum non è solo dei templi, è una città multiculturale in cui noi vediamo i greci, vediamo i romani, vediamo le popolazioni italiche, vediamo appunto la loro interazione, ma troviamo la grecità in Italia. Non abbiamo bisogno di andare ad Atene o di andare a Efeso, insomma, per scoprirne le meraviglie, la possiamo riscoprire qui, ed è una grecità che è differente, che è originale, perché è fatta proprio di quell'interazione con culture diverse, con queste culture italiche, quello che in un certo senso continua a rendere speciale il nostro territorio, questa capacità di trarre dai contatti, dai nuovi incontri anche un'energia nuova. Mentre Velia insomma è la terra della filosofia, è la terra di questa sorta di saggezza filosofica e medica, è terra di Parmenide, appunto la terra di Zenone. E ancora con conserva questa sorta di valore salvitico in un certo senso, quindi sono anche molto diverse. Velia, insomma, questa acropoli meravigliosa con dei tramonti mozzafiato.
0: La Porta Rosa,
1: dei progetti forse ingegneristici architettonici più all'avanguardia del mondo antico, che insomma farebbe ancora adesso stupire i nostri ingegneri per il suo carattere assolutamente innovativo. E poi appunto questa acropoli meravigliosa con il teatro, la torre medievale, in cui davvero si possono attraversare millenni di storia, circondati però da un territorio, appunto il nostro Cilento, che ha ancora tantissimo da dare, un territorio che ha da una parte la ricchezza della terra, una ricchezza che già aveva in antichità e che ancora la caratterizza, è terra degli ulivi. Noi stessi a Velia abbiamo prodotto il nostro olio extravergine di olivo proprio con gli ulivi dell'acropoli, ma è una terra anche appunto che aveva saputo accogliere grandi pensatori, quindi da qui per esempio il sapere di Parmenide a cui facevo riferimento prima. Quindi è, in un certo senso, è questa sorta di specchio in cui comunità davvero di tutto il mondo possono rileggere anche la nostra cultura di oggi da prospettive differenti.
0: Direttrice, penultima domanda. C'è una domanda che avrebbe voluto ricevere su tali argomenti che non ha ricevuto?
1: Questa è una bella domanda. In realtà le domande che mi arrivano, che molto spesso mi vengono poste, sono per esempio appunto se c'è ancora qualcosa da scoprire. Ecco, io vorrei che la gente continuasse a farsi questa domanda: c'è ancora qualcosa da scoprire? La risposta è sempre sì, però bisogna avere quella sete, quella curiosità di partecipare alla scoperta. Io ci tengo sempre a sottolineare che i nostri parchi, i nostri siti sono veramente aperti, ma non perché presentano una storia confezionata, perché sono dei laboratori territori in cui si continua appunto a scoprire un puzzle, ad aggiungere pezzi appunto di questo puzzle molto complesso. E mi piace pensare appunto che ciascuno di noi, bambini, studenti, appunto visitatori che arrivano da tutto il mondo, possano entrare a far parte di questa squadra e possano contribuire a questa scoperta del passato, che è una scoperta che sarà sempre in corso.
0: Ultimissima domanda, direttrice: cosa si aspetta dal futuro?
1: Cosa mi aspetto dal futuro? Ma io sono una persona che ha sempre sognato e che ha sognato in grande, e credo che sia questa, diciamo, una delle ragioni per cui mi ritrovo ad avere questo grandissimo privilegio di dirigere questi siti. Io posso dire che per i prossimi 4 anni, io davanti a me ancora quasi 4 anni alla direzione di questi parchi, e sto pensando proprio a quello che c'è intorno ai parchi, nel senso che noi siamo dei grandi attrattori. Per essere un grande attrattore non basta portare i visitatori all'interno dei nostri siti. Io sogno appunto che la ricchezza che noi coltiviamo, che noi costruiamo all'interno di questi siti, possa avere un impatto sempre più significativo sui territori circostanti, sulle vite appunto dei giovani che possono restare in queste terre meravigliose, possano contribuire appunto alla loro crescita. Quindi sogno davvero un'archeologia che possa costruire un mondo migliore per il nostro territorio.
0: Grazie, direttrice, grazie, è stato per noi veramente un super piacere ad averla qui, anzi scusami, ad averti qui ai
1: Brava,
0: microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Direttrice, ci può fare un saluto ai nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana?
1: Ma io faccio un saluto a tutti e veramente vi invito tutti a Festume Avelia, non vedo l'ora insomma di avervi qua e davvero di farvi vedere, di condividere con voi queste meraviglie. Vi aspetto davvero, ma è uno di quegli inviti, dovete assolutamente prendermi in parola e non ve ne pentirete. Vi aspetto.
0: Grazie, direttrice, grazie
1: a te.
0: Infinitamente, un abbraccio. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, noi ci ascoltiamo prima Malia di Levante, che saluto, che tra l'altro ho avuto modo di poter stare con lei alla Notte della Taranta insieme a Stefania Giuffrè, la sua meravigliosa manager. Io vi do un bacio, continuate a rimanere sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Dopo vi leggo, dopo leggo i vostri messaggini. 334 60 45 640.

0: Malia, Levante, siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Io sono Carmela De Rossi e ci tengo a fare veramente un saluto sia a Levante, che appunto ho avuto modo di incontrare durante la notte della Taranta, che a Stefania Giuffrè, la sua meravigliosa manager, che tra l'altro è anche calabrese come me, però io non è che l'avevo fatto andare via, con questo silenzio, lo sentite questo silenzio? È sempre qui con me Igor Righetti, ciao.
1: Eccomi, mi piace molto come dici zero.
0: Zero.
1: Zero.
0: Mi piace, mi piace. E adesso è ritornata la nostra musichettina. Igor.
1: Eccomi, sono sempre qua pronto al tuo bombardamento di domande.
0: Prima cosa, noi dobbiamo ricordare, no, che tu tra pochissimo, manca veramente poco, ritornerai di nuovo ai microfoni di Rai Radio 1 con il tuo programma Igorà, che poi tra l'altro è il primo programma proprio che si occupa, no, di sì, social, di comunicazione, e visto che comunque tu sei un esperto soprattutto anche di intelligenza artificiale, secondo te che cos'è superfluo oggi come oggi con questo utilizzo dell'intelligenza artificiale? Perché tu sai benissimo, no, io quando ho coniato quei neologismi, sì, per me l'intelligenza artificiale non deve essere denominata intelligenza artificiale, come disse appunto McCarthy nel 1956, ma per me è una clonarte che genera poi dei clonartefici. Per Igor Righetti, cosa pensi tu rispetto anche a tutto questo modus operandi, soprattutto anche, no, dell'utilizzo che ne fanno oggi in radio per scrivere le scalette, per non lo so fare che cosa?
1: Beh,
0: insomma, cosa pensi tu?
1: Tu pensa alla musica, ci sono dei brani musicali, ce n'è uno che sta andando in tutte le radio, ora alcune radio l'hanno tolto dalla programmazione, che è stato costruito integralmente con l'intelligenza artificiale. Se tu pensi che oltre all'autotune adesso abbiamo anche appunto l'intelligenza artificiale che praticamente clona le voci, quindi non serve più né saper cantare, né saper scrivere, né, secondo alcuni, ma è pura immondizia. Alla fine tu hai nulla di memorabile, non ti ricorderai nulla. Io ho provato a usare tante applicazioni, tante app, ho provato Gemini, ChatGPT, perché poi ognuna ha una specificità, no? Quindi quella più adatta per i testi, quella per... Allora, non c'è nulla di creativo, non riesco, quando io chiedo qualcosa, no, apposta l'ho voluto, le voglio provocare queste. Allora, queste intelligenze artificiali cosiddette non riescono a essere ironiche, non hanno ironia, quindi praticamente è assente, sono tutte molto rigide ancora, quindi sono molto fredde, è un testo algido. Io non lo utilizzerei mai per scrivere un testo mio, per esempio, anche perché non ti distingui. L'intelligenza artificiale massifica tutto, e quindi oggi nell'era della comunicazione, io dico sempre che siamo prigionieri, no? Nell'era dell'informazione siamo prigionieri della disinformazione.
0: Che poi tra l'altro mi hai fatto venire in mente adesso quella famosa frase di Wittgenstein all'interno delle ricerche filosofiche: un'immagine o un audio che ci renderà prigionieri e noi non potremmo mai venirne fuori.
1: Eh già.
0: Ne aveva scritto addirittura, sì, questo Wittgenstein, no? Nelle ricerche filosofiche. Questo.
1: Sì, questo è il grosso problema dell'intelligenza artificiale. Certo, chi non ha molte idee, chi ha pochi pensieri e anche confusi, chi ha una grammatica, una sintassi, un vocabolario che entra in un portapillole da quanto è ampio, chi ha l'ironia di un criceto, e con tutto rispetto per i criceti, è chiaro che l'intelligenza artificiale può essere loro molto utile, perché diciamo tutti questi deficit, chiamiamoli così, possono essere così compensati da un nulla, praticamente da una marmellata, da una melassa di qualcosa, per così, che ti compone un pensiero, un'idea, e te lo mette insieme in un modo o nell'altro. Però ecco, ripeto, in un momento in cui bisogna cercare di personalizzare la propria comunicazione, personalizzare, si parla molto di personalizzazione, si parla di identità, ecco, qui non c'è un'identità con l'intelligenza artificiale, c'è una massificazione del prodotto, qualunque esso sia, e quindi io lo sconsiglio. consiglio, a parte appunto chi poi ha dei deficit immensi e quindi si deve avvalere di questo. Ci sono intere redazioni che per motivi di tempo le notizie, sai, quelle di attualità, quelle crude, quelle da buttare dentro così, utilizzano l'intelligenza artificiale. Ma è come i leggings, l'intelligenza artificiale, ecco, perché non mente mai, si vede.
0: E veramente tantissimi ascoltatori adesso ci stanno inviando proprio i loro pensieri, le loro riflessioni. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ci scrive: ciao carissimi, mi sono collegata da poco, ho visto l'annuncio sui social, mando veramente un grande saluto sia ad Igor che a Carmela, non vedo l'ora però veramente che inizia questa nuova stagione di Igor A. Ascolto sempre Igor e anche Lorenzo, sia in macchina, in telefono, al telefono, veramente io li adoro. Ora vi sto ascoltando da Perugia su Rai Play Sound. Un saluto da Rosanna, tornata da poco dalle vacanze in Salento. Siete tutti stati in Salento.
1: Tutti in Puglia, ragazzi, un saluto a Rosanna.
0: Puglia. Na, na, na, na. Veramente bella questa cosa, no?
1: Sei cantante, sei tutto. Sì, beh, ma vedi, perché la chiave di Igor A è stata proprio quella di, per coinvolgere soprattutto la Gen Z, perché tu sai che le radio in generale, i Rai, hanno un target un po' age. Allora ecco, anche per svecchiarlo abbiamo dato questo taglio pop, questo taglio popolare, perché alla fine l'intelligenza artificiale, così come i social, ci riguardano tutti nella quotidianità. Quindi io vado a raccontare le novità, i successi, perché è diventato virale quella che si imbottiglia i peti. Com'è possibile che un'imbottigliatrice di peti possa diventare una star? Rita De Crescenzo, questa TikToker di cui adesso, giusto oggi, la notizia di questa mattina, Netflix ha deciso di dedicarle un docufilm, insomma un
0: documentario. Adesso perdonami, però mi viene l'orticaria.
1: Tu capisci, perdonami. Che altro che l'orticaria, qui vengono le bolle, quelle pesanti, poi quanti in effetti guarderanno, e abbiamo già avuto l'esempio di Vanna Marchi e figlia, che ha avuto un successo clamoroso quella
0: docu-serie. Guarda, secondo me, prima andiamo proprio sott'acqua, che così ci rinfreschiamo, sì, un po' dopo.
1: Dovremmo
0: questa
1: dovremmo andare altri, sì, sott'acqua, però va bene, sì.
0: Andiamo sottomarini proprio, sì. Andiamo sott'acqua, poi ritorniamo
1: sotto
0: su.
1: Valeria Marini.

0: Sottomarini, Mahmood, siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Caro Igor, ciao, ciao, buon pomeriggio. Lo sai che appunto Mahmood,
1: sì,
0: no, quando canta utilizza, no, l'autotune, però sì, diciamo che l'unico che secondo me lo sa usare, e penso che se glielo togli riesce a cantare ugualmente e quindi non ha bisogno, no, di quella denominazione che ti dissi già, che ho dichiarato, che per me coloro i quali che cantano con l'intelligenza artificiale o autotune in questo caso non dovrebbero essere chiamati cantanti ma cantantuner. Allora, ora ritornando al tuo discorso sull'intelligenza artificiale, secondo te cosa i ragazzi di oggi, cioè i musicisti di oggi, i cantautori nuovi, freschi, o i trap o i rapper, che consiglio daresti tu, proprio anche, no, da addetto ai lavori che ascolta musica e la trasmette in radio? Cosa consiglieresti a questi pseudo, diciamo, cantanti, se come li definisco io cantantuner, che utilizzano questo sistema? Come
1: il problema è che abbiamo drogato anche le manifestazioni canore. Oggi è difficile trovare un festival dove non sia consentito utilizzare l'autotune, a parte il Song Contest,
0: l'Eurovision. Che poi tra l'altro io ho lanciato quel neologismo proprio a Carlo Conti, che Carlo Conti mi disse durante la conferenza stampa che secondo lui io avevo ragione.
1: Sì, però non ci sarebbe più il Festival di Sanremo, o a parte qualche, diciamo, cantante âgé, perché quelli attuali, il problema è, siamo punti a capo, se non ci sono le basi, se tu non hai studiato, noi siamo della vecchia scuola, tu sei un po' più giovane, cioè l'età, metà dell'età mia, ma insomma noi veniamo da tutta una formazione. Io sono entrato nel 1991 in RAI, Dipartimento Scuola Educazione, si chiamava DSE, e ricordo che appunto mi fecero un provino con un testo di pronuncia, cosa che io non ho più visto fare. Quando Alberto Sordi, appunto mio cugino Alberto Sordi, fece qui la varie trasmissioni, qui parla Alberto Sordi proprio qui da Via Asiago, e c'era, infatti lui fece quel film meraviglioso Dentone, no? Guglielmo Bertone, detto Dentone, che era questo speaker, no, del telegiornale, ma il provino era la prova di dizione, lettura della notizia del telegiornale, perché c'era tutta una serie di scuola, e dovevi avere studiato dizione per l'esatta pronuncia delle parole. Oggi senti appunto tutti errori, no? Il busco, la neve, e non parlo soltanto poi delle lingue straniere, sono tutti errori di continui, e soprattutto ora in radio è molto fastidioso, perché in radio, dove non c'è la radiovisione, tu hai questa voce, no, che devi sentire in auto piuttosto che ovunque tu sia, e quindi è una cosa fastidiosa. Quindi io consiglio di prendere il lato, diciamo, quello che se hai dei limiti, dei grossi limiti, utilizza qualcosa dell'intelligenza artificiale, ma se no puoi fare tranquillamente come abbiamo fatto fino adesso tutti noi, o come hanno fatto i grandi cantautori italiani, da De Gregori a tanti
0: che
1: altri,
0: che stonavano a volte, cioè
1: assolutamente,
0: cioè Lucio,
1: sì,
0: Dalla, quando cantava La Sera dei Miracoli, cioè a volte stonava proprio, era, sì, ed era bellissimo.
1: Perché il difetto, quando appunto è un difetto una tantum, è un elemento caratterizzante del personaggio. Pensiamo anche a Jovanotti con la sua R, no? R Mosche, eccetera. Cioè ci sono dei difetti che ti caratterizzano, ma uno, due possono esserci, ma non quando c'è un mare magnum di elementi negativi, perché appunto denotano una impreparazione. E questo oggi, soprattutto oggi, si sente. Certo, i giovani sono meno, diciamo, sono più alla buona, no? Si accontentano un po' di più, perché non hanno le basi appunto che abbiamo avuto noi in passato, ma questo purtroppo lo si vede anche a scuola. Avevamo tantissimi libri, oggi ne hanno due, tre, cioè è cambiato un po' tutto.
0: Ci stanno continuando i nostri, cioè veramente, guardate che sono, siete in tantissimi. Io sono emozionata, non so se riuscirò a leggere tutti i messaggi.
1: Sei seguitissima, mi fa impressione.
0: E non so se sono, cioè sono emozionata. Allora, mi è arrivato bentornata, la voce più bella del pomeriggio. Ah, come ha ragione su questo argomento delle voci. Proprio in diretta questo ascoltatore ti ha risposto. Allora, carissimo Igor, io direi, prima di ascoltarci un brano proprio che a me piace, cioè a me piace lui come rap trapper, perché comunque ha una bella penna, però secondo me è un cantantuner. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: pelle di Geolier, che saluto perché a me piace Geolier, mi piace come scrive, perché penso che sia anche un po' poeta. Però, secondo me non può essere denominato un cantante, ma un cantantuner. Ciao Igor, buon pomeriggio, secondo te?
1: Condivido le tue parole. Guarda, questo succede, come dicevo, anche nel giornalismo, perché ormai anche i ragazzi mettono tutto quanto
0: ma nel fuori onda mi parlavi di ragazzi che ormai fanno i compiti tutti uguali
1: con l'intelligenza artificiale. È successo anche alle prove d'esame, che appunto vanno poi in bagno e si fanno fare le cose. Il problema è proprio quello. Allora io dico, per esempio, ai miei studenti: se proprio dovete utilizzarla, almeno fate prima voi una ricerca ufficiale, una ricerca attendibile da testi, no, reali, con notizie sicure, perché altrimenti, ecco, la disinformazione, le fake news vengono alimentate proprio da questo utilizzo sfrenato dell'intelligenza artificiale, perché tu ti fidi, ma l'intelligenza artificiale prende la qualunque all'interno del mondo web, di quello che trova, quindi ti prende dai siti, quindi sbaglia le date di nascita, sbaglia le città, sbaglia i dati sbagliati, e quindi
0: ma
1: ecco qua.
0: Se nel corso proprio anche, no, della scrittura, ad esempio musicale, di diverse biografie,
1: sì,
0: io ho intervistato proprio qui, ci ho tenuto per proprio cercare di eliminare queste fake news pure che c'erano su Dalla. Cioè, alcuni scrivono che Lucio Dalla aveva uno zio che si chiamava Rio Dante Dalla.
1: Sì.
0: E oggi come oggi i ragazzi, quando ricercano su ChatGPT, ritrovano questa informazione. In realtà sono totalmente delle fake news. Ecco Igor, ultima domanda: come facciamo a riconoscere una fake news?
1: Allora, la fake news la riconosci innanzitutto leggendo più fonti, perché se tu ti fidi, come dico anche ai miei studenti, non leggete soltanto un giornale, anche se loro leggono solo l'edizione digitale, ormai si fermano ai social, quindi loro si fidano di quello che vedono sui social, ma non magari dal post di un quotidiano importante, qualunque post di qualunque influencer piuttosto che content creator, per loro va bene. Non c'è, ecco, quindi innanzitutto la ufficialità, la credibilità, la testata, bisogna guardare questo, no? Perché l'agenzia di stampa, allora hai già molto più, hai quasi sicurezza, quasi, perché poi devi andare comunque a verificartela con altre fonti. Non basta più una sola fonte, perché bisogna stare molto attenti, proprio perché c'è questo costume, malcostume, di andare a prendere, no, la qualunque sul mondo, soprattutto social, perché poi sono i social che hanno inquinato tutto, perché ci fermiamo sui social, perché oggi, soprattutto la Gen Z, più del titolo non va, ecco perché i titoli acchiappa click sono solo titoli che spesso non sono neanche corrispondenti all'interno dell'articolo, servono apposta per fare l'acchiappa click, si chiamano, perché così tu comunque dai la visualizzazione a quel giornale, che vivono poi di pubblicità in base alle visualizzazioni, e quindi ecco perché servono dei titoli molto, che spesso sono fuorvianti, che non rispettano, e poi commentano dal titolo. Se tu vedi i commenti, sono da quel titolo, e quindi vedi che è un cane che si morde la coda, e quindi non finisci più di disinformare. Dal titolo tu poi crei tutta una sequenza infinita di commenti fake, perché rispondono al titolo fake.
0: Io sono veramente onorata di aver avuto qui Igor Righetti, grande conduttore televisivo, radiofonico, scrittore, professore universitario. Igor, in 40 secondi, perché tu c'hai i tempi proprio radiofonici, l'excursus, il riassunto, cioè il tuo docufilm su Alberto Sordi, Igorà, il prossimo...
1: Allora, velocemente, Igorà ripartirà a settembre, il 21 settembre su Rai Radio 1, sempre dalle 15 in diretta. Il docufilm arriva in Italia, Alberto Sordi Secret, quello sulla storia, sulla vita privata di Eugenio Alberto Sordi, arriverà in Italia a fine settembre. E faremo
0: e
1: un grande lancio.
0: E poi tutti i nostri ascoltatori che aspettano questo podcast, che tutti hanno commentato.
1: Esatto, il podcast Rai, anche
0: targato
1: questo.
0: Targato Rai Play
1: Sound. Assolutamente. sicuramente questo fine settembre, primi ottobre, insomma. Comunque entro l'anno ci sarà anche questo e saranno 6 puntate emozionanti come questo programma. Grazie davvero per avermi dato questa occasione per ricordare anche Alberto, perché insomma
0: per me
1: ce n'è
0: un
1: sempre
0: onore.
1: Bisogno nel ricordo.
0: Poi noi siamo amici di Alberto Sordi. Grazie, grazie Igor Righetti per essere stato mio ospite. Io ti adoro, Igor. Grazie.
1: La cosa è reciproca. Grazie.
0: Ciao.
1: A te e un saluto a tutti voi.
0: Ciao. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, mancano veramente pochissimi minuti e la nostra proprio è finita la diretta, non è giusto, non è giusto, dovevo farmi dare quasi non 2 ore, 3 ore, ragazzi, siamo arrivati proprio alla fine di questo viaggio. Siamo partiti dall'amore, abbiamo chiamato i cugini di campagna, abbiamo attraversato le estati che hanno segnato la loro, proprio la loro musica, la loro vita. Abbiamo avuto qui in studio il grande conduttore televisivo radiofonico, cugino di primo grado di Alberto Sordi. Abbiamo parlato tantissime cose, dalla comunicazione all'intelligenza artificiale, al premio Alberto Sordi, il docufilm e tutte le altre cosine che avete appunto sentito adesso, proprio dichiarate da Igor Righetti. E che cosa vi posso dire, ragazzi? Poi abbiamo parlato anche di archeologia, perché l'archeologia è importantissima. Noi giovani dobbiamo essere attenti alla cultura, dobbiamo studiare, dobbiamo cercare di essere come sempre, come dicevano i più grandi filosofi, di non perdere mai quella curiosità, quella voglia di conoscere e di chiedersi il perché delle cose, perché soltanto mediante la curiosità noi esseri umani possiamo migliorare, crescere ed essere generosi nei confronti del prossimo. E io come sempre vi aspetto qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, come sempre dalle 16 alle 18, e vi do come sempre anche l'appuntamento di domani mattina dalle 8:30 alle 10 con Mattina Tutta Italiana insieme alla collega che saluto, Chiara Cacciopoli, e saluto tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana e ai miei ascoltatori che siete tantissimi. Vi adoro, vi amo. Ci ascoltiamo prima Superman di Federica Abate, che tra l'altro veramente ci porterà alla fine della diretta. Io vi saluto, ciao ragazzi, a domani, sempre qui connessi dalle 16 alle 18 su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Scaricate l'app, se non l'avete fatto, o ascoltateci in DAB. Ciao.

Ciao carissimi ascoltatori, che io ci sono sempre, sono le 17:58 minuti, però io vi saluto, vi aspetto domani dalle 16 alle 18. Ciao.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo.

0: Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
1: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina. No, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza, perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire, perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure, di quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, uscire di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
3: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
4: È un tabù.
3: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che, ascoltando il podcast, poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
5: Possiamo dire che è un podcast, per certi aspetti, anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
3: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono

0: riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
1: Certo.
0: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
2: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
1: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Bisogna ascoltare il podcast.
2: Bene, bravo. Certo, grazie.
1: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
4: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
5: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
6: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
4: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzanti in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
7: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
1: Tu hai detto serve ai genitori,
7: sì.
1: Serve a tutti,
7: sì,
1: perché
7: sì.
1: Le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
7: e
1: quindi
7: rompe.
1: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
7: No, non lo dice. No?
1: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista sta soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
7: È d'accordo con dottoressa?
8: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
1: Io voglio solo dire quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
4: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
5: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
9: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
10: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
9: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
11: Si pronuncia Mascalzon.
9: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
12: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardi e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
5: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10 ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17esima posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17esima posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1° maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 13ª posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in 13ª posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mua!

chi dice basta, c'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta, chi non dorme di notte, chi si sveglia alle 7, chi esce solo per le sigarette, c'è chi dice bene.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata il 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordate bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con

sesta posizione, altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

quinta posizione, settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora. È veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza. Insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merk & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questo artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Tutta Italiana. La nostra musica. Le nostre emozioni.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.